0: Capital by Night. Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Capital by Night.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre. Scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

0: Capital by Night. Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Le notizie delle 6. Buongiorno da Antonio Cristiano. Italia pronta a inviare la Marina a Bab el Mandeb senza aspettare l'Europa, la conferma del ministro della difesa Crosetto, che punta a garantire il passaggio delle navi italiane nello stretto tra Yemen, Gibuti ed Eritrea, su cui sta aumentando la pressione degli Houthi. Ci attiveremo senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra, dice Crosetto. Ritardare i tempi significa ritardare l'economia. Ci saranno verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Smantellata un'organizzazione criminale internazionale che diffondeva online materiale pedopornografico, trovati oltre 22.000 video e 34.000 immagini. L'inchiesta ha portato all'arresto di 17 persone. Sono italiani i creatori e gestori dell'organizzazione. Social vietati ai minori di 13 anni. La Commissione europea ha approvato il Kids Act. Emma Bacelliere.
4: I giovani europei potranno gestire un profilo social in modo autonomo solo al compimento dei 15 anni. Tra i 13 e i 15 anni l'accesso a un mini account sarà consentito solo attraverso il profilo dei genitori. Questi mini account avranno dei limiti di tempo preimpostati, non potranno essere consultati per più di un'ora al giorno. Le piattaforme come Instagram o TikTok saranno invece vietate ai minori di 13 anni. I gestori delle piattaforme ora dovranno occuparsi della verifica dell'età e dovranno anche dimostrare che gli algoritmi social sono sicuri per gli adolescenti. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha presentato la misura accusando i titolari delle piattaforme di aver giocato con la salute mentale dei bambini.
3: Lo sport, l'Italia agli ottavi degli europei di volley come prima nel girone. Gli azzurri hanno vinto 3-2 contro la Slovenia. Domenica a Torino la sfida contro la Danimarca. Il calcio, la Juventus si rialza in Europa League dopo la sconfitta in campionato col Sassuolo allo Stadium, travolgente 5-0 sugli olandesi del NEC. Oggi ritorna il campionato, l'anticipo delle 20:45 Monza-Sassuolo. Prossima edizione di Capital News alle 7.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazione a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
10: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
11: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
10: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
9: Dal regista di Garage Olimpo.
12: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
9: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bye. Iniziare con i Supertramp, sì. The Logical Song. Sì. Non abbiamo nemmeno ancora detto il nostro numero di WhatsApp 342-342-2190 e già è arrivato un messaggio alle 6:06 e 2 centesimi di secondo. No, 6 minuti e 2 secondi.
1: Vabbè, sì.
0: Non è così preciso questo orologio.
1: No, decisamente non è un orologio atomico.
0: E che messaggi arrivano?
2: Vai, sì, sì. Buongiorno Camilla e Francesco in trasmissione.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno appunto Camilla Fraschini.
0: Buongiorno Francesco Martinelli.
1: E partiamo subito con la nostra sigla.
3: Good morning.
4: Bonjour.
5: Good morning.
6: 早上好.
7: Bon dia.
8: Calimera.
9: Buen dia.
10: Ohio.
3: Buongiorno Capital con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.

0: Oh, sì, oh, bene,
1: iniziare
0: tutto
1: così. Tutto questo entusiasmo perché è venerdì, perché tra poco è weekend e anche se noi sappiamo che lo passeremo tutto il giorno sul divano a dormire, però le grandi aspettative, no? Il giorno prima del weekend è sempre quella cosa un po' frizzantina.
0: Però noi siamo qua a Milano, abbiamo la nostra controparte a Roma, abbiamo Fabio amoroso in regia, buongiorno, e poi abbiamo Gianni.
2: Gianni fa l'uomo in relazione, buongiorno Gianni.
0: Che entrambi possono dirci se questo weekend a Roma si riesce ad andare al mare.
1: Com'è?
3: Ma sicuramente.
1: Sì? Le temperature sono buone?
3: Stamattina faceva già abbastanza caldo, ho visto 21 e mezzo.

0: Ma poi durante la giornata cresce molto, quindi
1: poi sale.
0: Sì,
1: ultimo weekend d'estate prima che arrivi l'autunno, mia stagione preferita tra parentesi, si può andare al mare, insomma.
0: Secondo me sì.
2: Sto guardando un po'.
1: Noi in Liguria ci arriviamo?
2: In Liguria ci arriviamo, sì. Tra l'altro è bel tempo su tutto il resto della penisola.
1: Su tutto il resto tranne Milano.
2: Io sto guardando, ma anche a Milano. Guarda, io ti dico che ci sono punte anche di 30 in giro per l'Italia, 26-27, quindi la canzone di Miranda, anzi Miranda, aveva senso.
1: Vamos alla playa. Lo auguriamo a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori che magari oggi staccano leggermente prima. Fate un part time oggi. Dite al capo che avete mal di testa.
2: Oppure la famosa battuta: uno esce alle 17:59, capo, facciamo un part time oggi. Che è la cosa solita che si dice, va bene.
1: E partite, prendete uno zainetto, due robe, andate a fare l'ultimo weekend estivo al mare.
2: Dalle 6 alle 7 invece ci siamo noi a darvi la carica, ma soprattutto ci sono le vostre canzoni vitaminiche.
3: La canzone del venerdì mattina che mi incarica
2: vai
3: e Paranoid dei

0: Ma sì, ma perché dire di no d'altronde?
1: Ma sai come sale su bene il caffè nella moca con i Black Sabbath? Cioè sì, proprio che sta lì, lo sento, che borbotta, è già salito, è già pronto, la moca è fatta.
0: Poi c'è qualcuno anche che già ci scrive, già ci raggiunge al nostro numero di WhatsApp. Vedo foto del mare già
1: vedi
0: adesso.
1: Bene,
0: quindi
1: vedi bene anche da lontano foto di gente al mare alla faccia nostra, secondo me anche proprio in un altro emisfero. Perché sì, non si capisce che ore sia, è un messaggio un po' lungo, però siamo contenti di vedere facce sorridenti, cielo azzurro e mare blu nelle vostre foto.
0: Quindi da un lato questo, dall'altro canzoni che vi svegliano, canzoni che vi danno la carica. 342 342 2190. Inizia Buongiorno.

0: qua su Radio Capital. Lui si chiama Malcolm Todd, alle 6:14 minuti di questo venerdì 18 settembre. 342-342-2190. Ci state da un lato raccontando se avete progetti, programmi per il weekend. Ricordiamo, ultimo weekend ufficiale d'estate, poi non vuol dire che ci saranno comunque 30 gradi fino a novembre.
1: Poi ci sarà la solita situazione che si configura con il mio turno l'anticiclone africano, quindi fino a ottobre siamo abbastanza tranquilli.
0: Ci saranno le famose ottobrate romane, di cui poi ci parleranno Gianni e Fabio.
1: E che tu hai vissuto peraltro per 18 lunghissimi anni.
0: E me le sono godute tutte, fantastiche.

0: Vista.
1: E poi ci state anche raccontando qual è la vostra canzone vitaminica, cioè una canzone in particolare che vi dà la carica perfetta per iniziare la giornata. Ci fate un piccolo vocale e noi ve la facciamo ascoltare.
0: Certo,
1: insomma,
0: come no?
1: Noi siamo persone gentili, generose. Esatto, sentiamo.

0: Lui diceva Immigrant Song, ha detto il nostro ascoltatore. La canzone è Immigrant Song, ma tanto adesso in periodo di elezioni c'è Remigrant Song, che invece è la versione nuova che faranno probabilmente.
1: Poi come diciamo spesso a quest'ora, 6:15 del mattino, si può strafalcione, si può dire di tutto, si può sbagliare date, giorni, nomi.
0: Sono quei lapsus freudiani, tu mi insegni, capisci?
2: Questo weekend Iron Man a Cervia.
1: E quindi weekend di sport. Ce lo stanno dicendo in tanti, che a Cervia sarà un weekend di sport con questo Ironman a cui evidentemente parteciperanno tanti dei nostri.
0: Mi dica l'Ironman come composto.
1: Allora, credo che tu debba nuotare sicuramente.
0: Sì, per quanto?
1: Tanto.
0: Quanto? Quanti chilometri?
1: 10.
0: Meno. 5. Quasi 4. Però poi il problema è dopo. Bicicletta, quanti sono?
1: Bicicletta secondo me almeno 50 km.
0: Di più.
1: 80.
0: Di più.
1: 120.
0: Di più.
1: 200.
0: 180.
1: Mamma mia.
0: E invece di corsa cosa fai? Facile.
1: Una mezza?
0: Ma falla intera.
1: Ma intera.
0: Ma sì.
1: Quindi il nome è perfetto.
0: Poi sentiamo.
3: Che ne pensate di I'm Your Boogeyman di Casey and the Sunshine Band?
0: Sì.
3: Secondo me è la migliore.
0: Ma per iniziare.
3: Ciao da Tiziana.
0: Ciao.

0: sai quanti Iron Man ci fai con questa?
1: Io neanche un chilometro di corsa, però belle le scelte dei nostri ascoltatori. Ci scrive anche Fabio che dice: un abbraccio, oggi nuotata quotidiana qui a Pescara. Lui è quello che la mattina ci ascolta ma va a nuotare, sì, fa la sua nuotatina prima di, credo, iniziare il lavoro. E poi Mirna dice: ho messo la sveglia per ascoltarvi, domani mattina mi mancherete, scrive. Ma no Mirna,
0: non
1: domani
0: c'è
1: mattina inizia Betty Senatore con il suo Cose che Capital tra le 7 e le 10 il sabato e la domenica, quindi sarete in ottima compagnia.
0: Comunque chi fa l'Iron Man è ancora a livello base, perché c'è l'Iron Man doppio, l'Iron Man triplo, quadruplo e arriva fino al 3 volte 10 ultra triathlon, che sono 30 Iron Man e sono 114 chilometri a nuoto.
1: Sì.
0: 5.400 chilometri in bici e una maratona, diciamo, molto semplice moltiplicata per 30, cioè 1.266 chilometri, più o meno la distanza tra Bolzano e Villa San Giovanni, provincia di Reggio Calabria, qualcosa meno.
1: Una cosetta, sì, una cosetta. Io penso che anche se mi dicessero, non so, lo faresti per un milione di euro, cioè no.
0: Gianni fa l'uomo in redazione: per quanti soldi farebbe un triplo per 10 ultra triathlon?
2: Nessuna cifra al mondo.
1: Esatto, perché anche perché moriamo, quindi infatti. Poi i soldi a chi vanno?
0: Se volete c'è la versione 10 giorni, sì, cioè che per ogni giorno per 10 giorni fai 4 km a nuoto, 180 km in bici e una maratona al giorno per 10 giorni.
2: Ma almeno un mese.
1: Ma sai che ce la posso fare se mi dai un milione?
0: Ma sì, in un weekend secondo me ce la fate a fare anche quella da 10 giorni.

0: anche questa può andare benissimo come canzone vitaminica, mi piace, cioè proprio solo bella musica Radio Capital. Ringraziamo come sempre la nostra programmazione musicale che ci regala un'ora tra le 6 e le 7 con Buongiorno Capital, sempre speciale e precisa. Intanto ci sono le vostre canzoni vitaminiche, 342-342-2190, sentiamo.
1: Buongiorno cari Francesco da Renata.
2: Ciao.
1: Per svegliarsi con la giusta grinta la mattina ci vorrebbe Man, I Feel Like a Woman di Shania Twain. Un bacio e buona giornata.
2: Ma buona giornata.

0: feel like a woman.
1: La ricordiamo, Camilla a casa il CD e lo custodisce gelosamente.
2: In certi anni della mia vita me ne sono vergognata, non so perché, ma perché ogni tanto capita, poi che dici, ma qual è stato il primo, credo sia stato il primo CD che l'abbia acquistato.
1: Forse quello effettivamente sì.
2: Quando sono arrivati i CD ho comprato quello di Shania, sapevo tutte le canzoni a memoria perché c'era il librettino con i testi, cosa che all'epoca ho apprezzato. Non è vero, guarda che ha tirato fuori delle perle.
1: Ma domanda, questa, quell'album lì, cioè dovrebbe essere Come On Over, è lo stesso di Dead Don't Impress Me Much?
2: Penso proprio di sì.
1: Era un capolavoro.
2: Credo che li abbia messi tutti in quel CD, in quell'album, e poi vabbè, comunque lei è ancora in carriera, canta. No,
1: ricordiamo che a proposito di maratone, la carriera musicale e non è uno sprint, è una maratona, cara Shania. Comunque, prego.
2: Vabbè, andiamo avanti.
3: Buongiorno Camilla e Francesco. Che ne dite di Prison Calling Nancy Night Chosen?
1: All right. Eh sì, sì.

0: questo pallino ormai non so da quanti anni, penso almeno una ventina, di provare a imparare il testo di Prison and Colin Hanson and Chusel, ma non
1: che
0: trovo
1: già,
0: mai,
1: già che hai detto il titolo, per quanto mi riguarda è tanta roba.
0: Sì, non trovo mai il tempo.
1: Ti manca quando sei in bagno, sì, non sì, hai sì, niente
0: metti
1: da fare.
0: Di guardare il spizzare il testo su Genius di Prison and Colin Hanson and Chusel.
1: Allora, è arrivato un messaggio molto bello che ti riguarda.
0: Vuoi
1: farti un po' di pubblicità alle 6:24 su Radio Capital? Vuoi afferrare questa opportunità unica e irripetibile?
0: Non abbiamo la radio visione, ma guarda la mia faccia così,
1: perché cioè, Daniel scrive sì. Comunque io per svegliarmi la mattina mentre vado al lavoro ascolto il podcast Miti da sfatare.
0: Oh,
1: e chi lo fa il podcast Miti da sfatare?
0: Insieme a un bravissimo ragazzo di Rocca Pipirozzi, siamo in Molise, Francesco Martinelli qui presente, il mio amico Emilio Silvestri, lo saluto, il mio compare che alle 6:24 non ha neanche idea, cioè non ha mai visto quell'orario sull'orologio però.
1: Vabbè, abbiamo fatto un piccolo spazio pubblicitario, mi devi dare un 150 euro. Però va bene,
0: posso, al massimo ti posso offrire la possibilità di fare un triathlon.
2: Buongiorno, Bird Dog degli Zeppelin, è bello.

0: Si sente
1: il riff
0: che qua...
1: più bello dell'universo mondo di tutti i tempi.
2: Sì. Adesso attenzione perché qua si scatena una piccola gara. Cioè il riff più bello di tutti i tempi.
0: Ma no, è questo, dai.
2: È questo.
0: Ma sì, se lo dice Gianni io mi fido. No,
1: per
0: lo
1: me
0: lo
1: è so. Questo anche perché i Led Zeppelin per me sono la band così.
0: Numero uno.
1: Ma sì, neanche, fuori classifica.
0: Vedi, io mi fido delle parole di Gianni.
2: Sì, dai.
0: Quindi non provate a contestarlo. No. Al 342-342-2190, dicendoci altri riff migliori. Non ci provate, eh.
2: Va bene, comunque Samuele Bersani, questo è un grandissimo pezzo, si chiama Che Vita. Voi siete su Radio Capital, state ascoltando Buongiorno Capital.

0: ascoltare Samuele Bersani con Che Vita. 6:30 minuti, siete con Buongiorno Capital. 342-342-2190.
1: Ciao ragazzi, ciao. Diamo un po' di brio con TNT e ACDC. Ciao, buona giornata a tutti.
2: Oggi è hard rock.

0: poi mi dà il gancio, l'assist, questo pezzo, perché c'è un mito da sfatare. Cioè, il TNT e la dinamite non sono la stessa cosa.
1: Attenzione.
0: Cioè, per tanti anni si è creduto questo per i film, cartoni animati, eccetera. In realtà sono due cose ben distinte, ben separate.
1: A me fa ridere il contrasto. Cioè, uno ascolta questo pezzo, I'm dynamite, sì. Cioè, si carica tutto, poi magari va in bagno, si guarda allo specchio. Questa mattina sei un cesso, cioè, hai le borse sotto gli occhi, ti senti un vecchio, sì, o una vecchia, sì, e dici, vabbè,
0: sì, sembra Elisabetta Canalis, ho sentito l'intervento vista l'altro giorno che aveva fatto dicendo secondo te dovrebbero rimuovere gli specchi in palestra? Ah. E lì dice no, assolutamente.
1: Certo.
0: tu a te non li devono rimuovere, la tua palestra.
1: E allora è chiaro, Elisabetta Canalis.
0: Dice, no, perché ti devi vedere quanto fai schifo. Ah! Tu!
1: Lei anche con una busta di plastica nera addosso,
0: mamma
1: piena
0: mia,
1: di fango, va
0: mamma
1: bene.
0: Mia,
1: vabbè.
0: Mamma mia, che tristezza. Va
1: oh,
0: bene.
1: Allora, facciamo un giochino tra sì, poco. Quindi siete tutti convocati 342-342-2190. Molto semplice, funziona così. Ci dite l'ultimo concerto a cui siete stati, sì, poi lasciate uno spazietto e ci dite quanti anni avete. Il nostro obiettivo è identificare la vostra età, capire di che generazione siete più o meno e quanti anni avete a seconda dell'ultimo concerto a cui avete assistito.
0: Questo nasce da una situazione ben particolare, nel senso che le nostre controparti a Roma, ovvero sia Fabio Amoroso in regia e Gianni Falomo in redazione, hanno assistito come ultimo concerto a due cose da giovani.
1: Sì. Beh,
0: però c'è la motivazione, cioè Fabio perché ha accompagnato la figlia e Gianni perché ha accompagnato la nipote, rispettivamente i concerti di Tyler the Creator e Creator.
1: Bravo.
0: Come qua, io mi alleno a mezzogiorno a dire Capital Circus, quindi ormai sono diventato esperto. E Gianni invece è andato a vedere il concerto di Marrakesh.
1: Sì,
0: l'anno
1: e
0: scorso,
1: chi l'avrebbe
0: sì,
1: detto? Chi l'avrebbe detto?
2: Poi no, era la seconda volta che andavo a vedere Marrakesh, sempre per accompagnare mio nipote.
0: Per dire.
1: Non l'ha detto con un tono no, particolarmente contento, ma per i nipoti questo è d'altro.
0: Però posso dire, tra tutti i rapper che ci sono, Marrakesh,
1: no,
0: non dico,
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: il migliore, non dico che sia il migliore, la mia ideale classifica è Caparezza, di quelli attuali, Fabri Fibra Marrakesh, però sì, insomma sul podio
1: no,
0: ci siamo.
1: No, infatti poteva andare peggio.
0: Quindi vocale, mi raccomando, 342-342-2190, l'ultimo concerto al quale siete stati, poi si lascia un piccolo spazietto o X anni.
1: Ok, e noi proveremo a indovinare la vostra età. Mi raccomando, sì, partecipate numerosi.
3: Good morning.
4: Bonjour.
5: Good morning.
6: Ohio.
3: Buongiorno Capital, con Camilla Fraschini e Francesco Martinelli.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
10: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
9: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
10: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
9: Quindi raccontano anche storie assurde.
11: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
10: E allora do la soluzione.
9: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
10: Vinsero battaglie grazie alla loro...
11: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Earth, Wind and Fire con Got to Get You Into My Life alle 6:38 minuti qua su Radio Capital. Siamo subito dentro al nostro gioco, lo capite tanto al volo sentendo i primi vocali, eh? Ci dite l'ultimo concerto a cui avete assistito e noi proviamo a indovinare la vostra età.
1: Sì,
0: allora, sento che falliremo.
1: Allora, io devo dire che tra le varie cose che abbiamo provato, quindi dimmi come sei vestito, poi qual era l'altro che avevamo fatto,
0: dimmi sempre, che souvenir hai portato dalle vacanze,
1: questo forse è il più semplice dei tre, o comunque il meno difficile, perché riesce a individuare un po' l'età di una persona dal concerto.
0: Ma tu lo dici? Adesso vediamo come va.
1: A spanne manazze, come si dice dalle mie parti, sì.
0: Iniziamo.
2: Sì. Allora, l'ultimo concerto sarà stasera. Edoardo Bennato.
1: Ok, allora, tra l'altro oggi al Mind Milano.
0: Sì, e va un sacco di nostri ascoltatori e ascoltatrici. Allora, Edoardo Bennato questa sera.
1: 62.
0: 58.
1: Vai.
2: 44 anni.
1: Perfetto.
2: Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo.
1: È un artista che ha valicato le generazioni.
0: Ti vogliamo bene, Lorenzo.
1: Sì, sì, sì. Poi.
0: Anche lei va a sentire Bennato. Sentiamo quanti anni ha.
3: Ciao, sono Claudio De Monza.
1: Ciao Claudio.
3: E questa sera andrò al concerto di Edoardo Bennato.
1: Ok, allora, abbiamo detto 44 Lorenzo,
0: sì,
1: prima.
0: Sì, sì.
1: Non possiamo scontentare. Facciamo 47.
0: Sì, io dico 51.
1: Vai, abbiamo cambiato
3: la gioco. 56 anni.
1: Ma vabbè, il contrario.
0: Si sono incrociati.
1: Allora, facciamo, questa la facciamo fare a Gianni. Sentiamo. Tu li hai già sentiti, Gianni, come finivano?
4: No.
1: Allora dai, allora okay, okay. Vai.
0: Andiamo
1: avanti. Questo è per Gianni, vai.
5: Buongiorno Capitan.
1: Buongiorno.
5: Foo Fighter a Milano.
1: Mm-hmm. Stop. Foo Fighter.
0: Foo Fighter
4: dico 45.
1: Di più.
0: Io avrei detto di più.
1: Anch'io 50? 3. Vai.
5: 60.
1: Niente. Oh, ma una volta questo gioco si fermerà quando azzeccheremo precisamente l'età.
0: Solo in quel momento. Sì. Quindi preparatevi, cioè, sarà lunga.
1: Ci sentiamo nel 2044.
0: Andiamo avanti.
1: Vai.
6: Goran Bregovic 65.
1: No, vabbè, ormai ci sei bruciato. Ma sai cosa avrei detto? 65 anni.
0: Certo. Sì. Troppo veloce.
1: Sì, poi.
7: Buongiorno Camilla, buongiorno Francesco.
1: Buongiorno.
7: Ultimo concerto. Tour dei 40 anni dei 17 re dell'Litfiba.
0: Ok. Litfiba.
1: Ok, 17
0: ultimo
1: re.
0: Litfiba, concerto, ultimo concerto Litfiba.
1: Facciamo 55.
0: 62.
1: Ehi.
0: Gianni, vuoi partecipare?
4: Io dico la mia età, 58.
1: Vai.
7: A Melpignano, ad agosto.
1: Sì. Attenzione.
7: Giuseppe da Matera.
1: Quanti anni?
7: 46 anni.
4: Vabbè, però.
1: Non c'è verso.
0: Non funziona
1: c'è verso.
0: Così, però.
1: Proviamo un altro. Proviamo. Vai. Sentiamo.
8: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
8: Ultimo concerto.
1: Sì.
8: L'ho visto insieme a mio figlio. Uh-huh. Il System of Down a Milano.
1: Allora, System of Down,
0: figlio.
1: Alla mia età, perché era il periodo in cui, insomma,
0: quindi
1: crescevo io.
0: E secondo te è un trentenne?
1: Secondo me c'è la menzione da 30 anni, qualcosa di più. Quindi siamo sui 59.
0: Io direi 63.
1: Vai. Sentiamo.
8: Ho 58.
1: Ma no, per uno!
8: Luigi.
1: Ma per uno!
8: Ciao.
0: Ti sei molto avvicinato.
1: Niente, questo è una rubrica che andrà avanti a lungo. A lungo.

0: è una canzone che ha un sapore sicuramente antico, anche se è del 2021, quindi relativamente recente. Lui si chiama George Cosby, il pezzo si intitola Real Love, ci ha messo anche un pizzico di malinconia che subito andrei ad abbattere lanciando il nostro Capital Game. Play the game, play the game, play the game.
1: Capital Game.

0: piena di gadget appunto di Radio Capital, che arriverà direttamente a casa della vincitrice o del vincitore, quindi la persona più veloce a rispondere in maniera corretta al gioco di questa mattina.
1: Se il gioco di mercoledì era il mio preferito, con i nomi più famosi del mondo, il Pantheon subito sotto, questo invece è il gioco più facile del mondo, si chiama Numeri Orfan.

0: dicevo, il gioco più facile del mondo per un semplice motivo. Io vi dico solamente un numero, ok? Senza la sua unità di misura, e voi mi dovete dire a che cosa si riferisce quel numero.
1: Bene.
0: Ovviamente vi do tre alternative. Oggi l'unica cosa, l'unica differenza rispetto a settimana scorsa è che giochiamo con un numero grandicello.
1: Sì.
0: Siamo in un ordine di grandezza bello, bello importante.
1: Ok, qual è il numero di questa mattina?
0: 16.154.268. Ora non siete tenuti a saperlo senza le tre alternative.
1: Sì, perché e comunque ricordatevi che siamo sui 16 milioni, sì, delle cifre che vengono dopo, chi se ne frega.
0: 16 milioni e qualcosa.
1: Esatto. Okay.
0: Stiamo parlando de il prezzo della casa più costosa d'Italia.
1: Mm.
0: Ok, della casa, non della villetta indipendente, delle ville, sì, di ville escluse, la casa più costosa d'Italia. Il numero di abitanti della California o il numero di minuti vissuti fino ad ora da Radio Capital.
1: Beh, attenzione,
0: come network.
1: Ok, okay, okay. Quindi le tre opzioni sono, sì, il prezzo della casa più costosa d'Italia, ribadiamo 16 milioni,
0: sì,
1: il numero di abitanti della California, uh-huh, o il numero di minuti vissuti dalla nostra radio da quando è network.
0: Sì, se qualcuno, questo per dare anche se vogliamo una manina, se qualcuno ha ascoltato l'inizio della puntata di ieri è particolarmente avvantaggiato.
1: È una manona, beh, perché ieri abbiamo detto delle cose.
0: Guarda che la gente non è che si mette subito alle 6 ad ascoltare, c'è gente che si è messa in macchina in questo momento, e quindi dalla prossima volta ascoltate dall'inizio.
1: Allora, capito? Scrivete pure casa California, minuti o Radio Capital, come
0: Radio
1: siete comodi, tanto è, cioè, ci pensa Gianni.
0: Sì, ci pensa, comunque la cosa
1: è
0: più,
1: tutto nelle sue mani.
0: La cosa più semplice è casa California o Radio Capital.
1: Ok, 342-342-2190.
0: Sì, posso dare un altro suggerimento?
1: Ma vai.
0: Non fatevi sviare da questo pezzo, per favore.
1: Okay.
0: No,
1: non
0: no,
1: è un indizio.

0: nostri non si sono fatti sviare giustamente dal pezzo dei Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, la più brava, la più veloce, colei che probabilmente porterà a casa la nostra Capital Box dalla provincia di Rovigo è Silvia, ben arrivata.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, allora Silvia, intanto come va? Com'è ultimo giorno di lavoro, poi weekend?
1: Sì, però voi avete il sole, qui invece ci sono le nuvole.
0: Cavolo.
2: Dove siamo precisamente?
1: Io sono della provincia di Rovigo e noi abbiamo il mare non tanto lontano, ma niente, un ultimo weekend di mare mi sa.
2: Ma neanche all'orizzonte sabato, domenica, niente, le previsioni non c'è verso.
1: Non ci ho guardato, però stamattina è uggioso.
0: Non sei tanto ottimista.
2: Proviamo a far arrivare un raggio di sole proprio in direzione tua, chiedendoti il numero 16.154.268, a che cosa si riferisce?
1: I minuti di Radio Capital, ma sincera che ho sparato,
2: gennaio 1996, giusto,
0: hai fatto benissimo Silvia a sparare, perché era veramente difficile da recuperare poi la risposta esatta con un eventuale ragionamento. Senti Silvia, di cosa ti occupi nella vita, cosa fai?
1: Io mi occupo di sicurezza sul lavoro, sono una consulente.
2: Ma quindi adesso in questo momento quindi hai accostato, ti sei messa lì, le quattro frecce, tutto. Ecco, io avendo a che fare spesso con gente che si occupa di consulenza sulla sicurezza del lavoro, non è sempre la paura di dare un cattivo esempio? Non so, c'è un semaforo rosso, dici vabbè, ma non c'è nessuno attraverso lo stesso, no, ti fermi, c'è quella deformazione professionale.
1: Ma poi c'ho tre figli, quindi bisogna che gli insegni, no?
0: Certo. Sì, se no se dai il cattivo esempio non vale.
2: Allora così per tutti. Allora
0: Silvia, arriverà a casa tua questa scatola con dentro tutti i gadget di Radio Capital, come premio appunto per questo Capital Game. Speriamo che ti faccia piacere, noi ti auguriamo buon lavoro per questo ultimo giorno della settimana
2: e speriamo
0: buon weekend.
2: Che ci sia un po' di sole nella provincia di Rovigo, così si va al mare, dai, forza. Ciao, un abbraccio,
0: buona giornata,
3: ciao. Capital Game.

0: su Radio Capital. E a proposito del nostro Carboni, senti qua cosa ci racconta un'ascoltatrice. Sì.
1: Il mio ultimo concerto è stato a Taormina, Luca Carboni.
2: Ok, stop. Allora, quanti anni ha questa ascoltatrice? Ultima chance. Portare a casa questo montepremi di 0 euro.
0: Io ti direi 56 anni.
2: È più giovane la voce, però.
0: Ma cosa ne sai?
2: 49.
0: Gianni, vuoi buttarti?
3: Dico 60.
2: Vabbè, 60, 49 tu hai detto?
0: 56.
2: Dai, ti prego.
1: Con le mie bambine di 8 e 10 anni.
2: Attenzione. Quindi
0: no, non l'ha detto.
2: Ma no.
0: Allora Mati, ti chiami Mati?
2: Quanti anni hai? Bambina, quanti me ne dai stasera?
0: Però se ha due figlie di 8 anni ti sei avvicinato sicuramente di più.
2: Però io voglio sapere proprio la data esatta, voglio avere.
0: Lo so che tu sei precisino da questo punto di vista.
2: Sennò il gioco non finisce così, insomma.
0: E niente, poi c'era qualcuno che ci chiedeva se c'è un premio di consolazione.
2: Ma non
0: perché
2: c'è.
0: Non riesce a vincere, eccola qua, Vale, senti.
4: Ciao ragazzi, ma non c'è un premio di consolazione per chi come me non la zecca mai?
0: No.
4: Ciao.
2: Però purtroppo scusa, no. Vale, ma tu fai una cosa, tanto non c'è un limite al numero dei messaggi, tu mandale tutte e tre.
0: Lei probabilmente ci prova ma non riesce.
2: Ma vabbè, fidati.
0: Perché sono tanti a provare.
2: Fidati dello zio, per la prossima volta fai così.
0: Dai, dobbiamo salutarci per questa mattina, perché sono le 7 del mattino praticamente, quindi ringraziamo le ascoltatrici e gli ascoltatori. Gianni Faluomo in redazione, Fabio Amoroso, grazie, Francesco Martinelli.
5: Camilla Schini.
0: Tra pochi istanti le ultime notizie, poi The Breakfast Club. Buon venerdì, buon weekend. Se volete, lunedì mattina alle 6 siamo qui.
2: Ma soprattutto,
6: buona giornata!
2: A lunedì, ciao!
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
8: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Le notizie delle 7, buongiorno da Antonio Cristiano. La Marina per proteggere le navi italiane a Bab el Mandeb. Ci attiveremo per far sì che possano passare, dice il ministro della difesa Crosetto, che punta a garantire il passaggio nello stretto tra Yemen, Gibuti ed Eritrea, su cui sta aumentando la pressione degli UTI. Non aspetteremo la burocrazia europea, ritardare i tempi significa ritardare l'economia, ha detto Crosetto. Ci saranno verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. E da oggi diminuisce lo sconto sulle accise, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che comprende anche lo stop per il 2027 al bollo per auto e moto fino a 80 kW. Il taglio al gasolio scende da 17 a 12 centesimi al litro. Negli Stati Uniti intanto il diesel tocca il record storico, sfiora i $6.40 al gallone, circa $1.70 al litro. Dall'inizio della presidenza Trump è aumentato del 71%. Trump che ha minacciato dazi molto pesanti al Canada se diventerà paese associato dell'Unione Europea. Il premier canadese Carney ha replicato al capo della Casa Bianca: questa alleanza è un processo positivo e l'inizio di un percorso. Ma cosa vuol dire paese associato? Jean-Paul Bellotto.
11: La presidente della Commissione von der Leyen ha gettato il cuore oltre l'ostacolo. No, ha fatto solo propaganda. Lo status di membro associato non esiste. Ci sono già accordi di libero scambio con diversi paesi, Canada compreso, e il CETA, firmato nel 2017 ma non ancora ratificato dai parlamenti di 10 paesi, Italia compresa. Il Canada non sarà il 28esimo stato dell'Unione Europea, ma l'obiettivo è sottolineare che non sarà neanche il 51esimo degli Stati Uniti. Fare fronte comune e non chinare la testa di fronte ai dazi di Trump, già imposti al Canada dopo il fallimento della trattativa e ora di nuovo minacciati per quanto riguarda l'Europa.
10: stato fermato il presunto aggressore di un ragazzo di 18 anni vicino alla stazione di Pesaro. Si tratta di un 24enne. Secondo le prime ricostruzioni, ha accoltellato due volte alla schiena la vittima durante una lite per un apprezzamento a una ragazza. Il 18enne è riuscito a raggiungere da solo il pronto soccorso, non è in pericolo di vita. Lo sport, tutto facile per la Juventus in Europa League. La squadra di Spalletti si riscatta dopo la sconfitta in campionato contro il Sassuolo, battendo 5-0 gli olandesi del NEC allo Stadium. Soddisfatto del risultato e dell'atteggiamento dei suoi, il tecnico juventino.
3: Essendo stati convincenti in più cose, ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare, per cui quello diventava fondamentale, insomma, ecco.
10: E oggi ritorna il campionato, l'anticipo delle 20:45, Monza Sassuolo. Ora The Breakfast Club, Capital News torna alle 8.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
16: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Radio Capital. Solo bella musica.

0: un parco della musica, Patti Smith suonerà a Roma, grandissima attesa. 7-7 minuti, parte da qui Breakfast Club con Nimma Bacellieri.
1: Buongiorno.
0: Riccardo Quadrato.
2: Buongiorno.
0: Andrea Lucatello, siamo pronti? Partiamo.
3: Allora, aspettando questo Sanremo 2027, intanto sappiamo che nel 2027 non pagheremo il bollo sulle auto
4: certamente,
3: piccole e medie e sulle moto, quindi una cosa già la sappiamo.
5: Bellissima notizia.
6: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Non ho capito l'accostamento. Allora, non si sa niente di Sanremo, dice la sì. Balivo, ma una cosa la sappiamo, che non pagheremo il bollo.
2: Sembra un po'
0: per esempio,
2: quando...
0: ma tu non sai cosa mangi oggi, ma
1: so
0: che, non...
1: che pagherò il bollo, sembra che comunque
2: po',
1: non pagavo.
2: Sembra un po' quando cerchiamo i nostri link, no? I nostri sì. collegamenti un po' arditi sugli argomenti che trattiamo in trasmissione per creare quella sorta di filo rosso che poi ci porta ad un'impaginazione idonea delle nostre
1: creazioni. Sì, forse era un po' il titolo, poche certezze sì. per il prossimo
2: c'è.
1: Anno.
2: C'è. Però quella c'è.
0: Beh, ragazzi, però questo ci dalla stura, come dicono quelli bravi, per fare un po' il punto della situazione, perché ieri la notizia a bomba l'abbiamo data, il bollo auto
2: sì.
0: Cancellato, però adesso
2: sospeso
0: non si... peraltro. Sì, sospeso,
1: diciamo. Già qui c'è una prima grande interrogativa.
0: Strutturale o no?
1: Perché da parte del governo si parla di una proprio sospensione strutturale per i prossimi anni, però chi ha guardato un attimo i conti davanti a una misura che pesa sulle casse dello Stato più di 2 miliardi di euro, ci si chiede per il 2027, lo sappiamo, verranno presi sì. da degli investimenti del PNRR, ma per il 2028?
2: Però mettiamo agli atti che il governo, per voce dei suoi rappresentanti più autorevoli, l'ultimo in ordine di tempo credo sia stato il ministro degli esteri Tajani, ha fatto sapere che diventerà un provvedimento strutturale, che quindi praticamente anche dopo il 2027 questo bollo potrebbe non dover essere più pagato. Visto che stiamo per fare un po' le pulci a questo provvedimento del governo, perché questa mattina c'è un quotidiano in particolare che legge un po' più attentamente tra le cifre e tra le righe, noi vi diciamo le cifre, quelle che sono un pochino più fruibili, un pochino più didascali, che diciamo così, perché ci sarà uno sconto medio da 168,04 euro per quanto riguarda le auto e il 25%

0: 10% delle moto, quindi stiamo parlando per le moto di un risparmio per le due ruote di circa 59 euro a testa. Questi sono i calcoli, diciamo, più grossolani che sono stati fatti in queste ore.
1: E infatti uno dei problemi principali riguarda proprio il fatto che, come sappiamo, chi ha una moto per la maggior parte dei casi ha anche un'auto,
0: sì.
1: Quindi il risparmio in quel caso sarà verso l'auto, verso il mezzo che
0: è meno potente. Sì.
1: Quindi se calcoliamo tutte le auto e tutte le moto non abbiamo davvero un'idea di dove del parco auto della misura, perché in quel caso il risparmio sarà soltanto sulla moto.
0: Guarda,
1: e quindi
0: scrive...
1: sarà inferiore rispetto a quanto detto dal governo.
0: Il caso di specie è proprio quello di Mauro, che ci ha scritto, e ne approfittiamo per dare subito il nostro contatto WhatsApp 342 342 2190. Dice: scusate, a proposito del bollo, per avere una conferma, io ho qui una 500 da 75 kW,
2: okay,
0: e un ciclomotore Ciao, addirittura di quelli che andavano un tempo. Nel 2027 potrò evitare di pagare il bollo della mia automobile?
1: No, caro, perché?
2: Colpa del Ciao, rottamalo subito.
0: Lascia perdere il Ciao, così puoi evitare di pagare il bollo dell'automobile, altrimenti sarai esentato solo dal pagamento di quello delle due
2: ruote.
0: Avete
2: visto quando si fanno gli sconti nei negozi?
1: C'è il 2 per 1.
2: Secondo capo
0: costa di
2: lo
0: meno.
2: Paghi di meno.
0: Certo.
1: È vero.
0: Caso.
1: E quindi insomma bisogna un po' fare i conti con questi numeri. C'è anche un po' di movimento tra le regioni, perché come abbiamo detto e come si è detto tante volte, il bollo è una tassa che entra nelle casse regionali. Lo Stato rimborserà il mancato gettito per le regioni, ma non è anche ora chiaro se sarà totale oppure sarà, sì, una misura proporzionata,
2: esatto,
1: insomma, agli abitanti.
2: La spesa di 2 miliardi e 300 milioni di euro, però dice il timore che questi soldi non bastino a coprire il mancato gettito e che a conti fatti gli enti locali si trovino a pagare parte delle misure. Insomma, però ci sarà una conferenza delle regioni in cui si discuterà anche di questo. Dopodiché non si capisce quanti sono i beneficiari,
1: sì,
2: perché si è partiti con la Meloni che dice erano 14 milioni di veicoli beneficiari dell'arco di una,
0: sì,
2: giornata, che poi diventano per Matteo Salvini 24 milioni di persone,
0: lievitando
2: su 34 milioni di veicoli coinvolti su un totale di 59 milioni di auto e moto. E dice: sono i numeri della motorizzazione, chiariscono dal ministero, numeri che il dicastero, pur parlando di platea potenziale, snocciola comunque mostrando anche dettagli regione per regione.
0: Sì.
2: Ma,
1: è quello che dicevamo prima, se noi possiamo considerare tutte le auto che verrebbero esentate, ma se una persona ha due auto ovviamente si applica solo a uno dei due,
0: sola,
1: e quindi,
0: chiaro,
1: riuscire a capire quante auto veramente sono coinvolte è un calcolo per ora ancora non effettuato.
0: Secondo un sommario del
1: sicuramente
0: Sole 24
1: è un po' inferiore a quanto detto.
0: Secondo un sommario che stiamo leggendo adesso del Sole 24, che si parla di circa il 36% delle autovetture circolanti sulle strade italiane.
1: Vogliamo fare un altro tempo. Rispondere a un'altra domanda degli ascoltatori che ci scrivono: auto intestata a marito e moto invece alla moglie.
0: Beh,
1: quindi se abbiamo due,
0: certo,
1: in quel caso sì, l'esonero si applica su entrambi,
2: sì,
1: i veicoli.
2: E poi soprattutto non conta il reddito, se
1: è
2: siete
1: vero,
2: ricchi e avete un motorino comunque sia non pagate il bollo.
0: Esattamente.
2: Motivandola questa abolizione o sospensione, come volete, della tassa, Giorgia Meloni ha detto: questa è la tassa più odiata degli italiani.
0: Ma davvero così?
1: Infatti.
0: E noi fra un po' ve lo facciamo un piccolo elenchino e vedrete che qualche altra tassa odiosa la andiamo a trovare e incontrerà anche il

0: Ma quindi chi ha una macchina con più di 80 kW paga una patrimoniale, è ricco. Ciao, Salvatore da Napoli.
1: Vabbè, insomma, allora, forzatura, questa. Che vuol dire?
2: Sì, questo per contestare il fatto che chi ha un'auto che è fuori da questo criterio non per forza è una persona ricca.
1: Però se, evidentemente, secondo le statistiche che sono state fatte in queste ore, per capire la platea, come dicevamo, degli interessati da questo provvedimento del governo sul bollo, la maggior parte delle auto italiane appartiene alla categoria delle medio-piccole, perché comunque medio-piccole. I numeri sono quelli.
3: Anche se ieri molta polemica c'è stata per un, sì, per un post che poi è stato cancellato da una componente del comitato direttivo della ANM, una magistrata, si chiama Ida Teresi, che ha scritto: le auto piccole sono tipicamente utilizzate da ricchi narcotrafficanti.
2: Addirittura.
3: Quindi il problema nella platea ci devi mettere pure i ricchi narcotrafficanti.
1: Quindi questo provvedimento sarebbe andato a favorire
3: dei ricchi narcotrafficanti, mentre dice che le auto grosse chiaramente hanno dei prestanomi. Mi sembra un po'
2: forzata. Quindi le persone normali che cosa hanno?
3: Non lo so, è una nicchia di mercato quella dei narcotrafficanti, certo, che adesso non possiamo individuare così levandogli il bollo.
1: È stato rimosso, e poi devo dire che forse è stata un'azione saggia.
3: Si lamenta o no
2: del bollo? Secondo me
3: non
2: sì.
3: Non lo sappiamo.
4: La tassa più vergognosa è l'IVA al 22% sugli assorbenti, giusto, igienici femminili.
1: Senti, è vera questa cosa?
2: È vero, sono perché
3: ha fatto la polemica?
4: Le mestruazioni non sono un lusso.
2: È vero, ha ragione perché il 22% è l'IVA che si applica ai beni di lusso e da tante volte è stata proposta la battaglia per abolirlo su bene che non è di lusso, al contrario, è un presidio sanitario quasi, no? Oltre a essere necessario in buone quantità e quindi con una spesa, certo, importante per le donne.
5: Ma secondo me, senza ogni dubbio, non può che vincere il canone TV Rai, perché penso a quanti come me non guardano mai i canali Rai e sono costretti a pagarli.
1: Vabbè, ma tu paghi la tassa sul televisore, che ne abbiamo parlato più
3: tassa
1: volte,
3: di possesso.
1: Però, è la tassa di possesso. Ricordiamo che adesso è praticamente impossibile eluderla, visto che viene ricompresa nella bolletta dell'elettricità. Io ricordo ancora un rito che facevo a mio amico tanti anni fa, quando ancora era disgiunta rispetto alla bolletta, e lui, quando arrivava il bollettino, ogni anno andavamo a mangiare una pizza la sera, e al termine della pizza c'era questo rito: lui andava davanti ad un tombino, strappava il foglietto e...
2: È un evasore fiscale il tuo amico,
1: probabilmente,
2: però.
1: Non farò mai il suo nome, la cosa è caduta in prescrizione, adesso abita all'estero, quindi non ci sono più problemi.
2: E allora pagherà di più, perché il canone italiano è uno dei più bassi.
1: Questo è vero.
2: Quindi la TV pubblica costa agli italiani molto meno rispetto ad altri paesi europei.
3: E si vede infatti perché.
2: Ma non è vero.
3: Allora, vabbè, questo per motivi personali, non puoi parlarne male naturalmente. Vi ricordate quando si diceva che se non pagavi il canone arrivava quello della Rai e ti imbustava il televisore.
2: Non credo sia mai successo.
3: Un sacco dell'immondizia e te lo imbustava. Non so se a qualcuno è successo oppure no. L'altro messaggio.
6: Me l'aspetto a breve. Quando la tassa di possesso anche sui condizionatori? Me l'aspetto a breve. Ciao Gabriele.
3: Questa sarà. Beh, sì.
2: Non so se sarà.
3: Tassa di consumo
2: adesso
3: di energia.
2: Immaginiamo una tassa su tutto. Sì. Tra l'altro, in una classifica vince anche la Tari, no? La tassa sui rifiuti e l'IMU, che è una tassa sulla seconda casa. Però non tutti hanno come seconda casa, magari la seconda casa in luoghi lussuosi. C'è anche magari chi l'ha ereditata una seconda casa. E quindi deve pagare un IMU.
1: Ricorderete che c'era anche l'ICI, no? Che era quella che fu introdotta prima e che fu abolita dopo.

0: po' di tempo da Berlusconi, che aveva promesso di farlo in una determinata legislatura, poi lo fece, se non sbaglio, con un paio d'anni di ritardo nel 2008.
1: La marca da bollo. Prima di tutto la dovete trovare.
2: Quante volte dici, ma a cosa serve questa marca da bollo quando la devi andare a pagare?
1: La marca da bollo che certifica il pagamento dell'imposta di bollo.
2: Scusate, allora l'IRPEF, vogliamo anche dire la tassa sui redditi delle persone fisiche.
0: Però in questa speciale classifica che è stata stilata da TGcom24 ci sono anche le tasse di successione e per qualcuno anche la patrimoniale, che però tra l'altro non è neanche in atto, quindi è quasi un processo alle intenzioni.
2: Se ci sarà, sarà una tassa odiatissima da una parte sola della popolazione.
0: E i ricchi.
2: Eh sì.

0: dal Council alle 7.23 su Radio Capital. Nel frattempo si muove l'agone politico. Abbiamo sentito nei giorni scorsi un Fabrizio Corona pronto a entrare nel ring della,
1: sono in pochi,
0: delle elezioni,
1: in
0: anche se lui dice che non si potrebbe candidare direttamente per una decisione del tribunale, una sentenza che di fatto non gli permette di candidarsi,
2: inibirebbe la carriera politica,
0: e l'altro sarebbe un grande clamoroso ritorno, quello di Beppe Grillo, che adesso ha parlato pochi giorni fa nel podcast di Fedez.
1: La puntata andrà in onda la prossima settimana, lunedì.
0: C'è stata qualche anticipazione, la vogliamo sentire?
2: Sentiamo, va.
3: Mi sento postumo di me stesso da vivo. Il movimento è un'altra cosa, in mano a il reverendo Jones, l'uomo che sussurrava i cavilli.
1: Conte,
3: un movimento che di progressista c'è solo la paralisi della mente.
0: Sì, bella la battuta, Conte. L'uomo che sussurrava i cavilli.
1: Beh, è un po' il linguaggio di Grillo, come abbiamo imparato a conoscerlo. Conte ha già risposto dicendo che lui non si preoccupa dei problemi di Grillo, si occupa dei problemi degli italiani.
2: Sì, ieri era ospite di Rete Rovescio da Del Debbio, a domanda precisa Del Debbio ci ha girato un po' intorno, ha voluto fare una sorta di provocazione sulla farina di Grillo, ha detto: lei la assaggerà questa farina di Grillo che adesso va tanto di moda? La risposta laconica e molto incisiva di Conte è stata: io ho già dato, questo è il virgolettato del leader del Movimento 5 Stelle.
0: Vediamo un po', perché l'idea di presentare una lista alle politiche si scontra con i tempi molto stretti, insomma, con l'assenza al momento anche di una struttura organizzativa, perché
1: fare un partito non è una cosa da qualche
0: Stelle
1: giorno.
0: Sono di proprietà dei 5 Stelle, che mentre Grillo
1: tra l'altro c'è stata una causa proprio su questo, sull'utilizzo del simbolo. Si parla forse di una lista che Grillo

0: può cercare di collocare a sinistra, ancora sì, più a sinistra del PD e del campo largo, ma insomma adesso cercheremo di capire in questa puntata del podcast.
1: Una volta la soluzione era il centro, adesso invece gli estremi.
0: Gli estremi, è vero.
1: O tutta a destra o tutta a sinistra.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorriso.

0: È importante.
1: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7.99, taglio 15.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi e emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
11: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
16: Cortiglia, che piano?
15: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
17: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sinatra alle 7.36, Breakfast Club, siamo insieme fino alle 10. Si continua a parlare del cecchino di Prati, l'uomo che sparava dalla finestra, poi è stato individuato, ha ferito alcune persone in diversi giorni. E nella zona la paura dei residenti che dicono l'incubo non è finito, perché l'uomo è stato denunciato
1: a piede libero,
0: non è certamente andato in carcere.
2: E su questo ci siamo già un attimo battibeccati con Riccardo Quadrano. Io volevo fare semplicemente un'aggiunta un po' giuridica, un po' noiosetta, che secondo me aiuta, perché l'assenza di un carcere preventivo, cioè in attesa del processo come misura cautelare, si richiede in caso di lesioni, che è l'accusa nei confronti di quest'uomo, se la prognosi delle persone ferite supera i 40 giorni. Vuol dire che le lesioni vengono definite gravissime, 40 giorni, come se fosse veramente a rischio la vita della persona. In questo caso la prognosi di una delle vittime è di 20 giorni e per questo non scatta la richiesta immediata di misure cautelari quali l'arresto.
1: Quindi l'assurdità di questa legge, secondo me, dal mio personalissimo punto di vista, ci mancherebbe che io mi intessi a contestare il legislatore, le leggi italiane in genere, è legata alla mira di questo imbecille.
2: Ma non è così,
1: no,
2: Riccardo,
1: è così, ragazzi, è esattamente così, perché i medici che hanno curato questa donna, che ricordiamo è stata ferita ad un braccio e ha avuto appunto una prognosi di 21 giorni, hanno ribadito che questo proiettile, in un piombino praticamente sparato da un fucile ad aria compressa, ha sfiorato i nervi e le ossa di questa donna e avrebbe potuto causare dei danni molto molto più seri. Però la legge dice che fino a 40 giorni di prognosi,
0: ma
1: si tratta solo di lesioni gravi,
0: mettiamolo,
1: non è stato messo nelle condizioni di non nuocere
0: ancora. Ma ci sarà un processo e verrà condannato.
2: Infatti è giusto anche dire questo, nessuno
0: i fucili sono stati sequestrati,
1: magari scende con cacciavite per strada perché vuole, è una persona instabile, perché è stato certificato
0: a finestra.
2: A me, perdonami Riccardo, ma mi sembra un po' una discussione populista.
1: Beh,
2: cioè
1: vabbè,
2: questa persona ci fa paura, sbattiamolo in carcere. Ci sono delle leggi che vanno rispettate perché servono per la sicurezza di tutti, anche la tua. Cioè non a finire
1: non
2: in carcere
1: sicuro,
2: appena una persona viene denunciata, garantisce la libertà di ciascuno di noi.
1: Siamo d'accordo.
0: Aveva
1: però
0: un fucile a pallini, non
1: anche
0: era
1: altre pistole ad aria che erano state, che sono state sequestrate.
2: Che sono state sequestrate.
1: Al netto di questo
0: si possono comprare liberamente.
1: Al netto di
0: averle
1: questo,
0: non
1: sì,
0: è un
1: ma
0: reato,
1: non spararci dalla finestra.
0: Perfetto. Quello.
1: Allora, al netto di tutto quello che è accaduto, io mai come in questa circostanza percepisco e condivido la scarsa sensazione di sicurezza delle persone, soprattutto che vivono in quel quadrante.
2: Ma allora,
1: di città.
2: Questo penso tu abbia utilizzato la parola giusta, ed è legittimo avere una percezione, ma la tua percezione è ovviamente differente rispetto a quella di un giudice che, valutando
1: d'accordo
2: sulle leggi, ti dice che questa persona verrà valutata in base a ciò che ha fatto. Noi stiamo parlando qui di un carcere preventivo.
0: Le leggi le fa la politica. Quindi ve la dovete prendere con la politica, non con i magistrati che applicano la legge.
1: Ma non si può mettere in discussione che non verrà giudicato. Ci mancherebbe. Questa è una persona che per noi, e lo ha ribadito anche in alcune dichiarazioni che sono state rilasciate, sparava con questo fucile prima ai mobili di casa, e lì sono affari suoi. Poi quando si è stancato di sparare sui mobili di casa, ha aperto la finestra e ha detto per vedere l'effetto che fa.
0: Ha detto,
1: e sparava sui passanti.
2: Ma sulla gravità del fatto, non siamo noi, però noi non possiamo essere
1: giudici.
2: Cioè,
1: voi quando siete annoiati, che fate? Lanciate
0: i
1: coltelli dalle finestre?
0: Mi sono annoiato, dice, ho deciso di farlo all'esterno. Mi sono lasciato prendere la mano, mi piaceva osservare la reazione delle persone che colpivo o sfioravo con i pallini che sparavo dalla finestra, sostenuto in questa confessione, insomma, col suo avvocato.
2: D'altra parte,

0: non è
1: anche giusto però che non siano né i giornalisti né i cittadini a fare i processi.
0: Come
1: i processi bisogna lasciarli fare ai giudici, perché così mi sembra che una persona venga messa in carcere sulla base delle valutazioni di alcuni di alcune persone.
0: Forse si poteva fare qualcosa in più per controllare un po' di più questa persona che ha dato evidenti segni di instabilità.
1: Ma questo noi lo stiamo valutando sulla base di indagini? Quando le indagini lo attesteranno, questa persona andrà in carcere, perché che abbia commesso un fatto grave è proprio indiscutibile, sulla base però di ciò che sappiamo noi.
0: Attendiamo.

0: dire che basta.
1: Buongiorno, sono Cristina da Torino.
2: Prego.
1: Siccome questo signore che ha sparato dalla finestra sti pallini ha detto che era un po' annoiato,
2: sì,
1: perché le persone annoiate non si danno da fare a fare delle cose che servono veramente,
2: se no
1: si
2: annoierebbero,
1: utili,
2: certo. Allora,
1: abbiamo un bisogno,
2: tanto bisogno. Questa è particolare perché il ricco è annoiato, cioè non è annoiato,
3: sì,
2: povero, ma è il ricco annoiato perché lui non lavorava, disoccupato, mm-hmm, però di famiglia benestante, gli avevano comprato casa poco.
3: Pensa
2: poco
3: che la prima cosa di cui si è lamentato, ha detto: adesso come faccio io, perché non mi danno più l'abbonamento sine die all'hotel Hilton di Roma, sì, per sfruttare la piscina e la palestra di questa prestigiosa struttura della capitale, capito?
4: E tra l'altro dobbiamo ringraziare la nostra ascoltatrice perché Andrea voleva insistentemente parlare del senso, sì, di noia.
2: Sì, volevo fare, come dire, una lezione universitaria sulla noia.
3: Sì.
2: No, nel senso che mi è venuto in mente quando si parla di questo annoiato che faccio, fallo così. Io vabbè, da piccolo anch'io ho dato il mio contributo, lanciavo,
3: esatto, no?
2: Dei dischi dall'ottavo
4: per
2: piano.
4: Meno grave. Insomma.
2: Meno grave, forse per la noia, non lo so. Mi è venuto in mente il post di Vasco Rossi che ieri ha raccontato di essere stato ricoverato per un intervento alla schiena programmato.

0: Insomma, sì. Tutto a posto, dice: un piccolo intervento, una breve assenza, mi sono sottoposto a un intervento già programmato di decompressione. L'unico problema che avrò è la noia, è la noia. Quale lui ha
1: quella noia,
0: ci ha fatto anche un grandissimo pezzo. Allora, ogni tanto lo diciamo ai nostri bambini, no? Dovete annoiarvi. C'è cioè anche, l'importante
2: sì, sì, fa, della noia. Che abbiamo fatto un collegamento un po' così.
0: Dovete
2: che,
0: annoiarvi.
2: Però è vero che la noia, io volevo fare una citazione filosofica, ecco. Perché viene, scusa, fammi sfruttare la mia laurea, mi è costata tanto, la sfrutto mai.
0: Finalmente.
2: Finalmente posso dire una cosa filosofica. È stato Leopardi a celebrare in qualche modo la noia, dicendo che alla fine la vita, il piacere è qualcosa di veramente molto veloce, no? Quindi tutto ciò che è in mezzo è noia, tutto il resto è noia.
0: È Califano.
2: Vabbè, sì, voglio dire, forse dire che chiamare la noia una giustificazione poi per fare gesti come quelli che abbiamo raccontato, secondo me è una cosa che non ha
3: senso. Insomma, sì. Non dovrebbe averlo, se non altro. Eccoci, vabbè. Che attacco, che pezzo.
0: Bellissimo,
3: soprattutto.
0: Senti. Sì. Beh, ragazzi, questa è un'emozione. Adesso ci chiama Luca Sacchi. Luca, non è il pezzo.
3: No, davvero. Quanto ne possiamo mandare per evitare quindi di incappare negli strali?
2: Bastava soltanto citarlo.
3: Vabbè, tutto il resto è noia.
0: Vedete, poi non vi sapete annoiare e poi finite così per sparare i pallini.
2: No,
0: dice
2: no,
0: Riccardo.
2: Non è questo
0: non
2: il riferimento
0: così.
2: Che vogliamo fare. Male. Assolutamente, ripeto, quella secondo me non è neanche un movente, non vuol dire nulla, mi stava annoiando. Sei una persona che ha commesso un fatto molto grave. Adesso voglio ritornare sullo stesso argomento.
0: No. Adesso, siamo capiti. Adesso ci sarà il processo, calmi. Riccardo vuole buttare la chiave. Insomma, però per il momento non si può. Aspettiamo.

0: Mi piacerebbe avere tempo per annoiarmi. È una cosa che mi manca, ma semplicemente perché, presa da tutte le cose, non hai tempo di fermarti e di annoiarti. Ma vorrei avere un po' di noia.
1: Sei sicura?
0: Che riempirei, secondo me, con tutti i libri che sono lì che mi aspettano per essere letti.
1: Sì, io... Però quella non è noia, perché se leggi i libri non ti stai annoiando,
2: diciamo,
1: davvero.
2: Che tutti abbiamo una sorta di consapevolezza di come sfruttare la noia, no? Sapremo come annoiarci.
3: Sai come la sfrutto io il tempo della noia? Sì. Dormendo.
2: Vabbè.
3: Ve lo consiglio, se vi annoiate dormite.
4: Radio Capital, The Breakfast Club.
5: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro

0: Mese acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Perché?
17: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.
19: Le notizie delle 8. Buongiorno da Antonio Cristiano. congresso

0: Americano approva il primo pacchetto di sanzioni dell'era Trump contro la Russia, ma intanto il capo della Casa Bianca pensa ad accordi commerciali con Mosca. Secondo il New York Times, il presidente sta valutando la possibilità di riprendere la cooperazione economica con Putin a prescindere da un accordo di pace per l'Ucraina. Finora Washington ha mantenuto alta la pressione per costringere la Russia a compromessi, ma parte dell'amministrazione americana crede che i negoziati con Kiev possano andare avanti grazie a nuovi accordi commerciali. La Marina Militare Italiana Bab el Mandeb senza aspettare l'Europa, la conferma del ministro della difesa Crosetto, che punta a garantire il passaggio delle navi italiane nello stretto tra Yemen, Gibuti ed Eritrea, su cui sta aumentando la pressione degli UTI. Ci attiveremo senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra, dice Crosetto.
1: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el Mandeb, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas. Valuteremo col governo e col Parlamento cosa sarà necessario, ma l'importante è ripristinare i traffici, e quindi sono navi che, se mandiamo, mandiamo a protezione delle navi mercantili.
0: Da oggi si riduce il taglio delle accise, lo sconto sul diesel passa da 17 a 12 centesimi al litro. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto, che comprende anche lo stop per il 2027 al bollo per auto e moto fino a 80 kW. Piove negli Uffizi, grande spavento per le opere d'arte. Silvia Mobili.
2: Il violento temporale che ieri nel pomeriggio ha colpito Firenze, con oltre 45 mm di pioggia caduti in un'ora, ha preso di mira anche la Galleria degli Uffizi. Durante il nubifragio si è verificata una piccola infiltrazione d'acqua sotto il lucernario della sala, che ospita 7 dipinti del 600, tra cui il celebre Bacco di Caravaggio. Gli schizzi hanno raggiunto il vetro esterno della teca che protegge l'opera, e c'è stato il timore che l'acqua fosse entrata nel dipinto. Si sono susseguiti controlli, ma dopo le verifiche certosine non sono stati riportati danni. La sala riaprirà regolarmente questa mattina.
0: Lo sport, il riscatto della Juve in Europa League. Dopo la sconfitta in campionato contro il Sassuolo, la squadra di Spalletti batte 5-0 gli olandesi del NEC allo Stadium. E oggi ritorna la Serie A all'anticipo delle 20:45 Monza-Sassuolo. L'Italia agli ottavi degli europei di volley come prima nel girone. Gli azzurri hanno vinto 3-2 contro la Slovenia. Domenica a Torino la sfida contro la Danimarca. Prossima edizione di Capital News alle 9.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata, persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio, precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
10: Spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano.

0: in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: L'inno alla radio di Eugenio Finardi alle 8 e 7 minuti. Questo è Breakfast Club con Andrea, Riccardo e Imma insieme fino alle 10. È il periodo meno consono per i tatuaggi, quello estivo, perché non si devono fare, perché una volta fatto non bisogna esporsi al sole, insomma, da adesso in poi, mano a mano cambiando il tempo, affievolendosi il sole, si possono fare. Ma ci ha colpito un articolo di un giornale online che parlava di come il dimagrimento possa influire sui tatuaggi.
1: Sì, e soprattutto come questo possa essere considerato un po' il periodo in cui si fa un po' la corsa alla rimozione dei tatuaggi, che sappiamo essere un'operazione piuttosto complessa. E noi questa mattina ne parliamo con un esperto, che è il dottor Gaspare Reina, chirurgo estetico specializzato proprio nella rimozione dei tatuaggi. Dottor Reina, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, è vera, è reale, insomma, è un fenomeno ampio quella della rimozione dei tatuaggi dovuta a un improvviso e soprattutto, insomma, da drastico dimagrimento?
3: È vero, è un trend che aumenta e continuerà sempre a aumentare, e non è legato solo al dimagrimento, ma anche a tanti e tanti altri motivi che portano poi al tatuato a pentirsene.
0: Ecco.
2: Quanto costa e quanto è doloroso poi farsi rimuovere un tatuaggio?
3: Allora, il costo varia notevolmente in relazione al colore e dimensione del tatuaggio, quindi non c'è un costo fisso: più piccolo è, meno costa; più grande è, più costa. E anche tatuaggi piccolini posizionati magari in posti sconvenienti o più delicati possono anche avere prezzi elevati e anche più elevati rispetto a tatuaggi più grandi. Faccio esempio un eyeliner, perché si pentono anche dell'eyeliner, piuttosto i tatuaggi in zone intime.
0: Ma perché, appunto?
3: È doloroso, cioè, è molto doloroso. E duole anche, soprattutto, i portafogli.
2: Quindi ha un certo costo.
1: Ecco. Ci spiega proprio tecnicamente da che cosa deriva il fatto della sgradevolezza di questo intervento, del dolore che si prova? Perché?
3: Non ho capito, mi perdono.
1: No, nel senso, perché è un intervento particolarmente doloroso? Si va in incidere, allora, su cosa?
3: No, allora, il laser ha una selettività per il pigmento, quindi non lede la pelle, però l'effetto popcorn, si chiama così quando si sente scoppiettare proprio il pigmento, risulta essere doloroso, come paragonabile a dei colpi di elastico sulla pelle. È ovvio che ci sono zone del corpo che sono più sensibili e zone del corpo meno sensibili. Faccio esempio proprio dell'eyeliner, piuttosto che zone più

0: intime o la superficie interna della gamba, del braccio, rispetto alla spalla che invece è meno dolorosa. Poi ovviamente la soglia del dolore
1: è personale, soggettiva.
0: Però lei, si può anche usufruire dell'ausilio delle creme anestetiche, anche se sconsiglio vivamente, perché riducono l'efficacia del laser stesso.
2: Ah, ok. Le è mai capitato di dover modificare un tatuaggio, che ne so, da Anna ti amo a mamma ti amo?
0: Assolutamente sì. Sì, viene richiesto allora modifiche per più motivi, frasi, diciamo così come mi avete indicato voi, da modificare, oppure in particolar modo modifiche dovute strutturali legati a un nuovo tatuaggio che si deve creare, quindi dietro indicazione del tatuatore per proseguire poi un progetto futuro.
3: Invece volevo chiederle, c'è anche magari un aumento di persone molto giovani che si pentono di un tatuaggio?
0: Sin da subito, sì. Intanto ci sono veramente una grande popolazione di minorenni tatuati. E questo non capisco come
2: mai. Ma il minorenne non potrebbe fare da solo il tatuaggio senza l'autorizzazione dei genitori, giusto?
0: In teoria no, perché dovrebbe esserci il consenso di un maggiore. Per cui però tanti minorenni si rivolgono a me e io devo invitarli con i genitori per rimuovere il tatuaggio. E soprattutto i minorenni tatuano frasi d'amore o nomi di fidanzatini.
4: Che poi
0: uno di tutti mi è rimasto impresso, un ragazzino di 15 anni sul petto, un tatuaggio enorme: Jessica, amore mio per sempre. E veniva qui piangendo.
1: Perché non era per sempre, evidentemente.
0: Perché non era per sempre, ovviamente, a 15 anni.
3: Mamma mia, 15 anni.
0: Poi tante iniziali, tanti cuoricini.
1: Qual è quello che il tatuaggio che l'ha messa più in difficoltà, dottor Reina, da rimuovere?
0: Da che punto di vista?
1: Dal punto di vista tecnico, diciamo così, della rimozione.
0: Ma diciamo, facevo riferimento ai tatuaggi in zone intime, genitali in particolar modo, perché sono molto delicati.
1: Certo.
0: Per pelle cui sensibile. È molto dolorosi. E l'eyeliner sempre ha un grande livello di difficoltà, visto la zona molto, molto sensibile.
1: Certo.
0: E delicata.
2: Chiarissimo.
1: Molto bene.
2: Gaspare Reina, grazie per essere
0: dottore.
2: Stato con noi e buona giornata.
0: Grazie a voi,
3: buon lavoro.
0: Radio Capital.

0: Allora, mi rivolgo a voi perché vi reputo delle persone intelligenti.
1: Oh, troppo. Grazie.
0: Ma chi si fa tatuare qualcosa sulle parti intime, sui genitali,
2: sì,
0: secondo voi ha diritto di andare a votare?
3: Sì, sì,
2: perché no?
0: Allora, del mondo.
2: È una scelta.
0: Non so, chiedo. È uno si fa tatuare qualcosa, scusate, sui testicoli. Questo non ha diritto di voto.
1: In effetti,
0: ma non bisogna dargli neanche la patente.
1: Al seggio non è previsto che voi mostriate le parti intime.
2: Ma ci mancherebbe. È una scelta più o meno condivisibile, a giudicare anche da quello che ci ha detto il dottor Reina.
1: Ma mo il problema sia delle persone.
2: No, perché qual è il discorso? Il dottore,
1: mi ha fatto ridere questo.
3: Mi ha fatto ridere il messaggio dell'ascoltatore, anche particolarmente arrabbiato.
1: Sì, cioè, lui unisce i tatuaggi al voto, al diritto di voto.
3: Un po' strano.
2: Esperto di chirurgia estetica, esperto nella rimozione dei tatuaggi, ci ha detto che può essere fastidioso farlo e molto doloroso toglierlo.
3: Beh, immaginiamo.
2: Quindi, se uno immagina le parti intime, in effetti dovrebbe pensarci un pochino di
1: allora,
2: più.
1: Allora, un sacco di messaggi, molti che dicono di non pentirsi. Loredana dice: io ho tatuaggi ovunque, ma non ci penso minimamente di toglierli.
2: Vabbè,
1: può anche l'eyeliner.
2: Convinto, certo.
1: È un corpetto in tutta la schiena. È un corpetto in tutta la schiena, cioè tatuaggi anche grandi. E Valeria dice: i veri ribelli siamo noi, pochi non tatuati.
2: Qui su tre io sono l'unico a non averlo.
3: Riccardo è un vero ribelle, lo penso sempre.
1: Ma perché lui c'ha paura del lago?
2: Ma ha detto la verità, nel senso che io sono stato più volte sul punto di almeno di prendere in considerazione l'ipotesi di farmi uno magari piccolino sul polso. Però non riesco a superare l'ultimo step, che è appunto quello dell'incertezza legata alla possibilità.
1: Perché?
2: No, perché se uno se le può evitare le sofferenze, secondo me è il caso.
3: Non
2: lo faccio,
3: capito, non è una vera sofferenza. Però insomma,
2: fastidio.
3: Bisogna essere convinti, l'abbiamo capito per farlo.
1: No, infatti no, ci abbiamo ancora un messaggio.
4: Sì. Ciao Capital, sono Mauro. Ma questo dimostra quanto l'umanità è un po' pecorona. Per la moda tutti pagano e patiscono del male per farsi tatuaggi, poi ti penti, paghi e patisci del male per muoverti.
2: Capito?
4: Ma
1: è vero.
4: Meglio non farli.
1: Però
4: come me.
1: Io me la prendo solamente con i pentiti del tatuaggio, non
3: ma
1: bisogna mai anch'io pentirsi del tatuaggio,
3: perché comunque magari appartengono a una fase della tua vita. Poi capisco il quindicenne che si fa scrivere Jessica ti amo
1: per
3: poi
1: sempre.
3: Dopo un po' può dire certo che era un po' stupido a 15 anni, però fa parte di una fase della
2: sai
3: sua vita.
2: Sai qual è il tatuaggio per il quale provo veramente una grandissima invidia? Quello dei cinque cerchi olimpici che si fanno gli atleti che fanno
3: Riccardo, quello non lo potrai mai fare,
2: no,
3: non ti appartiene
2: assolutamente, no, ma soprattutto anche quello è uno di cui secondo me non ti penti mai.
3: Allora, sì, però è banale, c'è cioè un atleta che
2: bello.
3: Ha fatto le Olimpiadi, si fa i cinque cerchi,
2: però
3: dai,
2: che bello, dai,
1: è come uno che lavora in radio che si mette il microfono.
3: Esattamente come Andrea Lucatelli.
1: Ma i tatuaggi chiede Morena?
3: Sì,
2: ce l'ha.
1: E dove
3: io li ho fatti in parte che non vedo tutti i giorni, proprio perché avevo paura dell'effetto stancante.
2: No,
3: vabbè, dietro il polpaccio, dietro la spalla, però comunque dietro, proprio perché ho pensato che magari in un futuro potrei non amarli più come li amo adesso. Adesso voglio comunque che appartengano a una fase della mia vita, non
1: quindi
3: vedendoli.
1: Butti la polvere sotto al tappeto. Se non li vedo, non esistono.
2: Ponderata anche per la scelta dei.
3: E soprattutto in fasi, in parti in cui non fa male, tipo il polpaccio, lì dove c'è la tendina, avete presente?
1: Dov'è che fa più male? Io credo sul piede faccia molto male.
3: Non lo so, io mi sono fatta la domanda opposta: dove fa meno male? E mi hanno risposto dove
1: qua.
3: C'è tanta ciccia.
2: E quindi l'hai fatto lì.
1: L'eyeliner
3: sugli occhi, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: C'è anche chi si pente perché fa un tatuaggio in lingue orientali e poi scopre che invece che scrivere una frase motivazionale ha scritto sopra rosticceria sempre aperta.
1: Adesso c'è chi ha messo in cinese la rosticceria sempre aperta.
2: Però esiste questo problema. Vabbè, quando ci facciamo scrivere cose in un'altra lingua, dobbiamo veramente controllare 15 volte.
3: Però chi te la traduce? Cioè, comunque è anche difficile.
2: Beh, incontrerai nella tua vita uno che conosce il cinese.
3: E quello te lo dice poi.
4: Ragazzi, io ho tatuaggi, tanti tatuaggi, un po' ovunque. E non lo so, per me fa male dappertutto. Ecco. Poi sono anche un po' particolari perché io sono una fan sfegatata degli insetti e addirittura ho un bel ragnone grande tatuato sul piede, del quale vado orgogliosissima.
3: Orgogliosa. A proposito di piede, l'avete vista la foto che ci ha mandato l'amico Carlo?
2: Abbiamo visto.
3: Che ha scritto: questa è la delinquente di mia figlia, ha scritto una cosa del genere. La figlia sotto la pianta del piede si è fatta tatuare la scritta Made in Italy.
2: Penso faccio abbastanza male.
3: Come se fosse la soletta di una scarpa di lusso, no?
2: Sì, bravo.
5: Buongiorno Radio Capital. Mio marito si fece un tatuaggio ai tempi del militare, tornò a casa, se lo doveva nascondere perché lo chiamavano carcerato, marinaio e qualcosa del genere. Oggi praticamente non ci fa casa più nessuno, però vedi come cambiano i tempi. Ciao Rosala Dalì.
3: Ma è vero pure questo.
2: Il criminale, no? Chi aveva il tatuaggio.
6: I mai tatuaggi. Incredibile.
2: Sì.
6: Da non credere. Comunque io sono d'accordo con il radioascoltatore di prima che bisogna togliere patente, diritto di voto e anche qualcos'altro a qualcuno.
1: No, a chi si fa i tatuaggi nelle parti intime.
2: Allora io apro un'altra parentesi grazie a un nostro ascoltatore che ci chiede: ma vogliamo parlare di chi si scrive il proprio nome? Scusa, ma perché tatuarsi il proprio nome o una data, o la propria
1: ricordi.
2: Data di nascita? Non me lo ricordo, devo guardarlo.
3: Guarda Monica da Napoli che ci ha mandato il suo tatuaggio con i nomi dei suoi 7 nipoti.
2: Questo è già diverso. No, rispetto
1: a mano aumenteranno magari come i suoi tatuaggi.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
5: E poi, tu chi saresti?
6: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Regina, ma che bel sorriso!
13: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
12: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
14: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
15: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati, scontati del 30%. Trovi Natural Trainer Crocchette Cane 2 kg, Adult Small & Toy Manzo Riso. Risparmi 4,95 euro. Gourmet Gold Multi.

0: Black 24 pezzi 85 grammi, risparmi 4,70 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet. Arca Planet, convenienza
1: nostra. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
3: Papà!
2: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: 99 Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: Let's go! Da Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
8: D'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
12: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bob Dylan alle 8.36 su Radio Capital. Come ogni venerdì che si rispetti, torna la rubrica dell'anno, la rubrica
1: del secolo, anche
0: del secolo,
2: del
0: secolo.
2: Del millennio.
1: Abbiamo detto, no, questa nuova stagione
0: era
1: di...
0: giornaliero prima, l'abbiamo fatto diventare settimanale per poter raccogliere il meglio
2: un greatest hits, per averlo un po' più denso. Parto subito con un tweet che riguarda i biglietti degli Oasis, perché sono stati probabilmente la cosa più discussa sui social questa settimana. Tutti che pubblicavano la risposta alla domanda quale album degli Oasis è stato pubblicato nel 1995, spesso anche con le risposte sbagliate. Sappiamo che questa era una delle domande inserite nella registrazione, forse per decidere quali fossero i migliori fan, non lo sappiamo.
0: Comunque, poi, quello che vale, perché ormai con Google tutto si può chiedere.
2: Ricordiamo che nella registrazione bisogna inserire 3 città nelle quali si è disposti ad andare per vedere gli Oasis. In futuro verrà scelgono loro la città per il servizio militare, scrivono. Le conversazioni tra 20 anni saranno: io ho servito 7ª divisione fanteria a Manchester, tu dov'eri? Mi hanno mandato a Parigi, 13° battaglione, un modo per interpretare questo concerto che sembra effettivamente qualcosa di inaudito. Parliamo ora invece di politica italiana. Non c'è stato soltanto il bollo questa settimana, perché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha lanciato un bonus. Voi penserete sarà un bonus per gli abbonamenti dei treni, per le autostrade, per gli autobus, per le persone divorziate. Allora dovrà esserci ancora un decreto attuativo. Abbiamo poche informazioni. Sappiamo che sarà per pagare l'affitto di una casa per i genitori divorziati. Sarà di circa 500 euro al mese, con una platea di massimo 5.000 persone.
0: Quanti
2: i criteri ancora non sono stati stabiliti?
1: Sotto gli 80.
2: La domanda è: come facciamo rientrare per coerenza il bonus per i divorziati nel Ministero dei Trasporti? Vi lascio qualche opzione.
0: Salvini è divorziato.
1: Perché il ministro
2: sarà per quello, non ci avevo pensato. Può essere un nesso personale, oppure il ministro dei trasporti c'entra perché le coppie separate una volta provavano trasporto tra loro.
0: Quindi può essere una battuta un po' alla Riccardo Quadrato.
1: Bella fortuna.
2: Il Ministero dei Trasporti potrebbe dare 500 euro anche ai single che non si sono sposati, perché hanno perso l'occasione della vita e certi treni non ripassano. Questa è un'altra opzione. Si può fare così, anche perché i genitori separati spesso trasportano a turni i figli, e quindi è qui che si può utilizzare i 500 euro di bonus. Ci sono diversi modi per poterlo farlo rientrare per coerenza nel Ministero dei Trasporti.
1: E poi, per chi vuole fare qualcosa in chiave futura, ci sono anche le auto con rimorchio.
2: Questa non l'avevo selezionata. Sei stato più bravo degli utenti che ho selezionato.
0: Sei un autore fantastico di testi.
2: Vogliamo parlare di sport? È stato molto divertente ciò che è successo al Tonight Show di Jimmy Fallon, con ospite Helen Mirren,
1: grande attrice inglese.
2: Lei è una grande attrice, ma non solo, molto legata all'Italia, questo lo sappiamo. E in questo discorso in cui Jimmy Fallon faceva delle battute su i tifosi volgari negli Stati Uniti, lei ha detto: no, attenzione, sono io una tifosa volgare, perché tifo Lecce. Sentiamo.
3: I'm a diehard fan of the Italian football club Lecce.
2: Forza Lecce. Lei ha iniziato a dare parolacce, dire parolacce in inglese, per dire che invece sono i tifosi del Lecce i più volgari. Allora dicono: ma forse un kit e muerto lo poteva dire. Io l'ho detto male, sono
0: più lei vive buona parte dell'anno in Puglia.
1: Ricordiamo anche un con Cozzalone.
2: Ha fatto diversi video. E allora riprendo le battute dei nostri amici della Ragione di Stato, no? Perché dico: l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco. Allora dicono: ora i fratelli Cohen potrebbero ritagliare per lui un personaggio, non so, un ruolo in una futura sceneggiatura, no?
1: Stella di Hollywood.
2: Alcuni se lo immaginano già Hollywood, dire: il mio nome è Eusebio, Francesco. Ed altri invece scrivono: sogno Oprah Winfrey che parla del ruolo di Santiago Pierotti, giocatore del Lecce, nel 4-3-3 di Di Francesco. Perché tutto è possibile nel mondo di Hollywood di oggi. Se parliamo di Forza Lecce, sotto questi post pieno di tifosi del Lecce felicissimi per questo. Allora, io volevo chiudere con un'altra citazione sportiva. In un podcast alcuni tifosi del San Lorenzo,
1: che lo ricordiamo,
2: squadra
1: argentina di un piccolo

0: quartiere di Buenos Aires, per cui tifava Papa Francesco, era un grande fan del San Lorenzo del Almagro.
1: Cosa hanno fatto? Da tempo ho scoperto, hanno utilizzato questi tifosi una canzone italiana per farla diventare un inno sportivo.
0: Ma non ci credo.
1: Sentiamo. Non so se la riconoscete, vi dico solo che è di Gianluca Grignani.
0: Ma questa è la mia storia preferita. Ma certo.

0: Torto del Titanic.
1: Ma no, ma è bellissima.
2: Ora di con San Lorenzo.
0: Sentiamo.
2: Io con questo io l'ho ascoltata tutta la settimana.
1: Ma è bellissima. È la mia storia con le dita di Grignani.
0: Ma non mi sembra comunque molto da stadio.
2: Come no? Ma immaginate lo stadio che urla questa canzone. È bellissima. Poi con questo ritmo un po' latino.
1: Stupenda, stupenda. Ecco, lo senti l'ultimo pezzo. Aspetta. La che Dio
2: Lorenzo.
1: Bella.
2: L'ho imparata a memoria.
1: Mi piace troppo. Alto che Coldplay.

0: 6 alle 8.45 siamo in attesa delle convocazioni di Mancini, le prime convocazioni per la nazionale.
1: Esatto, perché
0: che giocherà venerdì prossimo.
1: Si gioca l'ultimo turno di campionato prima di una lunga sosta per le nazionali. Siamo tutti molto curiosi di vedere da dove ripartirà Roberto Mancini sulla panchina azzurra, perché poi, come diceva giustamente Andrea, ci sono subito due impegni tosti.

0: in Nations League contro il Belgio e contro la Turchia. Si parte dallo stadio olimpico il 25 settembre e siamo in attesa di queste convocazioni che a quanto pare avranno diverse novità per quanto riguarda dei giovani italiani che giocano all'estero, di cui magari non sappiamo neanche tantissimo. Se vi faccio dei nomi come Mohamed Ali Zoma, gioca nel Norimberga, Inacio che gioca nel Borussia Dortmund, oppure ancora Dumbia dello Sporting Lisbona, sono tutti ragazzi che si stanno facendo notare nei campionati stranieri e Mancini vuole sperimentarli per la prima volta in maglia azzurra,
1: chissà come mai,
0: per metterli vicini ad un blocco invece di fedelissimi che dovrebbe essere confermato. Quindi aspettiamo queste convocazioni con molta curiosità.
1: Blocco di fedelissimi che sappiamo non è andato benissimo nelle ultime gare ufficiali della nazionale, e allora per una nazionale che si sta ricostruendo vogliamo parlare invece di un'altra nazionale che si impone ancora una volta, ed è la nazionale di pallavolo maschile. Si è concluso agli europei il girone che è finito con 5 vittorie su 5. L'Italia quindi è prima nel suo girone e affronterà gli ottavi di finale la Danimarca. Quindi ieri ha sconfitto 3-0 la Slovenia, ma sta andando alla grandissima l'Italia di De Giorgi, dopo che abbiamo visto seconda invece arrivata al volley femminile.
0: Domenica sera
1: europei,
0: quindi a Torino, sfidiamo la Danimarca da primi del girone negli ottavi di finale. Questo è il cammino.
1: E ci dà soddisfazione la pallavolo. Riccardo, ti devi arrendere davanti a questo.
0: Sono contento, intanto è sempre bella da
2: ragazzi
0: vedere.
2: Domani giocano le nostre tre squadre?
1: Domani?
2: L'Inter, la Lazio e il Bologna.
1: Sì.
0: È vero, un sabato molto denso.
2: Non vi vedo però.
1: No,
2: sul
1: io
2: pezzo.
1: Sono allora, in polemica.
0: Detto innanzitutto che la Juventus ieri ha fatto un grande boost in Europa League.
1: 5-0.
0: Contro il NEC Nijmegen, una squadra olandese magari un po' modesta, però dopo gli stenti iniziali in campionato la Juve, almeno in Coppa, ha debuttato benissimo. Domani c'è una partitina all'Olimpico, alle 6 Roma Inter.
1: Ah, ecco perché.

0: Dopo il giornale radio delle 9 ascolteremo, cercheremo di capire di più della ritmica maschile.
1: Sì.
0: Ginnastica ritmica maschile, davvero una cosa molto molto particolare.
2: Sì, una disciplina che acquisisce un aspetto ufficiale in Italia con dei campionati nazionali, visto che mancava la disciplina al maschile,
0: al
2: la
0: maschile,
2: conosciamo al femminile.
0: È totalmente femminile la ritmica.
1: Se vogliamo è stata scritta una pagina di sport italiano, perché c'è stato il primo campionato italiano maschile di ritmica, una disciplina, come dicevamo poco fa con Imma, sembrava studiata e tagliata solo su corpi femminili. Non
0: scopriamo,
1: è così.
0: Insomma, qualche curiosità tra poco su Radio Camera.
1: Avremo il primo campione italiano di questa disciplina.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
10: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
13: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
14: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
1: Le notizie delle 9. Buongiorno da Antonio Cristiano. L'apertura di Trump a Putin. Il Congresso ha approvato il primo pacchetto di sanzioni a Mosca della sua presidenza, ma il capo della Casa Bianca, secondo il New York Times, è pronto a nuovi accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Dopo aver mantenuto la pressione alta su Mosca anche dal punto di vista commerciale, ora i funzionari americani credono che i negoziati con Kiev possano progredire grazie alla cooperazione. E negli ultimi giorni la Russia ha superato per due volte il confine con la Lituania, prima con un drone, poi violando lo spazio aereo con due jet militari. Provocazioni a cui non bisogna rispondere, dice la Premier Meloni.
2: Penso che non sfugga a nessuno, diciamo, il moltiplicarsi di provocazioni. Nelle ultime settimane ne abbiamo viste diverse. Dopodiché però io credo che la vera domanda che noi ci dobbiamo fare è perché. E io credo che queste provocazioni da parte di Mosca si stiano moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione, cercando un'escalation con l'Europa, da una situazione sul campo della guerra in Ucraina che non sta andando come Putin aveva previsto, dichiarato, promesso al suo popolo. E quindi noi dobbiamo chiederci a chi conviene un'eventuale escalation e agire di conseguenza. Penso che non bisogna

0: rispondere a queste provocazioni sarebbe più nell'interesse di Mosca che non dell'Europa.
1: Arrestato il sesto responsabile del pestaggio mortale a Nicola Musiani a Cervia, è un ragazzo di 18 anni. Insieme ad altri 5 giovani tra i 17 e i 23 anni, il 19 luglio ha picchiato il 53enne, morto 3 giorni dopo in ospedale a Cesena. Poi è fuggito, prima in Olanda, poi in Tunisia. Tornato in Italia, è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato. È accusato di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. A Napoli, grotte trasformate in cantieri nautici abusivi, lo ha scoperto la polizia a Posillipo. Le due grotte di tuffo, sottoposte a vincolo paesaggistico, erano state trasformate in rimessa con tanto di officine annesse, 200 le barche sequestrate. Una delle attività abusive era gestita dai figli di un pregiudicato attualmente agli arresti domiciliari. 8 persone sono state denunciate. Lo sport, l'Italia chiude a punteggio pieno la fase a gironi degli europei di pallavolo maschile. La squadra di De Giorgi si è assicurata il primo posto battendo 3-2 la Slovenia domenica alla gara degli ottavi contro la Danimarca. Per il capitano azzurro Giannelli il bilancio della prima fase non può che essere positivo.
2: Abbiamo giocato belle partite, tante partite diverse penso, no? Contro avversari diverse. Sono tutte cose che ci portiamo dietro, ce ne sono anche cosine che ci sono da mettere a posto sicuramente. Ma come avevo detto prima di partire per questa avventura, insomma l'europeo ti dà la possibilità, no, di continuare a giocare, continuare a crescere e vedere, capire cosa fai bene e cosa fai male. Quindi penso che se abbiamo avuto indicazioni buone ancora possiamo limare alcune cose che ci serviranno poi per le prossime partite, però insomma il bilancio è più che positivo.
1: Juventus travolgente in Europa League. Allo Stadium la squadra di Spalletti ha battuto 5-0 gli olandesi del NEC. Stasera torna il campionato, alle 20:45 si gioca Monza-Sassuolo. Prossima edizione di Capital News alle 10.
3: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Con Passioni Casa UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. UniEuro, batte forte sempre.
5: Dettagli in negozio online.
6: Pronto? E il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
7: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7.99, taglio 15.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mary Dan alle 9-8 minuti, la terza ora di The Breakfast Club con Andrea, Riccardo, Imma. Dunque, l'abbiamo annunciato, parliamo con un grande campione italiano di ginnastica ritmica.
1: Che lo ricordiamo, alle recenti, tutto sommato, Olimpiadi estive di Parigi 2024, era l'unica disciplina che non aveva ancora le due categorie, maschile e femminile. C'è stato un evento che possiamo considerare storico, perché pochi giorni fa a Rimini si è tenuto il primo campionato italiano di ginnastica ritmica al maschile.
2: Che è stato così riconosciuta.
1: Esattamente.
2: Come
1: e lo ha vinto il nostro Gianni Ballardini, che è con noi questa mattina.
0: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
1: E complimenti naturalmente per questo titolo.
3: Grazie.
0: Quanto è difficile avvicinarsi a una disciplina totalmente al femminile?
3: Molto difficile. È stato... ci sono stati tanti ostacoli, perché... diciamo che insediarsi in un mondo totalmente femminile è complicato, ma anche viceversa.
0: Ma perché certo. La ginnastica ritmica è al femminile, è prettamente delle donne?
3: Secondo me è tutto un costrutto sociale. Alla fine tutto ciò che è la ginnastica ritmica viene associato a un corpo femminile, perché si parla di attrezzi come il nastro, quindi attrezzi più piccoli, si parla di flessibilità del corpo, di strass, di body accademici, e quindi su un uomo fa un po' strano vederli queste cose.
2: Io ero molto curiosa di chiederti come è iniziata la tua passione per la ginnastica ritmica, proprio perché appunto soprattutto in Italia solo negli ultimi mesi quasi ne parliamo anche al maschile. Quando eri bambino, non so quando hai iniziato, come è partita questa passione?
3: Allora, in realtà io non la conoscevo neanche la ginnastica ritmica e mi sono approcciata a questa disciplina all'età di circa 12 anni, quando comunque ero alle scuole medie. Io avevo due compagni di classe che appunto praticavano la ginnastica ritmica e, vedendo la mia predisposizione, chiamiamola così, sì, perché comunque io senza allenarmi, senza fare niente, ero già in grado di fare cose che una persona, diciamo, si dovrebbe allenare prima, tipo fare una spaccata, fare una ruota e tutte queste certo. cose qua. Mi fecero vedere un video di una grandissima campionessa mondiale, Anna Bessonova, e da lì

0: mi appassionai a questa disciplina e cominciai a praticarla.
1: Ecco, però è vero che è stato molto difficile, soprattutto all'inizio, Gianni, perché non trovavi proprio delle palestre, dei gruppi sportivi che aprissero anche agli uomini la possibilità di fare questo sport.
0: Vero, vero. Io la praticavo a casa perché era assurdo pensare a un uomo che facesse ginnastica ritmica. Mi ricordo ancora le chiamate che feci alle società della zona e rimasero tutte sbalordite dalla richiesta, perché non era proprio possibile. Anzi, mi dissero: vieni a provare, però tanto non ti iscriviamo perché...
2: Perché sei un uomo.
1: Per questo motivo. Okay.
2: Ci sono state delle battute o delle prese in giro che magari da ragazzino ti hanno ferito?
0: No. Ma diciamo che da quel punto di vista lì, no. Però mi è stato suggerito di cambiare disciplina, quello sì.
1: Te l'hanno detto.
2: Per fortuna non l'hai fatto.
1: Ah no, certo, visti i risultati. Però ecco, il pregiudizio c'è, no Gianni, questo è inutile nasconderlo, sicuramente lo avrei vissuto, no, sulla tua pelle.
3: Gli attrezzi che si
0: questo alla fine.
3: Gianni, gli attrezzi che si devono usare, maschile e femminile, sono uguali oppure cambiano?
0: Sì. Sì, attualmente sono uguali e l'unica cosa che cambia è la fune, che nella categoria senior le ragazze, le ginnaste non utilizzano.
1: E qual è quello che secondo te è un po' più ostico per l'uomo a livello di attrezzi, quello per il quale magari hai incontrato un po' più di difficoltà?
0: Io personalmente?
1: Sì.
0: Allora, io personalmente trovo più ostica la fune, ma la fune in realtà è l'attrezzo considerato migliore per il corpo maschile, quindi
1: controtendenza, diciamo, rispetto a quello che può essere meccanicamente.
2: Abbiamo parlato all'inizio dei campionati italiani, speri che possa cambiare qualcosa con questo riconoscimento?
0: Assolutamente sì, anzi secondo me cambierà qualcosa, questo è solo l'inizio, un inizio che sicuramente porterà un sacco di novità, poi nessuno sa quando. Però la speranza c'è.
1: Bene, credo che diventi disciplina olimpica anche, naturalmente, insomma,
2: certo.
1: Sarebbe veramente un grande traguardo. Prossimo appuntamento credo che sia imminente, no Gianni? A breve ci sarà un altro appuntamento con qualche campionato sempre lì a Rimini?
0: No, a breve ci sarà l'inizio del campionato di federazione a Rimini. Ci vedremo a dicembre e poi a giugno.
1: Molto
2: perfetto,
1: bene.
2: Ti seguiremo.
1: E naturalmente lo faremo. Gianni Ballardini, primo campione italiano di ginnastica ritmica maschile. Gianni,
2: grazie.
1: In bocca al lupo enorme.
3: Grazie,
1: un abbraccio, grazie.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
4: Radio Capital.

0: affidabile?
1: Io un po' sì.
2: Se parti così.
1: Allora, cioè, in quanto persona affidabile. Sì, in quanto giornalista forse non incuto
0: allora,
1: grande affidabilità.
2: Pagine interne, sì, del Corriere della Sera c'è questo sondaggio Ipsos sull'affidabilità delle diverse categorie, delle diverse corporazioni, e viene fuori che noi giornalisti insomma non siamo messi
1: benissimo. Io ci sono rimasta un po' male.
2: Un pochino anch'io.
0: Allora, di chi si fidano e di chi non si fidano gli italiani? Sì. Questa indagine mette appunto, fa questa classifica. Con qualche sorpresa, diciamo. Naturalmente, dovendo scegliere, ti fidi più di un politico o di uno scienziato, certamente tu di primo acchitto diresti uno scienziato.
2: Sì, e in effetti è così, perché poi noi abbiamo parlato in modo non troppo virtuoso appunto della percezione di affidabilità che facciamo noi giornalisti nei confronti degli italiani. Siamo in centro-bassa classifica, diciamo così, con una percentuale di vedo intorno al 23% di affidabilità.
1: Ma soprattutto, scusami, abbiamo la stessa affidabilità dei sacerdoti e dei banchieri.
2: Esattamente, stessa percentuale.
1: No, mi rincuora un po', perché insomma comunque i sacerdoti sono persone a cui
2: per carità, però vediamo che
1: un certo autorevolezza,
0: diciamo, c'è un postulato iniziale che, al quale devi credere.
1: Hai ragione,
0: in qualche modo.
2: Però secondo voi,
0: se Dio c'è devi credere
2: anche
0: il prete.
2: Ma in fondo alla classifica, secondo voi quale categoria può esserci?
0: Ma proprio loro.
1: Ma è molto banale, i politici.
2: I politici.
1: Nessuno si fida più dei
0: loro
1: politici.
0: Loro ci comandano, loro decidono la nostra vita, ma nessuno si fida di loro. Com'è possibile? Fino a che non tagliano il bollo dell'auto.
2: Ovviamente.
0: A quel punto io mi fido.
1: Però bisogna intanto rifarlo adesso il sondaggio davanti a quest'ultima
2: però
1: novità.
2: Però intanto li abbiamo quasi doppiati, perché i politici fermano la loro percentuale di affidabilità ad un misero 12%.
0: È molto basso, ma non siamo gli unici, perché in Europa, insomma, anche altre nazioni puntano, diciamo, mettono e spingono i politici in basso in questa classifica di affidabilità. Dunque, scienziati, medici e insegnanti.
1: È curioso.
2: Terzo posto.
0: Ragazzi,
2: terzo posto.
0: Bistrattati insegnanti.
1: Allora, io però vi dico la verità, sono le persone di cui mi fido di più al mondo. Io mi fido completamente degli insegnanti e credo che siano
0: della polizia, più dei poliziotti.
1: Adesso guarda, mi fare questa domanda,
2: diciamo,
1: mi metti un po' in difficoltà.
2: L'abbiamo detto, il podio, al primo posto gli scienziati, poi i medici, poi gli insegnanti, di un'incollatura davanti alle forze dell'ordine, cioè la polizia e le forze armate che seguono subito dopo gli insegnanti.
0: Guardate che c'è poco sotto, ci sono i sondaggisti che evidentemente non si piacciono, insomma.
1: Beh, i sondaggisti creano comunque più affidabilità dei giornalisti.
0: Cioè, ma poi il sondaggista comunque fa domande e analizza
2: comunque,
0: quello, non è che se le inventa.
2: Non vorrei dirvelo, ma arriviamo dopo anche i personal trainer.
1: No, questo è bello.
2: Lo so, ve lo devo dire, però sta lì.
0: Quindi quando andiamo in palestra
1: e ci dicono diventerai molto muscoloso e più credibile di ciò che dicono i giornalisti.
2: Sì, ecco. Prendi questo integratore. è più credibile di una notizia che diamo qui in diretta.
0: Il paradosso è che i cittadini comuni non si fidano dei cittadini comuni. Infatti, in questa classifica c'è proprio cittadini comuni, solo il 29%. Insomma.
1: Allora, io voglio creare il paradosso, no?
2: Dai.
1: Questa notizia è stata data dai giornalisti, che quindi sono poco affidabili. Quindi è affidabile ciò che
2: se
1: stiamo
2: non altro,
1: raccontando.
2: Se non altro siamo sinceri, perché non ci mettiamo in testa alla classifica.
0: Attenzione, però, nella sottocategoria dei giornalisti ci sono i conduttori, tipo che vanno.
1: Ma noi non siamo conduttori televisivi.
2: No, siamo
0: anche conduttori radio.
1: Non possiamo fare un'altra sottocategoria per i giornalisti radiofonici che vanno in onda alle 7 di mattina.
2: Sì, però voi avete tralasciato un altro dettaglio di queste classifiche, perché non l'avete scorsa fino alla fine.
1: Cosa troviamo?
2: Lo vedete che siamo più attendibili del chatbot dell'IA, dell'intelligenza
1: e degli
2: artificiale.
1: Influencer. Siamo più attendibili degli influencer.
0: Gli influencer vanno male, malissimo, quasi come politici.

0: Chissà i cantanti, se ci fosse la classifica dei cantanti più affidabili, beh, sicuramente Franco Battiato potrebbe essere più affidabili. È incredibile come gli italiani giochino molto a non fidarsi degli altri. Come piace, no, l'idea dire che non ci fidiamo degli altri.
1: Sì, abbiamo analizzato
0: una categoria in particolare. Ci fanno delle domande anche un po' particolari.
1: Sì, perché Monica ci scrive: ma i calzolai? Ma perché uno non dovrebbe fidarsi del calzolaio?
2: Vabbè, però forse lei è una calzolaia, amici per calzolai.
0: Non è bravo, cioè, non è che te fidi del calzolaio.
2: Guarda, attenzione, perché quando il calzolaio ci dice questo tacco non si stacca, e poi magari vai a una festa e si stacca il tacco, e quelli sono problemi.
0: Ma
2: e
0: quello è un cane.
1: Perché quindi se porti una cinta mi fa un buco in più, lui non ti devi fidare se ti dice che lo devi fare.
0: Allora, cioè, dice, ma tanto dimagrirà, quindi gliela faccio comunque sia. Però sì, l'affidabilità, insomma, dipende un po' da questo. In realtà è anche la bravura, no?
1: Ci ringrazia Fiorella, perché abbiamo dato questo dato molto lusinghiero che riguarda gli insegnanti, che in questa classifica di affidabilità pubblicata da Ipsos, pubblicata dal Corriere della Sera e stilata da Ipsos in questi giorni, ripetiamo, gli insegnanti sono al terzo posto come affidabilità dietro gli scienziati e i medici. E Fiorella dice: sono un'insegnata appassionata controcorrente, grazie per la fiducia, ne abbiamo bisogno, scrive Fiorella.
2: Ma noi ci fediamo moltissimo degli insegnanti,
1: sì.
2: Lo abbiamo, e tra l'altro tantissimi insegnanti ci ascoltano,
1: tanti,
2: perché
1: tanti,
2: siamo
1: sì.
2: proprio nell'orario delle scuole, e ci chiedono delle babysitter.
0: Allora,
2: in questa classifica non è stato chiesto l'affidabilità delle babysitter, adesso cercheremo di documentarci.
1: Vediamo,
2: però bisogna fidarsi tantissimo delle babysitter.
0: Comunque i ministri vanno un po' meglio dei politici, che sono politici, però non sempre, magari sono in Parlamento.
1: Sì, è vero.
0: I ministri tecnici, vabbè, però vanno un pochino
1: quart'ultimo posto, insomma, diciamo, non è proprio una
0: Il dirigente d'azienda ti devi fidare, ma cioè quello che ti paga.
1: Attenzione, perché l'osservazione secondo me acuta è quella di Antonio, dice: e i ristoratori?
2: Dice che devi fidare, sennò te... bisogna fidarsi di tutti in questo mondo.
0: Te fidi del cameriere o no? O te vuole smerciare il piatto che non vende?
2: Ma dell'idraulico? Ci vogliamo fidare dell'idraulico? Perché se non ti fidi dell'idraulico sono problemi seri. Possiamo finire domani.

0: 9.29, vediamo un'ultima ora. Notizia positiva questa volta di cronaca che riguarda Di Battista. Alessandro Di Battista che è tornato a casa.
1: Esatto, e tra l'altro
2: siamo molto felici di poter dare questa notizia.
1: Molto felici, ha pubblicato una foto che in questo momento campeggia sull'home page del Corriere della Sera in compagnia appunto di una persona sul divano. Dice anche sorridente, dice sto molto meglio e nelle prossime settimane, ha detto, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Ricordiamo che un po' di tempo fa Alessandro Di Battista aveva accusato un malore mentre si trovava a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano, e in seguito è stato operato e proprio nel momento in cui stava per rientrare in Italia c'è stato un contrattempo, poi finalmente è rientrato a bordo di un aereo e adesso è a casa e pronto evidentemente a farsi seguire dai medici del
2: e noi continueremo a seguirlo, sì. E come sempre va il nostro in bocca al lupo, il nostro enorme abbraccio a Di Battista.
0: Era
2: e
0: stata
2: alla sua
0: chiesta
2: famiglia
0: riservatezza, adesso sarà sì, lui, ha detto, certo, nelle prossime settimane
2: credo
0: vi racconterò il percorso che dovrò affrontare.
3: Radio Capital, The Breakfast Club.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro.

0: Lidl, vale davvero.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
16: D'ora in poi lascerò.
17: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
18: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
19: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
20: Oh, finalmente un po' di relax.
21: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
2: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Tom Jones alle 9.37 su Radio Capital. L'Europa ci prova, ci riprova a regolamentare l'accesso dei minori dei 13 anni ad internet, ai social media,
1: non solo, sì.
2: Divieto, è arrivato questo divieto tanto proclamato nei mesi precedenti,
0: che già un po' era contenuto precedentemente, un divieto assoluto sotto i 13 anni di avere un profilo social.
3: Si chiama EU, che sta per Unione Europea Kids Act, proprio tradotto in soldoni, proprio le cose più essenziali: niente social media per gli under 13, niente account personale per gli under 15, quindi al di sotto dei 15 anni. In sostanza, dai 13 ai 15 anni saranno permessi solo dei mini account con la supervisione dei genitori.
2: Sì, si potrà accedere a questi account solo passando proprio dal profilo del genitore, in modo tale che il controllo debba essere necessario.
3: Se qualcuno viola le regole, e quindi parliamo appunto di piattaforme social ben conosciute, Bruxelles può infliggere sanzioni fino al 6% del fatturato annuo globale, quindi stiamo parlando di cifre molto importanti.
2: Facciamo la domanda che ogni volta viene posta in questi casi: chi controlla? L'Unione Europea dice che c'è uno spostamento dell'onere della prova, vuol dire che non spetterà all'Unione Europea verificare o controllare, ma devono essere le piattaforme a utilizzare il metodo che riterranno opportuno, come anche utilizzo di altre app, ma dovranno anche dimostrare che i loro algoritmi sono sicuri per gli adolescenti. Questo è un grande argomento,
3: quello,
2: no?
3: Certo.
2: Molti hanno accusato questi social già proprio dalla progettazione di essere nocivi per la salute psichica dei bambini.
0: Il fatto che creano dipendenza è proprio questa una delle parti più importanti. Il regolamento vieta le funzioni che creano dipendenza nei servizi online rivolti agli under 18, dai social ai videogiochi fino alle piattaforme video e chatbot e all'intelligenza artificiale che simulano reazioni umane, offrono supporto emotivo e compagnia. La proposta vieta funzioni come lo scorrimento infinito e meccanismi che spingono a interagire continuamente. Stop anche alle notifiche durante le ore di sonno e ai contatti indesiderati con estranei. I sistemi di raccomandazione non dovranno indirizzare i minori verso contenuti dannosi.
3: Nello specifico, per quanto riguarda la verifica dell'età degli utenti, si va verso uno strumento europeo equivalente, si parla soprattutto di certificati che saranno pronti per essere implementati in app nazionali già diffuse. Mi viene da pensare ad esempio l'app Io, comunque quelle che abbiamo utilizzato, dove cominciamo a mettere sempre più frequentemente dei documenti. Ebbene, probabilmente all'interno di queste app saranno inseriti, non so in che modo, tecnicamente ci arriveranno le stesse piattaforme, dei documenti che possano essere verosimili, che quantomeno possano dare un'idea precisa dell'età degli utenti che in quel momento si stanno rivolgendo alla piattaforma.
2: L'Unione Europea sostiene che sia possibile conoscere l'età degli utenti dei profili già attivi anche guardando ai contenuti pubblicati,
3: certo,
2: alla data di iscrizione e a tutti altri dati che provengono anche per esempio dalle carte di credito, quindi che una verifica dell'età sia già possibile per i profili attualmente attivi. Questo lo abbiamo detto tante volte.
0: Ricordiamo il caso australiano, uno dei primi paesi a imporre dei vincoli molto molto severi per quanto riguarda l'accesso ai social network. A dicembre il divieto per i minori di 16 anni, ma l'85% dei ragazzi australiani, secondo una ricerca, falsificano la data di nascita o usano account farlocchi. In un caso su tre la piattaforma nemmeno controlla la loro età, quindi sono facilmente aggirabili.
2: Questo è vero, l'abbiamo detto tante volte. Penso anche che i divieti servano per parlare, discutere di questo tipo di pericoli, e lo stiamo facendo tantissimo da quando questa discussione è diventata anche politica. Esatto, quindi forse questo può aiutare a cambiare le abitudini non solo dei più piccoli, ma anche di noi adulti, sempre col cellulare in mano.

0: da ieri che vi sento parlare della FABA, di FABA, sì, sì, sì, e sì, che si lega, credo, a questo punto molto, no?
1: Certo, ai bambini,
0: per quanto riguarda il controllo dei ragazzi dei social
1: network.
0: Posso
1: fare un titolo giornalistico? È l'audiolibro dei bimbi.
2: Sì, un po' sì, ma la cosa interessante è che per ascoltare canzoni o storie, i bambini, anche piccolini o sotto i 3 anni, in questo modo, con questo oggetto che si chiama FABA, che è un po' una cassa, un po' come ha detto Riccardo, un audiolibro, non hanno lo schermo in mano,
1: esatto.
2: Ecco, non c'è un cellulare che diffonde musica o diffonde storie, ma proprio un altro gioco adatto all'età dei bambini.
0: Come funziona?
1: Avete presente tipo gli speaker, no? Le casse, quelle portatili, è molto simile, molto colorata ovviamente per anche agli occhi dei bambini, con un paio di manopolette ed un aggeggio a incastro che poi risulterà fondamentale per l'utilizzo.
2: Sì, perché queste, per far partire la FABA con la storia, ci sono delle varie statuine che si sistemano sopra questa cassa, quindi il bambino autonomamente può scegliere, accostando la canzone alla statuetta, cosa vuole ascoltare.
1: Fai un esempio pratico, Ima, un esempio pratico. Adesso, il libro della
2: mio
1: giungla,
2: nipote, la sua mamma ha nascosto la FABA perché non ce la faceva più a sentire le stesse canzoni dei trenini, perché lui sapeva che sul scoiattolino partivano le canzoni dei treni. Quindi sono autonomi, ma soprattutto hanno un modo di rapportarsi al contenuto mediatico che non ha più il cellulare davanti. E hanno un grandissimo successo, fortunatamente, perché vuol dire appunto che ci possiamo comunque raccontare storie senza guardare i video sui cellulari.
1: Senti, ma questa cosa si può portare tipo al ristorante? Mi viene subito in mente
2: perché
1: questa cosa qui, al posto dello smartphone.
0: Puoi legare,
2: in realtà, a te.
0: Puoi attaccarci le cuffie.
2: Puoi attaccare anche le cuffie, è vero. Ed è proprio un po' il successo degli audiolibri, come ha detto Riccardo, con le vecchie videocassette, con le storie.
1: Certo.
0: Cosa ultima ma non ultima è questa azienda italiana. È nata a Treviso nel 2019 e ha chiuso il 2025 con 13 milioni di fatturato. Quindi una crescita importante, vuol dire che insomma...
1: Non abbiamo detto quanto costa però. Vero?
2: Allora, il costo dello strumento può anche essere importante, sopra i 50 euro diciamo, però poi per comprare le statuine il prezzo è più basso, quindi insomma non è una spesa impossibile da sostenere.
1: Cosa molto preziosa.

0: Ciao ragazzi, buongiorno. Faccio un appello a Faba. Io ho già provato a contattarli senza successo. Fate la riproduzione casuale. Mia figlia ha 2 anni e continuiamo ad ascoltare le prime 2 canzoni di ogni statuina. Non abbiamo idea di che cosa ci sia dopo. Aiuta.
1: Capisco.
2: Ecco, questo
1: capisco.
2: Manca un po'.
1: Adesso ci rivolgiamo allora, Faba, agli amici di Faba.
2: Amici Faba.
3: Come c'è su tante piattaforme, insomma, la riproduzione casuale.
2: O partire dalla fine anche.
1: Lo so, hai visto? Contattaci sul sito di Faba, magari.
2: Ho sentito aiuto. Disperazione sì. Nelle sue parole. Vai.
4: Ciao breakfast. Anche mia figlia in realtà ha una piccola, diciamo, radiolina che ha fatta a forma di radiolina, molto bella anche esteticamente, e si caricano con una chiavetta le favole, lei si mette le cuffie, gira dei tasti, tipo ci sono delle rotelle tipo sì. Slot machine, fa una combinazione e parte una favola preregistrata.
3: Infatti, sì, sì,
4: e lei ogni tanto si infila le cuffie, si prende la sua radiolina.
3: C'è un'autonomia anche dell'ascolto. Molto. Come eravamo noi da piccoli, insomma.
5: Mille ce n'è.
3: Ma vi ricordate, ragazzi? Siete troppo giovani,
2: che bello,
3: siete troppo
2: tornare
3: giovani.
2: Piccoli così.
1: Che brivido. Ci scrive anche un edicolante, Federico, dice: una volta l'anno esce in edicola, cassa e aggeggi da applicare, volume e possibilità di attività.

0: Ciao ragazzi, io ho regalato, io e la mia compagna abbiamo regalato una radiolina a mio figlio, 4 anni, e, dove ci abbiamo messo un tot di canzoni dentro una chiavetta USB e lui si sceglie le sue canzoni.
1: Ah, okay. Certo.
2: Volendo, sì, un altro sistema. Ci scrivono che Faba può aver salvato anche delle vite.
1: Sì.
2: Come Michele ha detto, faccio viaggi intercontinentali con la mia bimba da quando aveva 8 mesi e Santa Faba ci fa sopravvivere a tutte quelle ore sedute. Quindi, come vedete, è un intrattenimento molto acuto, molto intelligente.
3: Grazie a Gigi. Per la mia nipotina, per anni, ogni sera, le ho inventato una favola.
4: Che bello, bello.
1: Beh, ragazzi, ma noi leggevamo ai nostri figli, certo. E tante ce l'hanno lette i nostri genitori.
2: A me è capitato anche di leggere e di addormentarmi io, cioè personalmente, mentre leggevo la favola
4: e non tua figlia più, che ti chiedeva papà,
2: che mi svegliava,
4: papà,
2: ma non è finita ancora.
1: È il fallimento genitoriale che non vogliono più leggere i libri, lo
4: ma
1: rimandiamo
4: non è vero
1: a lunedì,
4: che non li possono più leggere. Abbiamo sentito di quanti ci hanno raccontato che invece continuano a raccontare storie ai bambini.
1: E lì ce ne possiamo andare,
2: bisogna essere attrezzati.
4: Dobbiamo andare già via,
1: dobbiamo andarci.
4: A parlare
1: è
4: ancora,
1: finita.
4: No?
2: Fabio Moroso confermi, dobbiamo andare via. Sì. Va bene, allora ringraziamo Fabio Moroso che tanto ci ha tenuto compagnia per tutta questa settimana. Grazie per la pazienza, naturalmente. Grazie a Chiara Iorio, Simone Di Gregorio. Vi lasciamo al mezzogiornale. È venerdì, quindi noi ci facciamo un weekendino tranquillo e torniamo lunedì mattina, come sempre, dalle 7 con The Breakfast Club.
1: A lunedì, ciao.
2: Ciao. Ciao a tutti.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa da fuori.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide fino al 23 settembre.
9: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender.

0: con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
10: Le notizie delle 10. Buongiorno da Antonio Cristiano. Alessandro Di Battista è tornato a casa, l'ex deputato dei 5 Stelle. Dopo il malore a Cuba, l'intervento e il ritorno in Italia, ha postato una foto sui social annunciando le dimissioni dal Policlinico Gemelli, dove è stato ricoverato negli ultimi giorni. Nelle prossime settimane, scrive Di Battista, racconterò il percorso che dovrò affrontare. La violenza di genere va contrastata nelle scuole. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella in visita alla Stanza Rosa dell'ospedale di Grosseto, simbolo della lotta alla violenza sulle donne.
11: Nel fenomeno contro le donne, che prima non veniva neppure considerato con attenzione adeguata, è un'emergenza di primaria importanza nella vita del nostro paese come ovunque. Quindi questo richiama l'esigenza della prevenzione, dell'individuazione delle condizioni di violenza, della formazione e quella dell'educazione, sì, nelle scuole, nelle università come tema di lavoro professionale, ma nelle scuole per trasmettere un senso dei rapporti umani che è quello che ha sempre caratterizzato, tra l'altro, il modo di crescere della civiltà.
10: E pochi giorni fa sul tema era arrivata la presa di posizione di Futuro Nazionale. Secondo il partito di Vannacci, i progetti nelle scuole per prevenire la violenza di genere criminalizzano il genere maschile. Costruiva armi con stampanti 3D e una persona è stata arrestata a Catania. Si tratta di un 27enne che aveva allestito un laboratorio nel suo garage. Oltre alle stampanti, i poliziotti hanno trovato pezzi di armi e una chiavetta USB con i file di progettazione. Lo sport, il calcio...

0: Dopo le coppe stasera torna il campionato, l'anticipo delle 20:45 Monza-Sassuolo. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore ancora piogge e locali rovesci al nord e verso il centro. Nella mattinata di domani persistenti condizioni di instabilità sulle regioni centro-settentrionali, ma in estensione anche al sud. In giornata precipitazioni a macchia di leopardo, un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause più asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
4: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAIG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: Radio Capital.

0: Don't Stop Me Now. Era questa la canzone, fecero un sondaggio oltre la manica.
1: Sì.
0: E con la canzone che ti metteva più di buon umore era questa se non ricordo male, Don't Stop Me Now dei Queen. Beh, in effetti
1: immagina come saranno di buon umore, sì, tutti i fan dei Queen, sì, che volevano sentire tutto il gorgheggio di Freddie.
0: Ma
1: fino alla fine.
0: La finale andava a sfumare.
1: Amici, la vita è così. La vita è tutto uno sfumare.
0: Sfuma.
1: Ieri, oggi, domani.
2: Il mezzogiornale.
3: Ciao Benny Meloccari! Viva!

0: dice.
1: Eh sì, il mezzogiornale nuovo corso, si va un po' più di corsa nel nuovo corso.
0: New course, amici, preparatevi a contenuti rapidi, noi siamo concitati.
1: Veloci. Ah, però è rimasto Viva Panatta, che al quale non rinunciamo mai.
0: No, non riusciamo mai a via, sì. E neanche al messaggio precedente, sì. Che normalmente è un buon augurio, è anche sì. Lì una cosa che cerchiamo di mettere per fare un po' di buon umore, come dicevi,
1: no? No, andiamo talmente di corsa che è già venerdì. Questa è una cosa. Sembrava ieri lunedì.
0: Sembra ieri lunedì che hai iniziato senza di me. Io ero ancora a New York, lunedì, ancora poi lì. Siamo tornati. Ancora sto sveglio almeno 2 ore a notte.
1: Guarda, il jet lag di solito si recupera nel corso di una settimana, 10 giorni, quindi ancora qualche giorno.
0: Ma perché mi sveglio? Cioè, qualche senso ha che io mi svegli alle 3 e sto sveglio fino alle 4:40?
1: Io posso esprimere il mio
0: amico jet. E anche amico leg.
1: Sì.
0: Voi due, dico.
1: Però posso esprimere tutta la mia vicinanza, sì, a tutti quelli che il jet lag lo affrontano quasi quotidianamente. Non dico quotidianamente perché se tu fai un volo, no? Parlo di chi va in lavoro in aereo, o chi lavora molto spesso dall'altra parte del mondo. Tu fai un volo e vai a New York, stai fermo un giorno e mezzo, poi ritorni indietro, Quindi lo fai almeno una volta a settimana.
0: Credo che lì sia preferibile non prendere il cioè restare nel tuo orario normale.
1: Come fai? Cioè, lì sì, poi ti abitui.
0: Hai un albergo per cui dormi nelle ore in cui dormiresti comunque, sì, senza entrare nell'orario, non avere la pretesa di portarti nell'orario.
1: Dormono alle crew. Si chiamano le crew delle compagnie.
0: Crev con la
1: scritto
0: doppia.
1: Le crev dormono, hanno le loro cabine, hanno le cabine, sono praticamente dei loculi,
0: dei sarcofagi.
1: Avete presente quando andate a fare la cosa lì, come si chiama?
0: La risonanza magnetica
1: è uguale, più o meno siamo lì. Andiamo di corsa, forza, c'è chef in regia. Che chef e corsa nella stessa frase? Mai nella vita.
2: Sono i miei tempi, voglio dire, sono regista di questo programma da 7 anni, però. Mi sembrano 14, per cui devo fare piano, non voglio stressarmi troppo con questi trucci qui.
1: C'è anche Donna Moretti in redazione. Chef, diamo anche il numero perché va bene la corsa, però.
0: Chef! È un anno e mezzo che non lo metto.
1: Lo usa, dai.
0: Chef! Abbiamo un telefono!
3: 342-342-2190.
0: La faccia che ha fatto Chef Blues. Però poi è stato bravo.
1: Si è spaventato come se avesse visto un topo.
0: Bravo.

0: Kiki Waterhouse, la sua nuova canzone Notting Hill, che è un noto, notissimo, ricchissimo quartiere di Londra.
1: Uno dei tanti. E nel frattempo 342-342-2190, si è parlato di Chef Blues, che cioè, si è anche aperto dalla regia nel nostro
0: detto?
1: Primo intervento.
0: Ha
1: detto, ci hanno mandato una foto di un sosia.
0: Allora però ecco, se spieghiamo, perché per radio non è che si veda,
1: si vede uno chef, chi conosce chef sa che è assomigliante.
0: Allora è un po' corpacciuto, diciamo, cioè un po' pienotto, con la barba bianca bianca, e quindi con un gilet, però
1: gilet di quelli che per cambiare quando cambi la gomma in autostrada,
0: esatto, praticamente catalinfrangente.
1: E sì, molto sexy, però la scritta dietro secondo me è molto bella, pollo.
0: Perché pollo?
1: E c'era, vedi che c'è un'insegna di una rosticceria a pollo.
0: Ah, ho capito, no, pensavo dietro il gilet. Invece sul jet lag, come recuperare il jet lag, Tony ti consiglia il Minias.
1: Sì, amico Tony. Sì. Tony dice se vuoi dormire prenditi qualche goccia di Minias, è una mazzata da baseball in testa. Allora, il Minias viene usato per dormire, ma sono benzodiazepine ipnotiche. Cioè, io non ho mai preso un sonnifero in vita mia.
0: Occhio che se ti abitui poi.
1: Qua dice, occhio, può dare sonnolenza anche il giorno dopo, riduzione dei riflessi, tolleranza e dipendenza.
0: Non è meglio un bicchiere di rosso che... No, poi ce n'è un altro però, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, io viaggio spesso, vado molte volte in Brasile per lavoro. E sinceramente soffrivo di più il discorso del sonno quando facevo i tre turni a girare, che vuol dire una settimana lavoravo la notte, una settimana la mattina, una settimana al pomeriggio. Perché lì ogni settimana, mentre per una settimana nello stesso orario mangi, la settimana dopo dormi. Per me è più faticoso gestire i turni lavorativi che fare il jet lag. Ciao Antonio da Bergamo.
1: Così. Allora, c'è tanta gente anche in ascolto
0: che va in Brasile per lavoro.
1: No, in Brasile, ecco, qui si sta ironizzando sul fatto che Brasile evoca subito scenari.
0: Io ho detto che va in Brasile per lavoro. Scusami,
1: esiste anche qualcuno che ci
0: è
1: va
0: italiano,
1: davvero.
0: No?
1: Però chi fa i turni, soprattutto il turno notturno, sa bene che è una botta in testa forte.
0: Come no? Cioè, io l'ho fatto.
1: Tu lavoravi di notte, Ben?
0: Io lavoravo di notte.
1: Dove? All'incrocio tra la Nomentana e Montesagro.
0: Ma guarda che cretino,
1: Come Simona Marchini, quelli della notte. Cosa facevi di notte, Ben?
0: Guarda che di notte.
1: Sì.
0: La radio fatta di notte.
1: Sì.
0: È una. Non sai quante.
1: No,
0: quante.
1: Lo posso immaginare, ma non è che trasmettevi da mezzanotte alle 6.
0: No, no.
1: Avrai fatto da mezzanotte alle 2.
0: Dalle 3 alle 6.
1: Alle 3
0: e non sai quante mi aspettavo.

0: Vanno sotto la radio.
1: No, non voglio immaginarlo.
2: Ecco, quindi ti dico solo
3: dalle 3 alle 6?
2: Una volta ho preso.
3: Chi cazzo ti ascolta? Scusa. E Mignotte, i Casellanti.
4: Dai, ma chi non... c'è a quella? Ma ce ne sono tanti che ascoltano.
3: Ma chi? Panificatore? Forse qualcuno che 7 panificatori in Italia.
4: Ma c'è un pubblico.

0: vedi, vedi, allora lei Luciana fa l'infermiera, no? Da 32 anni.
1: Sì, ecco. Ecco una categoria di quelle che con i turni.
0: Cioè. Lavora di notte, magari ci sono tante infermiere che ascoltano la radio di notte. Consiglia un bicchiere di mirto.
1: Per dormire, amaro del Capoli, ma ho capito, ma uno sembra aga e ci va bene, Luciano. Ma...
0: Che ne sai, che ne sai? Abbiamo un paio di messaggi su che cosa? Generali, generali.
2: Ragazzi, buongiorno, io faccio le disinfestazioni e principalmente, soprattutto d'estate, lavoro di notte.
0: Di notte.
2: Nascosto, Radio Capita.
0: Vedi? Vedi.
1: Il fuso non lo senti? Non c'è problema?
0: Beh, sei abituata, no? Ed è tutto.
1: Sai
0: tutto
1: quanti tassisti?
3: Benny, ma ti aspettavano per menarti?
1: No, signora, per altri motivi.
0: E Eleonora ci ascoltava la radio quando faceva la panettiera, quando di notte appunto si sfornava, quindi
1: Gisella, sì. Benny fa un parallelo molto coerente ed azzeccato, dice: bellissimo Benny, come Francesco Nuti in Stregati. È un film che io ho visto e a cui sono molto affezionato. Nuti Muti.
0: Nuti e Muti insieme.
1: E lui, parliamo di metà anni 80, uh-huh. E lui, Francesco Nuti, faceva il DJ in una radio e trasmetteva di notte. E per una serie di circostanze si innamora, incontra Ornella Muti, bellissima,
0: sì, sì.
1: Proprio uscendo dal lavoro, lui aveva un maggiolino cabrio. Tu avevi un maggiolino cabrio?
0: No, io avevo un motorino.
1: Pure allora. meno fascinoso, ma comunque
0: avevo un cinquantino.
1: Cinquantino.
0: Tra l'altro ho imparato
1: col parabrezza.
0: No, senza, ho imparato ad andare sul motorino alla veneranda età di 27 anni.
1: Al tempo.
0: Proprio perché lavoravo di notte e io, cioè, non è che potevo andare a piedi in radio, certo. Non era molto lontana, però dicevo, alle 3 di notte, dai. Vai con un motorino. Ho imparato ad andare in motorino proprio in quell'occasione, quindi devo ringraziare il mio turno
1: Carlo
0: di
1: sì? Ti dice: Benny, io ascoltavo la radio di notte quando facevo il militare durante i turni di guardia.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Perché certo. In quel modo anche lì bisogna stare svegli di notte, sì. Per restare svegli una radiolina accesa. Ovviamente non era consentito dalle regole.
0: Certo.
1: Però
0: tiene compagnia.
1: Ti tiene sveglio.
0: 2001 questa canzone, la annunciavo alle 3 di notte.
1: Bello.
0: quando avevo un occhio.

0: interpretato il senso, perché a Roma gli è dare una botta è proprio quello che succedeva a Ben.
1: Una botta o due botte?
0: Anche due colpi, va bene.
1: Due colpi, una botta, due colpi. State lì, tra poco, secondo quarto.
2: Il mezzogiornale.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
2: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 90.

0: 9 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
7: Cortiglia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
11: Abbiamo tutti bisogno di radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
17: Capital Red Carpet.
18: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
19: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
20: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
19: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
21: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
22: Amiche per la vita!
19: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
17: Capital Red Carpet.
23: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
24: Dopo aver trovato l'amore?
23: Io e te, cosa siamo?
24: Cosa può andare storto?
23: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
24: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
25: Oh, ma sei sicuro non te l'hanno portata via i vigili?
26: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
24: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.

0: Capital Red Carpet.
1: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Emotions, tre sorelle, sono Sheila, Wanda e Jeanette.
1: Beh, saluta mia sorella, questo è il mio commento. Sì.
0: Hutchinson di cognome, come Starsky Hutch.
1: Come potremmo riassumere ciò che è accaduto nel primo quarto, Benny?
0: Beh, che
1: modi per restare svegli.
0: Sì, jet lag, cose, lavori fatti di notte, abbiamo citato anche qualche film. Però questo programma, come dicevamo anche all'inizio della trasmissione, come stiamo dicendo già da lunedì, ha intrapreso un nuovo corso.
1: Ma certo.
0: Più rapidi, più
1: evidente,
0: veloce.
1: Tangibile.
0: Parliamo di meno. Ce lo dice anche il Washington Post, che se n'è accorto.
1: Veramente?
0: Eh sì.
1: Già il Washington Post ha commentato il Mezzogiorno.
0: Esattamente.
1: Che dice?
0: Beh, un giornale che commenta il Mezzogiornale. Ha intitolato praticamente parliamo meno rispetto, proprio tre minuti meno, proprio quello che facevamo noi.
1: Sì.
0: Guarda quando si dice il cazzo rispetto a quello che facevamo una volta.
1: Però
0: ti
1: il
0: spiego.
1: Washington Post a quanto lo riferisce, immagino, alla giornata media?
0: Alla giornata media di ognuno di noi nel mondo. Parliamo tre minuti in meno al giorno ogni anno che passa. Allora ora ti spiego. Nel 2005, quando hanno cominciato a fare questa ricerca, parlavamo in media 16.000 parole al giorno. Nel 2019 le parole erano 12.700.

0: E la cosa mi fa credere che oggi, a differenza del 2019, parliamo ancora di meno. Quindi questo significa che sono praticamente 3 minuti in meno al giorno di parole, di interazione.
1: Guarda,
0: con le altre
1: persone. Sarà un caso, però sì. Un anno dopo,
0: 2020,
1: Steve Jobs presentava il primo iPhone.
0: A pensar male,
1: ecco, si fa peccato.
0: Nel 2006, ma... tu dici, certo, perché questa la ricerca parte dal 2005.
1: No, questa è evidentemente frutto del fatto che nel 2005 non eravamo ancora tutti rincoglioniti
0: gli smartphone,
1: scrollare i telefoni.
0: Quindi certo. Parliamo meno tra di noi, questo è un dato di fatto. Ecco, scettiamo il telefono,
1: certo.
0: Al telefono parliamo di più. Effettivamente.
1: Ma parliamo, guarda che sono veramente pochi quelli che utilizzano il telefono per chiacchierare al
0: telefono. Dipende, per esempio quando si è fidanzati si parla molto di più rispetto a quando si è sposati, per esempio, per dire, no? Tu con tua moglie quanto ci parli?
1: Beh, ma perché lì non ti, cioè quando sei sposato parli a casa,
0: 30 secondi, cioè. Le mamme con le figlie quanto parlano al giorno? Una telefonata che tu fai con una...
1: Ma con la figlia che vive altrove ed è sposata, sì. E c'ha casa sua.
0: Esatto, però papà con un figlio, tu quanto parli con tuo figlio? 30 secondi.
1: Beh, ma dipende, con gli adolescenti si parla poco perché gli adolescenti parlano poco.
0: Certo. Tra amiche si parla molto di più che tra amici. Cioè, amiche donne rispetto ad amici uomini parlano molto di più al telefono.
1: Certo. Quello sì.
0: È un dato, sì. Tra amanti...
1: Quello sì. Ma gli amanti più che altro si vedono più che, sì,
0: però
1: più che
0: dipende dalle categorie, no? Dalle categorie, certo. Di persone. Comunque sta di fatto che parliamo decisamente meno rispetto ad una volta e perdiamo sempre più parole nel corso degli ogni anno che passa perdiamo parole.
1: È un peccato perché le parole sono strumenti, perciò se tu maneggi tante parole,
0: vero.
1: Esprimi meglio i tuoi sentimenti, anzi Benny,
0: sì.
1: Li comprendi anche
0: li
1: meglio.
0: Comprendi anche meglio, perché le parole sono importanti. Chi lo diceva? Le parole sono importanti.

0: canzone dell'anno scorso, questa è Secrets su Radio Capital. A proposito delle 16.000 parole che, anzi no, adesso sono 12.700 le parole che diciamo ogni anno, parliamo sempre di meno a causa della tecnologia.
1: 342 342 2190, Silvia ci manda uno schema della durata media di una telefonata molto intelligente. Cioè, ragazzo con ragazzo 59 secondi, ragazzo con mamma 50 secondi, tutte categorie, mamma con figlia sposata 10 ore, marito con moglie 0,3 secondi, moglie con marito 14 chiamate perse.
0: Chissà perché, è così. Francesco, mia moglie 16.000 parole al minuto le dice in un solo messaggio su WhatsApp. Alessandro, lavoro in un ufficio insieme a 4 donne, dirò al massimo 12 parole al giorno perché probabilmente è fagocitato. Vogliamo sentire qualche vocale a proposito?
2: Ragazzi, Filomena da Matera, carissimi saluti, non è il mio caso. Io solo stamattina con i miei ospiti nel mio B&B avrò detto 500.000 cose. No. Non
1: Bravo.
2: È il mio caso.
1: Bravo, ma perché?
0: Perché?
1: Perché il B&B è uno di quei luoghi dove uno va per stare con Cristo di Dio comanda, no? Proprio per stare sereno.
0: Potevi dire per rilassarsi, okay, ero uguale.
1: E stacchi tu, cioè, parli. Parli.
0: Certo, sì. Ma lei probabilmente, avendo il B&B, deve anche dire la chiave la trovi sotto la colazione.
1: Sì,
0: la,
1: poi chiedono le cose, dove devo andare a fare l'escursione.
0: Qua,
1: no,
0: cioè,
1: ma dove devo andare a fare l'escursione?
0: Esatto,
1: mi consigli un posto per fare
0: il ristorante, vai da Ciccio che si mangia bene.
3: Ragazzi, stiamo perdendo ogni tipo di connessione con l'altro.
0: Sì.
3: E ci stiamo connettendo troppo ai social.
0: Vero.
1: Questa è una grande verità.
0: È una grande verità, io la scolpirei insieme a Viva Panatta. La mettiamo lunedì nella sigla e poi l'ultimo.
4: Ragazzi, io e mia madre al telefono da sole possiamo invertire questo trend di conversazione. Chiedeteci e possiamo venirvi in supporto.
0: Nel senso che parlano molto.
1: 2 ore e 40.
0: Parlano 2 ore e 40. Less is more, come dicono gli inglesi. Meno è meglio, no? Quindi alla fine, giusto così. A proposito di less is more. Tra poco però.
1: Che succede?
0: No, però tra poco.
1: Ma vedi che sei concitato però.
0: Ma perché la radio deve rotolare.
1: Deve rotolare. Falla rotolare.
0: Facciamola rotolare.
1: Amici, pure voi mandate i messaggi, massimo 6 secondi. Un tempo dicevamo massimo 15, adesso massimo 5, perché cazzarola.
0: Non è neanche il tempo di ragionare. Così deve essere. Rotola. Rotola bene anche con i Simply Red. Su Radio Capital.

0: perché.
1: Ha ragione Sara Moretti.
0: Ah no, pensavo di Simply Red che.
1: No, vabbè, lui è certo che Mick Hucknall ha sempre ragione. Ma ha ragione Sara Moretti. Molte delle risposte che ci danno i nostri figli, i nostri amici e soprattutto i nostri figli adolescenti dipendono dalle domande che gli fai.
0: Ah, certo.
1: Se tu chiedi come è andata oggi a scuola, chiaro che quello
0: dire?
1: Ti risponde bene, papà. Che te deve dire?
0: E che avete
1: invece
0: fatto?
1: Sara Moretti ha detto: invece io a mio figlio chiedo, mi racconti una cosa che ti ha fatto sorridere oggi?
0: No, beh, carino.
1: Che comunque. Sì. Capito? Cioè stimola quantomeno un'accensione di cervello momentanea.
0: Li devi stimolare, certo. E il chef com'è che ha risposto a questa affermazione?
2: No. Se io mio figlio gli chiedo una cosa che ti è piaciuta, non ci risponde. Amica.
1: No, che senso?
0: No, dai. Diciamo che forse i buoi sono già scappati, il recinto è chiuso e
1: no,
0: i buoi sono scappati.
1: No, però gli adolescenti parlano
0: farlo,
1: poco. Bisogna scegliere il momento giusto, con tempismo, scegliere la domanda, chiedere com'è andata, chiaro, quello deve dire a domanda, ma vale anche nel giornalismo. A domanda banale normalmente corrisponde risposta banale.
0: Allora, mai banale anche mai banali i messaggi degli ascoltatori, i quali ci chiedono: ma avete già parlato di Marina La Rosa? Perché di solito lo fai tu, la metti, se la ficchi sempre. Ma ieri c'è stato.
1: Tu la portasti ospite qui per la prima volta, caro Benny. Da lì io mi sono accodato.
0: C'è stata la prima puntata del GF ieri, del grande fratello VIP che ha vinto la serata. Io ho visto un po' di pallavolo e un po' di.
1: Anche io ho guardato un settino di pallavolo.
0: L'Italia ha vinto ieri contro la Slovenia a Modena.
1: Erano avanti 2-7-0.
0: Sì.
1: Sono stati recuperati 2-2 pari. E poi l'Italia ha vinto.
0: Beh,
1: terzo.
0: Però era già qualificata l'Italia gli ottavi, giocherà contro la Danimarca. Complimenti agli amici di Modena, perché questo credo che sia la quarta partita che hanno giocato al Palapanini, sempre stracolmo.
1: Non è la pallavolo, è una religione.
0: Ma era per dire che era stracolmo anche a Napoli quando hanno giocato la partita inaugurale lì in piazza Belviscito, bellissimo. E è tutto pieno perché c'è grande passione nei confronti della pallavolo.
1: Oh, invece questo fatto del ritorno di Marina La Rosa un quarto di secolo dopo.
0: Non è andata male. Oddio. 16,9% non è che sia un grande risultato. Io credo che ai tempi, quando entrò 25 anni fa, 26
1: vabbè,
0: anni
1: lì
0: fa,
1: fecero il
0: 90%, perché c'era la grande curiosità, perché era un vero e proprio esperimento sociale. Adesso invece entrare per guadagnare un po' di soldini.
1: Ricordiamo sempre che nel primo Grande Fratello i ragazzi, gli ospiti, come si dice, i partecipanti arrivarono in pompa magna per l'ingresso nella casa su delle PT Cruiser.
0: Una macchina.
1: La Chrysler PT Cruiser che io comprai subito dopo.
0: Ah, vedi?
1: Sì.
0: E quanto tempo l'hai usata quella macchina?
1: No, un bel po'.
0: Quanto ci
1: pagavi? Costava un patrimonio.
0: Di bollo, quanto ci pagavi?
1: Quanto pagavo? Non lo so, era diesel però.
0: Quindi di solito col diesel si paga di più.
1: Ma al tempo, sai che non me lo ricordo, era il 2000. Fu una delle mie prime macchine comprate vere.
0: Però di sicuro erano più di 80 kW, quindi poco ma sicuro. Calcutta! Lo sai che.

0: molti ti fanno i complimenti per la PT Cruiser perché piace ancora oggi, anche se è diventata un'auto d'epoca forse.
1: Beh, era fatta, allora, visto che so che vuoi dire una cosa dell'America adesso, sì. Era fatta a mo' di vecchia auto americana anni 30-40, un po' sai le macchine dei gangster,
0: vero, sì.
1: No?
0: Ci chiedevano come è andato il film con Favino invece, visto abbiamo parlato di ascolti, era Napoli New York il film.
1: Grande film, se non l'avete visto recuperatelo ragazzi.
0: Credo sia anche su Rai Play, no? Perché è andato su Rai 1, probabilmente si può recuperare.
1: Direi probabile, comunque storia, sì. In sintesi, due ragazzini che da Napoli, sì. Si imbarcano vanno a New York, inizio secolo, sì. Per cambiare vita. Dai.
0: È una cosa strana, cioè non l'ha fatta mai nessuno.
1: No, vabbè, però sono due è una storia di bambini
0: bella,
1: che
0: no,
1: poi
0: no,
1: crescono, molto bello.
0: Tra poco.
2: Il Mezzogiornale, con Benny e Stefano Meloccaro.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
7: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
8: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
7: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
6: Dal regista di Garage Olimpo.
9: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
6: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
10: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date e biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
11: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide fino al 23 settembre.
13: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città.

0: Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
1: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Arcaplanet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
5: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
6: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
8: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
7: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
8: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
7: Quindi raccontano anche storie assurde.
9: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
8: E allora do la soluzione.
7: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
8: Vinsero battaglie grazie alla loro...
9: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
10: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Ho parlato di New York, e proprio a New York è ambientata la serie TV Friends a Central Perk.
1: Central Perk. È pugliese.
0: No. Central Park.
1: A New York tengono lo Perk.
0: Central Park è il parco famoso. Central Perk era il bar dove si ritrovavano.
1: Ah, cioè, Perk.
0: Un gioco di parole. Un gioco di parole. E adesso c'è quello vero, eh. Cioè, nel senso, non è una finzione, ha aperto davvero il Central Perk l'anno scorso, cioè se vuoi andare la prossima volta.
1: Però dovevi dire una settimana fa, stavo là,
0: che ne so io.
1: Oddio, non è che poi avessi tutto sto tempo per girare per bars.
0: Vabbè, queste cose qua chi ve le racconta? È il Mezzogiornale, caro. Certo, tra poco ve ne raccontiamo altre, torniamo.
1: Ma eravamo arrivati adesso.
0: Torniamo tra una manciata di secondi.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, una spesa intelligente.
6: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.
9: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

0: Qualcuno di voi ricorderà, facciamo un contest al mezzogiornale, sì, con i nostri ascoltatori, cerchiamo il, ma non il sosia perché in realtà è un attore che deve interpretare, Lucio Dalla. Chi è che dissero?
1: Allora, quando venne fuori la notizia che sarebbe stato pubblicato, cioè che avrebbero lavorato ad un film sulla vita di Lucio Dalla, diciamo, caspita, e chi farà Lucio?
0: E chi farà Lucio?
1: E noi facemmo con gli ascoltatori un sondaggio d'opinione, venne fuori molto Lillo.
0: Lillo, vero, vero.
1: Molto Lillo, molto l'attore quello di M, di Scurati.
0: Sì.
1: Con i baffetti.
0: Sì, sì.
1: Piccolino.
0: Sì, sì. Piccolino
1: anche
0: è molto bravo.
1: Anche perché se deve fare Lucio Dalla può essere proprio, diciamo, un colosso.
0: Non può essere Max Thor.
1: Esattamente, adesso ci verrà il nome. Me l'hai detto prima, te lo sei dimenticato. Cioè, tu mi dici le cose nel fuori onda e quando siamo in onda.
0: Ma no, non ti ho detto il nome, ti ho detto che ha fatto anche Call My Agent.
1: Call My Agent,
0: ecco.
1: Sì.
0: E tra l'altro lo seguo anche su Instagram.
1: Vabbè, lo troveremo.
0: Adesso
1: lo troveremo.
0: Ce lo diranno gli ascoltatori. Cosa stanno lì a fare gli ascoltatori?
1: Amici, ascolta, 342-342-2190, come si chiama quell'attore? Bravo, piccolino, con il baffetto.
0: Col baffetto, in Call My Agent.
1: Esatto, e anche in M, la vita di Mussolini.
0: Vabbè, comunque. Comunque, la notizia su Lucio Dalla è che il film, che si chiama Lucio, le riprese iniziano lunedì, biopic su Lucio Dalla, con Gianni Morandi, che verrà, perché insomma, erano amici, hanno comunque fatto dei dischi insieme, verrà interpretato dal figlio, che è uguale, identico al papà, 13 piedi.
1: Come si chiama? Sei sicuro? Non da Gianmarco? Non.
0: No,
1: da quello giovane.
0: Pietro, che ha fatto Sanremo e andato.
1: Ah, già, no, hanno cantato insieme Vita.
0: Esattamente. E dai, uguale al papà, 13 Pietro uguale.
1: Dai, su.
0: Mentre Lucio Dalla verrà affidato a Valentino Aquilano. Valentino Aquilano, che è un cantante di origine pugliese, che a lui ha basato proprio tutta la sua carriera proprio sul repertorio di Lucio Dalla, ed è uguale, o perlomeno molto simile.
1: Ma lui è già un cantante,
0: molto,
1: già interpreta Lucio, fa concerti in cui fa le canzoni. Sì.
0: Quindi è simile fisicamente, la voce ce l'ha perché è un cantante, lo imita bene, quindi. Allora, Francesco Russo ci dicono.
1: Sì, potrebbe essere.
0: Che però non sarà lui, quindi che l'abbiamo detto.
1: L'abbiamo detto perché comunque se fanno una seconda serie, candidate Russo.
0: Invece di Lillo mi dicevi, lui questo film di Alberto Sordi,
1: sempre a proposito di biopic, in aereo ho visto Permette Alberto Sordi di Edoardo Pesce, che fa Alberto Sordi.
0: Sì.
1: Voglio dire, è un'impresa epica.
0: Titanica,
1: per tentare di.
0: Fai?
1: Però non è gradevolissimo. Sì. E ho trovato Aldo Fabrizi interpretato da Lillo.
0: Vabbè.
1: Con gli occhi un pochino fuori.
0: E parlava come.
1: Parla un po' come Chef Blue.
0: Diciamo che più o meno.
1: Gli dà dei consigli all'inizio della sua carriera e poi c'è la cosa più importante.
0: La cosa.
1: Sempre
0: più...
1: la carbonara!
0: Diciamo che
1: cucinano insieme.
0: Aldo Fabrizi è uno. Non mangiava solo, cucinava anche.
1: Certo,
0: e anche la sorella.
1: Certo.
0: Anche la sorella, no? Che ha aperto anche un ristorante, tra le altre cose.

0: Enemies, nemici. Jordan Rakey, lui, questo ragazzo australiano nato nel 1992 che ci piace, l'abbiamo proposto tra le nostre novità. Abbiamo due messaggi, due.
1: Prego.
0: Sentiamo. Su che?
2: Valentino Aquilano, sì, è originario di Lesina.
0: Lesina.
2: La spiaggia di Marina di Lesina è il punto più vicino alle isole Tremiti.
0: Tremiti.
2: Una coincidenza.
1: Sì.
2: Luigi.
0: Twitch. Perché alle isole Tremiti Lucio Dalla aveva casa e anche uno studio di registrazione.
1: Certo, quindi... ancora oggi è quasi una casa museo. Quando arrivi alle Tremiti, sì, io sono stato di recente, una delle prime cose che ti dicono, quella era la casa di Lucio Dalla.
0: Lesina è molto bello come posto, c'è anche il lago. Un lago,
1: lago
0: a,
1: di Lesina.
0: Cioè,
1: parliamo di Gargano, ragazzi. È un posto bellissimo che va riscoperto.
3: Ragazzi, guardate che Max Tortora faceva un'imitazione strepitosa di Lucio Dalla tanti anni fa. Facciamo morire. Ovviamente non era ripreso per intero perché è veramente altissimo Max Tortora, però era spettacolare. Faceva sempre.
0: Diciamo che c'entravano due Luci Dalla in un Max Tortora.
1: Assolutamente, eh. E guarda caso, ne parlavamo un attimo fa, Max Tortora faceva anche uno straordinario Alberto Sordi a fine carriera.
0: Sì, andava, se non sbaglio, da Fazio, lo imitava.
1: Ma lui faceva l'Alberto Sordi che si collegava da casa.
0: Sì,
1: capito? Con la copertina sulle gambe. E faceva diceva che dopo una certa età le vocali si confondono un po'. Vedevano.
0: Va bene, allora chiusa la pagina degli spettacoli. Chiusa qui.
1: Così.
0: Sì. La radio però, deve rotolare,
1: però
0: deve andare
1: a me
0: veloce.
1: Questo è un programma che fa venire le palpitazioni.
0: Giusto così testiamo anche il cuore, vediamo come va. Wham!

0: un paio di cose sparse, nuova rubrica del mezzogiornale.
1: Sì, notizie diffuse come l'europeo di pallavolo.
0: Bene, bene, bene, bene. Allora, la prima è una domanda che ti fa l'ascoltatore. Sì. Adesso me lo sono perso.
1: Davide.
0: L'ascoltatore che. Ecco, ti
1: no.
0: Dici. No.
1: Come si chiama?
0: Vabbè, avrà un nome.
1: Giuseppe.
0: Giuseppe. Sì. Signor Meloccaro, c'è una località o capoluogo di provincia dove non è mai stato?
1: Ma forse lui mi accusa di eccesso di personalismo solo perché ho detto che sono stato alle Tremiti.
0: Ma anch'io sono stato alle Tremiti. È un posto bellissimo da visitare, sono diverse isole, non è che.
1: E Benny addirittura nel fuori onda ha detto: ci sono due regioni in Italia dove non ho mai messo piede. Attenzione, amici.
0: Ho paura a dirlo, però.
1: A te, Benny?
0: Forse se ne avranno a male gli amici calabresi.
1: Beh, a Calabria. Tutte sono da molte estate.
0: Mi dispiace, ma non sono. Sì,
1: tra l'altro, il direttore del villaggio turistico dove vado, che saluto, che si chiama Claudio, è un tuo grande fan. Ascolta sempre Mezzogiornale e dice sempre: quando mi porti bene
0: a scrocco, io vengo.
1: Beh, adesso però sono esageriato.
0: Non è il problema, no? Ma ci è mancato poco.
1: Scuola Pettinelli,
0: esatto. Ci è mancato poco quest'anno perché dovevamo con il traghetto.
1: Vedi che sei come Alberto Sole.
0: Dovevamo prendere l'aliscafo da Stromboli e arrivare in Lamezia Terme, se non sbaglio.
1: Ragazzi, cioè, siamo al venerdì, non abbiamo ancora detto una parola delle vacanze in barca di Benny alle Eolie. La prossima settimana state con noi.
0: Però non c'era. Era tutto pieno e quindi ho dovuto prendere l'aliscafo da Stromboli a Napoli, che sono 5 ore di aliscafo,
1: Bello.
0: Cioè, l'altro po' ci arrivi a New York con l'aereo. Però bello, è stato bello, soprattutto nel passaggio entrando nel Golfo di Napoli. Uh-huh. Perché tu passi in mezzo a Capri a sinistra e Sorrento a destra.
1: A Capri.
0: Altra cosa sparsa, sai che ho visto in barca vicino a me? Aurelio.
1: Ah, ma hai mandato la foto? Come no?
0: Lui c'aveva però c'aveva lo yacht.
1: Ma degli
0: Che era giusto il doppio della barca nostra.
1: Ma guarda, sta andata pure bene se era il doppio, perché la barca di Aurelio. Ho sentito un aneddoto raccontato da Christian De Sica quando gli chiedevano dell'enorme successo dei panettoni, cinepanettoni dei primi anni 2000.
0: Sì.
1: E lui ha detto: con Natale in India, Aurelio De Laurentiis si è comprato il Napoli. per capire quanto guadagnavano quei film. Ci ha fatto 45 milioni.
0: Però per dire, il passaggio lì in mezzo tra Capri e Sorrento è spettacolare, cioè una cosa veramente bellissima.
1: Bene, quando ci parli un po' delle tue
0: hai
1: fatto il bagno nel mare
0: blu? Lo farò a spot. E poi altra cosa ci dicono: ma non parlate della Juve che ieri ha vinto 5-0 contro il povero Filippo Neviani.
1: Filippo Neviani purtroppo non ha il budget cioè fa il cantante, fa anche il presentatore televisivo,
0: però
1: ma non
0: facile.
1: Può, è chiaro che la Juve c'ha un impero economico dietro.
0: Facile, 11-1, però sì, la Juve ha vinto 5-0 contro il NEC, travolto allo Stadium la squadra di Neminga.
1: Sì.
0: E quindi sì, l'abbiamo... Europa League 5-0.
1: Vabbè, però, visto che le ultime prove della Juve non erano state proprio corroboranti per i tifosi, una iniezione di fiducia.
0: Esattamente. E anche quella che dovrei fare io, perché ho ancora un pochettino di mal di schiena. A proposito di cose sparse.
1: Da quanto permane questo mal di schiena?
0: Da 3 mesi.
1: Allora, adesso che non sei più nella fase acuta,
0: sì.
1: Cioè adesso riesci a muoverti.
0: Iniezione o massaggio?
1: No, secondo me trova.

0: ci sarebbero quasi gli estremi per un Benny non dassi.
1: Benny non dassi le informazioni sbagliate.
2: Perché?
3: Perché Benny non c'era di scafo da Stromboli alla Lamezia Terme. Quale scafo arriva a Vibo Marina?
2: È vero.
3: Io sono un'abitué. Ciao Davida.
2: Credo scusa, sì, in realtà era Vibo, sì, mi sono confuso tra Vibo e Valencia. Lamezia.
0: Ti sei confuso tra Vibo e Valencia.
2: E Lamezia, dai.
4: Poi, buongiorno, scusa Benny, l'altra regione dove non sei mai stato? Ciao Adriano.
2: Ah, vero, vero.
0: Ecco, questa è molto interessante, Benny, che hai detto ci sono due regioni. La prima è la Calabria, sì. La seconda, attenzione,
2: agli antilopi.
0: Cioè?
2: Trentino, non sono mai andato ancora in Trentino.
0: Questa è una gravità.
2: Perché, scusa, perché la Calabria allora non era grave? Baby,
0: no, sono tu entrambe gravi, anche perché sono due regioni dove il tuo collega di lavoro in realtà abita. Io d'estate mai meno di una decina di giorni in Calabria, dalle parti di Tropea.
2: E poi?
0: In questo villaggio.
2: In Trentino?
0: Beh, quando vai a, adesso non voglio fare il gagà, non voglio dire che vado a sciare.
2: Sì, forse però, è per quello, perché non scio.
0: Dolomiti, no. Corbat, però guarda che anche Trento vale la pena.
2: Trento e Trieste. L'anno prossimo.
0: Forse.
2: Tra poco.
5: Il mezzogiornale.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, compara prenota fatto.
10: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
15: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
16: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
15: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
16: Sì, sì, come no?
17: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
18: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
19: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
20: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
21: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
22: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
21: Dual Motor, Dual Desire.
22: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
21: Suzuki.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Happy Together, Turtle, attenzione.
1: Sì, attenzione.
0: Qui c'è un falso storico.
1: In che senso?
0: Perché Donna Moretti sostiene che questa canzone qui l'ha scritta.
1: Sì.
0: E lui, l'autore, Alan Gordon, in un negozio di caramelle a New York.
1: E tu che motivi hai di dubitare che l'ispirazione sia giunta proprio dalle caramelle?
0: Cioè, che tu nel negozio di caramelle entri, prendi le caramelle e esci. Cioè,
1: soprattutto
0: non è che
1: se ci sono gli orsetti gommosi.
0: Bravo.
1: Perché è l'orsetto gommoso.
0: Posso capire in un ristorante. Posso capire, che ne so, in una biblioteca, no? Uno rimane un po' più a lungo.
1: Come si chiama il gentile autore?
0: Alan Gordon.
1: Si chieda subito ad Alan Gordon. È vivo?
0: Ma non lo so, non che la canzone è degli anni 67.
1: A forte rischio.
0: Però tutto può essere, tutto può essere. Non faremo la domanda tra poco del mezzogiornale sulle caramelle, né tantomeno sui Turtles.
1: La faremo sugli orsetti gommosi.
0: No, dai, no, cioè, perché c'è una cifra tonda, è in arrivo una cifra tonda, noi domani non saremo in onda. Però
1: non potremo celebrare.
0: E non potremo
1: e
0: celebrare.
1: Celebriamo oggi, anche se in anticipo.
0: Anche se non si porta un po' sfiga, però è una cosa inanimata, inerte.
1: Per cui diciamo, non
0: cementificata.
1: Anche se se ne parla, che lo dice, adesso che fine farà?
0: Tra poco! State lì.

0: Why don't we slow down su Radio Capital? Perché ridi?
1: Ah, perché purtroppo l'amico Alan Gordon, diciamo che povero. Dobbiamo rivolgersi agli, dobbiamo agli eredi.
0: Gli eredi.
1: Dobbiamo
0: sì.
1: parlare con gli eredi.
0: Perché abbiamo parlato dei Turtles, Alan Gordon, che ha scritto la canzone che abbiamo passato prima, in un negozio di caramelle. Certo. La cosa ancora mi suona strana.
1: Allora scusa, io dico una cosa, se Anonimo Italiano c'ha il fratello che c'ha un negozio di autoricambi.
0: Magari ci ha scritto
1: magari
0: una canzone.
1: Magari avrà avuto anche degli estri.
0: E chi lo sa.
1: Tra una brugola, un filtro dell'olio, metti una catena della distribuzione.
0: Allora, però c'è qualcuno che ha scritto una canzone su un posto, non dentro al posto, ci sarà stato tante volte, Luce a San Siro, ricorderete la canzone bellissima,
1: vabbè, certo.
0: una canzone d'amore, di Roberto Vecchioni. Perché parliamo di San Siro? Per la domanda di oggi, perché domani compie 100 anni questo stadio storico, il Meazza, intitolato appunto al grande campione Meazza.
1: Per cui se tanto mi dà tanto, tu mi confermi che siamo nel 2026?
0: Sì.
1: È stato edificato nel 1926.
0: 19 settembre 1926 è stato inaugurato. Lo stadio all'inizio era solo del Milan. E lo stadio fu voluto e finanziato dal presidente del Milan, Piero Pirelli. Per 21 anni è stata la casa dei rossoneri, poi è arrivata anche l'Inter, che prima giocava in arena l'Inter. E poi si è trasferita. E derby da incubo all'esordio, fu un derby Milan-Inter. I nerazzurri rovinarono la festa ai padroni di casa del Milan, vinsero gli interisti 6-3, quasi una partita di tennis. E vabbè, tante cose si possono dire su San Siro, che ci fanno anche tanti concerti, in assoluto. Forse il primo, quello storico, è stato quello di Bob Marley nel 1980, ma il Boss, quanti hanno suonato? Beh, e continuano a suonare.
1: Esatto, è diventato quasi un timbro sulla carriera, nel
0: vero,
1: senso
0: vero.
1: Che quando fai San Siro vuol dire che veramente lo scatto di carriera
0: c'è
1: proprio
0: stato,
1: è arrivato.
0: C'è stato.
1: Di per parlare con i vicini, che chi abita da quelle parti, felici, quando fanno i perché dice dopo il campionato, finalmente, invece no,
0: un
1: poi
0: po' di pace.
1: Ti vengono a parcheggiare anche sul terrazzo di casa.
0: Dal 1990 anche il tetto sospeso per i mondiali, anche prima, e il terzo anello, fuorché per una parte. Da una parte non c'è il terzo anello, ci sono.
1: Ma il destino di San Siro,
0: sì.
1: Chiaro?
0: No, vogliono fare il nuovo stadio, a quanto pare verrà demolito San Siro per costruire.
1: Resterà una parte.
0: Sì, una minima parte.
1: Un feticcio.
0: Questo stando a quello che ci dicono da Milano, i soliti.
1: No, dico ma.
0: Ma
1: tema stadi antichi. E quando il candidato esprimerà il giudizio sul candidato, quello che vuole vincere la maglia. Il candidato tenga conto di stadi di ogni sport. Elencheremo 4 stadi antichissimi del mondo. Sì. Uno di questi non è così antico e non merita di stare in questa classifica.
2: Number one.
1: 1804, l'impianto di Sandygate a Sheffield, in Inghilterra, è in più il più antico campo di calcio del mondo.
0: Sheffield.
2: Number two.
1: Wrexham.
0: Tosta questa. Wrexham. Con la W.
1: Wrexham. Galles. 1807, il più antico ancora utilizzato.
0: Allora diciamo Galles, così
1: sì, facile,
0: facciamo
1: falla
0: prima,
1: facile.
0: Ecco, Galles.
2: Number three.
0: Dai, sì.
1: Anfield.
0: Lo stavo per dire.
1: Anfield a Liverpool, inizialmente casa dell'Everton.
0: Ah sì, Liverpool.
2: Number four.

0: Tra i più antichi, Luigi Ferraris di Genova, inaugurato nel 1911.
1: Allora, Genova, una delle quattro è sbagliata tra gli stati più antichi. Sheffield, Galles, Liverpool, Genova, quale sarà? WhatsApp 342 342 2190.

0: Liga, non è tempo per anche Ligabue, ci ho suonato tante volte a San Siro.
1: Più di una.
0: Abbiamo, tu sei mai stata a San Siro, Sara, qualche volta?
2: No.
0: Ti è un concerto, una partita, non credo, ma neanche un concerto.
2: No, l'Olimpico.
0: Manco a fa così, però se
1: è trattato. Noi a Roma avevamo l'Olimpico. Che è sufficiente.
2: Olimpico, Circo Massimo.
0: Però credo da un punto di vista acustico sia meglio San Siro, cioè non, perché all'Olimpico non è che si senta proprio bene.
1: Guarda, si sente bene da casa mia. La sera che è dall'altra parte della collina.
0: Ma non sei dentro,
1: me
0: sei
1: li
0: fuori.
1: Sento tutti gratis.
0: Chissà dov'è la nostra ascoltatrice. Annunciamola, prego, in pompa
2: Marta
0: magna.
2: Marta da Roma.
0: Era per quello. Marta?
3: Eccomi.
0: Marta, tu sei lontana o vicina allo stadio Olimpico?
3: Ma a metà strada.
0: A metà strada, qui non
1: sei. Ti è capitato ultimamente, Marta, di assistere a concerti in un luogo aperto di Roma che non deve essere necessariamente l'Olimpico, ma può essere anche il Circo Massimo che nominava Benny?
0: L'auditorium.
1: O la cavea, dell'auditorium.
0: Sì.
3: No, veramente a Ciampino sono andata l'ultima volta a un concerto.
0: A Ciampino.
1: E cosa c'è? A Capannelle, sì, è una delle, perché Roma presenta delle superfici.
0: Sì,
1: chi hai visto a Capannelle? Chi hai visto?
3: Oddio, non mi ricordo.
0: Marta sui tubi.
1: Marta sui tubi. È un concerto che Marta ha seguito. Guarda, proprio quella sera pianse.
3: No, perché c'è mio marito che mi porta ai concerti più impossibili del mondo.
0: Vabbè, certo, non se li ricorda. Ha ragione, Marta.
1: Il Sturm Drang. Avrai visto il Sturm Graz, noi
0: Beuten. Allora, Marta, abbiamo detto di San Siro. Domani compie 100 anni, questo stadio mitico. 4 cose, però, relative a 4 posti. Nel mondo a stadi antichi. Uno non c'entra. Allora, erano le opzioni:
2: Sheffield, Galles, sì. Liverpool, Genova.
0: Qual è quella sbagliata?
3: La number 3.
0: Number 3. Liverpool, Anfield.
1: Allora, sono tutti stadi molto storici, ma Anfield in realtà, rispetto ai primi che abbiamo detto, che sono tutti dei primissimi anni dell'Ottocento, Anfield è della fine dell'Ottocento, è 884, per cui molto antico, ma tutti gli altri che abbiamo nominato sono tutti stadi molto precedenti. C'è questa caratteristica che Sheffield, questo posto dimenticato, mica tanto dimenticato in Inghilterra, ha due dei luoghi più antichi della storia del calcio.
0: Sì.
1: Perché i due stadi di Sandygate e Bramall a Sheffield sono praticamente, il calcio è nato là sostanzialmente, cioè le primissime partite di calcio con pubblico sono state giocate tutte a Sheffield.
0: Sì. E allora cosa mandiamo alla nostra amica Marta?
2: La maglia del Mezzogiornale.
0: Ma chi lo avrebbe mai detto?
2: E c'è anche il cappellino e l'adesivo.
0: Bene, Marta.
2: Fino a esaurimento scorte.
1: Quello sì, questa è una dicitura giusta. Sì.
0: Marta, quando ti ricorderai del concerto che hai visto, poi ce lo dici, va bene? Perché siamo qui.
3: Ti mando un WhatsApp.
0: Mandaci un WhatsApp. A presto, ciao, okay, buon weekend.
3: Grazie,
0: ciao,
1: Marta.
3: Ciao.
1: Everybody get up.

0: puntata di oggi.
1: Qual è l'ultimo concerto che ha visto Sara Moretti in uno stadio? Me lo ricordo, come lo ricordo, ma tu dillo agli ascoltatori.
0: Qual è?
2: Ho visto Jovanotti.
1: Mi ricordavo Cremonini.
2: Era sempre il Circo Massimo.
1: Ma ne perdi uno?
2: No, perché è comodo da casa e quindi io scelgo quelli che fanno il Circo Massimo.
0: Però vorrei sommessamente dire che non è proprio uno stadio di concezione moderna. Era
1: Circo Massimo.
0: Era
1: non lo hanno fatto per i concerti?
0: No, direi proprio di no.
2: All'Olimpico, gli 883.
0: Vedi?
1: Perché Sara Moretti è in assoluto attivista dei concerti.
0: Quanta memoria. Madonna. Allora, ci sentiamo lunedì. Fate buon weekend, eh?
1: Ciao amici, sarà un weekend meraviglioso.
0: Capital Circus adesso, non andate via.
1: Ciao.
3: No, Benny, l'aspettavano per dargli due botte.
4: Dormirmelo caro, il meglio che c'è.
5: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
6: Oh, finalmente un po' di relax.
5: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
8: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
9: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
8: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
7: Dal regista di Garage Olimpo.
10: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
7: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Tag 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 579 euro.
15: Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Offerte valide fino al 23 settembre.
16: Dark Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Dark Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Dark Planet.
17: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7,99, TAEG 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: My Movies presenta...
5: Jyoti, ricordi di Pineok?
7: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo!
5: Sembrano simpatici e poi lei è così bella!
19: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
7: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
19: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
11: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
5: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
7: Anche io.
19: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università?
20: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuovo Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
22: Radio Capital, sono le 12, una buona giornata da Andrea Lucatello. Un velivolo Eurofighter italiano è stato danneggiato durante un attacco alla base saudita di Taif, lo rende noto la difesa. Secondo il ministero non vi sono militari italiani coinvolti. Nell'attacco è stato colpito un aereo F-2000 che si trovava all'interno della base e in un'area decentrata. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Una mossa che sarebbe in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare su Putin può costringerlo a scendere a compromessi. A scuola con un coltello, denunciato un 14enne a Tersigno, vicino a Napoli, gli insegnanti del liceo scientifico hanno trovato nel suo zaino un coltello con una lama da 18 centimetri. Secondo i primi accertamenti lo ha portato dopo aver avuto un litigio con un compagno di classe. E momenti di terrore in una scuola media di Roma. Un alunno di 13 anni ha spruzzato dello spray a peperoncino contro una professoressa e poi è estratto un coltello. Secondo le prime informazioni, l'aggressione si sarebbe verificata durante l'orario scolastico. Momenti di tensione a Torino durante un corteo contro l'arrivo di Roberto Vannacci ad un convegno organizzato da sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti. Alessandro Di Battista torna a casa. Sto molto meglio, ha scritto in un post su Facebook. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Lo sport, dopo le coppe, stasera torna il campionato, l'anticipo delle 20:45 è Monza-Sassuolo. E agli europei di pallavolo maschile, l'Italia di Ferdinando De Giorgi ha battuto la Slovenia, blindando il primo posto nel girone A. Prossimo impegno per gli azzurri, domenica sera alle 21 contro la Danimarca. Era l'ultima notizia, prossimo giornale radio alle 14.
23: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
24: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionaria che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
25: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
26: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli

0: su cinemarevolution.it.
1: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Tutti, Pier Ferrantini, Carolina Di Domenico, Capital Circus su Radio Capital, sono le 12:08 proprio in questo momento. Carolina balla perché
1: sulla
0: abbiamo,
1: nostra sigla.
0: Sì, abbiamo ballato.

0: Prima in una maniera un pochino più ondeggiante,
1: morbida,
0: su
1: esatto.
0: Money, e adesso poi è partita la nostra sigla Electro Wave.
1: Mi piace un sacco, eh?
0: Bella, vero?
1: Sì, devo dire che l'ho apprezzata non immediatamente, mi aveva un po' sconvolto, e invece dopo l'ho apprezzata molto di più. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Lele, buongiorno Elisa, che siete qui con noi, parte della nostra meravigliosa squadra, e buongiorno a tutti gli ascoltatori che hanno la possibilità di scriverci al 342-342-2190.
0: E lo stanno già facendo con un messaggio emblematico, ne leggo solo uno, ma ha ragione. Nando dice: adesso come fate dopo Money dei Pink Floyd a mantenere alto il livello musicale?
1: Nando, ce la metteremo tutta,
0: ce la metteremo tutta
1: noi, ma soprattutto l'ufficio musicale di Radio Capital che ha costruito questa scaletta. Vedi, anche Stefano piace la nostra sigla, questo ci fa molto piacere. Non ricordavo un dettaglio, per esempio, di questo grande brano, e cioè che Roger Waters costruì fisicamente la sequenza di rumori, quindi le monete, la carta, i registratori di cassa, tutti gli altri suoni legati al denaro, tagliando e montando proprio il nastro fisicamente.
0: Sì. E beh, perché all'epoca,
1: come si faceva ai tempi.
0: All'epoca non c'era il Pro Tools, che poi diventò uno dei software più utilizzati, anche più veloci, più rapidi da utilizzare per fare proprio quelle cose che prima si facevano tagliando e ricucendo il nastro, che era anche il motivo per cui tante volte
1: si ricuciva il nastro?
0: Si riattaccava, si toglievano delle parti, si riattaccava. Non me lo ricordo questo esattamente.
1: Okay. No, perché ricucire,
0: per fortuna,
1: mi immagino proprio a che filo, non era così.
0: Ho iniziato
1: però
0: a fare musica con la comodità del digitale, anche quando usavamo il nastro, cioè abbiamo fatto un disco tutto registrato in analogico, che è stupendo, però poi comunque quelle registrazioni venivano poi alla fine passate dentro
1: in digitale
0: al computer.
1: Ok.
0: E tra l'altro, se proprio vogliamo continuare altri 30 secondi, questa riccardonata, come direbbero Luca De Gennaro e Mixo, è anche uno dei rarissimi, pochissimi, forse unico esempio di grandi hit costruite su una ritmica dispari.
1: E qua il silenzio è
0: Carolina
1: duopo.
0: È svenuto.
1: È in vuol sette dire quarti, dispari.
0: Sette quarti, cioè è il normale quattro quarti, 1, 2, 3, 4, non mi metto a contare in sette quarti, però è ovviamente, come tutte le cose dispari, più ostica.
1: Ok, sì, questo me ne sono accorta. Okay.
0: Quindi l'andatura non è proprio naturale all'inizio, se tu provi a contarla e non sei un esperto, comunque un musicista, rischi di perderti, e questa cosa non viene mai utilizzata nei singoli commerciali pop, perché ovviamente il pubblico non deve essere disturbato, se
1: certo,
0: è possibile.
1: Ma
0: i Pink Floyd non gliene fregava niente.
1: Esatto, si chiamavano Pink Floyd e quindi a questo non badavano. Adesso andiamo sulla musica moderna, diciamo.
0: Voglio dire,
1: no?
0: Un'ultima cosa.
1: Vai.
0: Lo voglio fare.
1: Vai.
0: Quando però c'è l'assolo di Roger Waters,
1: torna in
0: la
1: quattro
0: band
1: quarti.
0: Si rimette in quattro quarti, perché lì dicono: vabbè, qua mettiamogli una strada lastricata
1: facile. Ok.
0: Di sabbia, di erba.
1: Bene.
0: Ok. Basta, sozzi.
1: Adesso. No, per carità. Va benissimo.
0: Avranno apprezzato. Dai,
1: ma
0: tanto sono tutti fan dei Pink Floyd, quelli che ci ascoltano.
1: È che io faccio fatica già coi numeri, tu lo sai bene, quindi figurati con le frazioni. Non ne perché sono frazioni queste, giusto?
0: Sergio dice: c'era una specie di nastrino adesivo della stessa dimensione del nastro magnetico che si metteva dietro, e sì, vabbè, una specie di, come si chiama, il nastro biadesivo, dai.
1: Sì, biadesivo.
0: Primordiale. Che si attaccava a tutte e due le parti del nastro, così si poteva far scorrere di nuovo. Ovviamente ogni volta che scorreva si rovinava un po'.
1: Certo.
0: Quindi anche quella sensazione un po' più rovinata dei nastri deriva da questo uso che se ne faceva.
1: Uso però assolutamente proficuo, direi, visto che ne parliamo ancora oggi. Questo invece è Brandon Flowers, Tiger's Blood, su Radio Capital.

0: Brandon Flowers, uscito con questo nuovo singolo fresco, diciamo ormai 21, è quasi passato un mese, è uscito il 21 agosto. Brandon Flowers, appunto, che ha deciso di tornare un po' alle sue origini, a quello che ascoltava con la sua famiglia, e quindi ha prodotto questo brano. Stavo leggendo, tra l'altro, che due giorni fa, amore della casa, nel suo concerto a Salt Lake City ha chiamato sul palco suo figlio, 15enne, tanto per tornare a quei discorsi che facevamo nelle puntate precedenti. Il figlio 15enne si chiama Henry, è grande fan degli Oasis e quindi a 15 anni, però vedi, quando tornavamo, certo, sul fatto che...
1: Beh, anche perché il padre, comunque i Killers, band americana, lui fa il disco country, Nashville, tutto quello che vuoi, ma sono la band americana che ha più influenze british a livello musicale della storia, credo. Quindi penso che a casa abbia ascoltato molto gli Oasis.
0: E insieme, infatti, hanno cantato sul palco Don't Look Back in Anger.
1: Vabbè, ho visto il video.
0: Ah,
1: ti
0: l'hai
1: è capitato
0: visto?
1: Di vederlo?
0: No, non l'ho visto.
1: Ma tu, se lo vedessi tu, scoppieresti in lacrime.
0: Infatti, meno male che non mi è capitato.
1: Perché queste sono proprio le cose che ti commuovono, anche a me.
0: Beh,
1: comunque,
0: certo.
1: Ormai. Piango su tutto, su tutto. Piango
0: Sei
1: su
0: diventato
1: tutto.
0: Emotivo.
1: Sono diventato emotivo, vado al cinema, vedo delle cose, i trailer dei
0: però
1: film
0: non, però
1: action.
0: Però lo nascondi sempre al cinema. Io
1: al
0: mi
1: cinema.
0: Giro e lui fa finta di grattarsi faccia invece di... perché
1: piango
0: non vuole
1: sempre.
0: Far vedere che
1: vabbè,
0: si asciuga le lacrime.
1: Vabbè, ma certo, perché l'ultima volta che ho pianto come un bambino è stato il documentario degli Oasis, Don't Look Back in Anger. Tutto il tempo. Vabbè, ho capito, ma se l'aveste visto, chi di voi l'ha visto, è andato al cinema, e se piagna tutto il tempo, però inquadrano solo gente di tutto il mondo che piange, e io mi ricordo quanto siamo stati felici comunque,
0: certo,
1: quei giorni a Londra, e quindi mi commuovevo.
0: Ma anni fa non avresti
1: non
0: pianto
1: mai.
0: Così?
1: No.
0: Va bene, dai, ognuno...
1: Non piangevo mai. L'addio di Totti, mi dice Lele, tu, lì ho pianto allo stadio come un...
0: Ecco.
1: Vabbè, però eravamo 70. Eccolo! Eccolo. E ho pianto tanto. E mi sono tanto

0: Sono commosso anche all'addio di De Rossi.
1: Sì.
0: Però devo dire una cosa: gli addii mi commuovono sempre. Cioè,
1: di
0: mi sono commosso
1: squadre,
0: con Del Piero, con Maldini. Maldini, sì, in particolare, perché fu anche contestato dai propri tifosi nel giorno del suo addio. Vabbè, una storia fra di loro che stanno tentando di

0: appunto al sacrificio, perché poi diventare degli atleti professionisti è una questione di sacrificio fatto anche in età in cui sacrifici veramente ti costano il triplo, arrivare lì e chiaramente con una meravigliosa vita davanti da lì in poi, perché chiaro sono persone molto fortunate, però è molto commovente, molto commovente.
1: Però vabbè, comunque si può piagne su tutto.
0: Ah certo,
1: tutto, ormai
0: anche,
1: tutto.
0: Anche su un pezzo come questo, per esempio.
1: A volte sì, beh la musica però ti commuove per, certo. per è fatta apposta, no?
0: Sì, per eccellenza. Il momento in cui la lacrima scende per eccellenza. È Rino Gaetano, questa è Mano a Mano a Capital Circus.

0: Metal Circus, questa è l'unica versione che ascolterete non solo su Radio Capital ma in generale, perché non esiste una versione di questo brano registrata in studio, oltre al fatto che magari non tutti sanno che questo pezzo non è di Rino Gaetano ma di Riccardo Cocciante.
1: Esatto, Riccardo Cocciante e Marco Luberti, sì, per esatto, l'esattezza, che è altrettanto importante. Lo stesso Cocciante anni dopo ha confessato che alla fine la versione di Rino Gaetano è quella giusta, ha detto l'ha fatta propria, è diventata una canzone sua, meglio di qualsiasi nostro tentativo.
0: Esatto, fa parte del progetto Q Concert, parliamo degli inizi degli anni 80, 1981 per l'esattezza, e tra l'altro la il nastro è diventato un oggetto veramente molto molto di lusso in effetti da collezionisti.
1: Qui chiedo aiuto ai nostri ascoltatori perché non me lo ricordo, ho soltanto un vago ricordo dei famosi Q Disc, che questo era proprio, faceva parte della collezione dei Q Disc, che era una cosa che penso sia durata poco all'inizio degli anni 80, ma non mi ricordo se erano già digitali, erano già una prima forma di musica.

0: Digitale o erano incisi su qualche altro supporto? Chi se lo ricorda?
1: Sono cose che certo, in effetti
0: mi interessano tantissimo.
1: Lo so che ti interessano perché poi magari se li trovi li vuoi comprare, che ne sai? Parte della tua collezione.
0: Il Q-Disc, certo. Anche perché, capito, è diventato famoso i Q-Concert, non lo so, non mi ricordo cosa fossero.
1: Fatto sta che era un bellissimo scambio questo, questo che succedeva, quindi Rino Gaetano che prendeva mano a mano di Cocciante, Cocciante che cantava Ida di Gaetano. E Rino che cambia anche delle piccole parole del testo, insomma erano bei momenti quelli lì di vera collaborazione, no? Ieri dicevamo queste collaborazioni di oggi nate un po' più per convenienza che per vero scambio, questo invece era decisamente un vero scambio.
0: Lo immaginiamo, pensa se non si sopportava.
1: No, ma dai, non penso che si sarebbero uniti al tempo.
0: Penso di no.
1: Possiamo salutare i nostri amici Martina e Mattia della nostra gelateria di fiducia che ci stanno ascoltando e giustamente hanno detto dalle 12 alle 14 qui da noi solo Radio Capital, ma non solo, dovete tenerla sempre alla fine.
0: Certo,
1: quindi
0: la dovreste
1: mettete
0: tenere
1: la palla
0: sempre
1: in tutti i vostri esercizi commerciali, noi ci fate felici.
0: E sai che non l'abbiamo letto, ma qualche giorno fa ci ha scritto, era un po' più tardi, era dopo le 13 in pausa pranzo, un'altra negoziante di Roma che in centro ha detto: mi sto prendendo la mia pausa pranzo e finalmente posso alzare il volume alto perché tanto il negozio per ora, per un momento è chiuso. E io volevo rispondere: ma tieni l'alta comunque, anche
1: no,
0: dopo.
1: No,
0: ma bello, uno
1: dai,
0: entra e viene invaso dalla musica.
1: Ma non a tutti fa piacere la musica ad alto volume, ti ricordo.
0: No,
1: perché
0: capisco.
1: Questa è un'altra diatriba nostra.
0: Non li capisco questi strani che ascoltano la musica a basso volume. Comunque i Q-Disc erano rigorosamente in vinile, dice
1: Marco
0: e molti altri. Ed erano dischi con 4 tracce.
1: Ok.
0: Vai a vedere se quel Q sta per 4. No, perché poi è in inglese disc.
1: È vero. Adesso verifichiamo anche questo e ve lo facciamo sapere. Intanto proseguiamo con la musica qui su Radio Capital. Questi sono... Ma che meraviglia questo brano!

0: Ciao Capital Circus. Dunque, i Q-Disc sono nati in vinile, prodotti dalla RCA, se non mi sbaglio. E mi sono informato qualche tempo fa perché ne parlavo con amici. Q sta per quality. Praticamente erano dei vinili che contenevano, credo, due tracce per lato, che si identificavano per un'alta qualità del suono. Quindi Q-Disc sta per quality disc. Un abbraccione a tutti, Massimo da Siena.
1: Ma cosa serve l'intelligenza artificiale quando è quella naturale di Massimo da Siena?
2: E di tutti gli ascoltatori, esatto, di Radio Capital, che se hai un dubbio tu lo chiedi e al 342-342-2190 arriverà la risposta esatta.
1: Come quella di Susanna, che dice che ha la repulsione per i posti con la musica alta nei negozi, nei bar, nei ristoranti, nei locali, nelle spiagge. Lei se ne va.
2: Ha ragione,
1: okay?
2: Devo dire la verità.
1: Dai, anche
2: hai
1: perché
2: ragione,
1: molto
2: Susanna,
1: spesso non è bella musica.
2: Molto spesso
1: dire.
2: È brutta, esatto.
1: Non è bella musica. Questa sì, invece, perché i Thrills erano meravigliosi.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
16: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
17: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
18: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
19: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
20: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
21: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
20: Dual Motor, Dual Desire.
21: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
20: Suzuki.
22: Radio Capital.

0: Bill Withers, Ain't No Sunshine su Radio Capital, Capital Circus.
1: Quanto ti piace quando c'è la parola sunshine, dirla
0: messo,
1: alla Liam Gallagher?
0: Mi sono messo nella sua posizione davanti al microfono. Ain't No Sunshine di Bill Withers, canzone del 1971, come avete scritto in diversi, canzone meravigliosa.
1: Scritta mentre quest'uomo qui ancora diciamo costruiva componenti, montava componenti per aerei, perché è stato il suo primo singolo e lui lavorava ancora in fabbrica, tant'è che nell'album la copertina, sulla copertina compare con la sua diciamo
0: tenuta divisa, da lavoro,
1: esatto, divisa da operaio. Tanto
0: bella
1: per
0: anche
1: dire.
0: La storia nel momento in cui erano in studio di registrazione per registrare questo brano, c'è quel passaggio che poi è diventato un po' un altro dei vabbè, canzone perfetta sotto tutti i punti di vista, però anche le canzoni perfette hanno qualcosa che le rende ancora più peculiari. Nel caso specifico lui ripete I know, I know, I know per 26 volte e non voleva fare così. Nella sua testa stava solo appoggiando metricamente la voce per poi scrivere il testo e andare a riempire quello spazio, ma i musicisti ebbero, che erano con lui in studio, i produttori ebbero una ottima intuizione dicendogli guarda che invece funziona benissimo così, lasciamola così. È stata lasciata così ed è diventata una canzone infinita, direi. Mi permetto di dire a chi non la dovesse ricordare, ma penso che la ricorderanno in tanti, che esiste anche una versione di Sting paurosa.
1: Non l'ho sentita.
0: Bellissima.
1: Andrò. Ma questo ci introduce un po' a quella sensazione, no? Quella capacità o quella fortuna di fare per caso inattese e felici scoperte mentre si sta cercando altro, che
0: esattamente
1: è proprio questo il caso, no? E c'è chi ha dato proprio un termine a tutto ciò e lo ha dato nel 1000

0: 1754 e il termine è serendipity, cioè la serendipity nasce da uno scrittore che era Horace Walpole, che si ispira proprio alla fiaba dei tre principi di Serendip, da lì viene serendipity, cioè i protagonisti di questa fiaba facevano scoperte grazie agli incidenti, agli imprevisti, ma grazie anche insomma alla loro capacità di accogliere questi imprevisti e di scoprire poi appunto che erano invece degli elementi importanti, no? Delle bellissime sorprese.
1: Imprevisti o cose inaspettate, sì. Nel senso che poi puoi poter lasciar scorrere oppure no, non, ecco per esempio il caso della strofa di Bill Withers, emblematico, poteva cambiare, sicuramente in questo caso la canzone sarebbe stata bellissima lo stesso, ma che ne sai, magari sarebbe andata diversamente. Anche noi, se vogliamo, nella nostra, oggi ci troviamo qui a Radio Capital, siamo felicissimi, la radio è diventata una delle cose più belle e anche soddisfacenti e importanti della nostra vita, ma noi venivamo da tutt'altra strada, no? Non volevamo fare la radio se non per divertirci un attimo. Una volta durante un'estate di parecchi anni fa abbiamo detto: dai, vabbè, è agosto, non partivamo quell'estate, facciamo qualche puntata di prova. E da lì invece è diventata, no? Ha avuto un peso più importante di quello che pensavamo potesse avere.
0: Anche se c'è chi dice, e lo diceva Pasteur, che il caso favorisce la mente preparata, quindi questo, chiaro, vuol dire che bisogna appunto prepararsi ad accogliere queste bellissime sorprese. E quindi qual è la cosa più bella che avete trovato mentre
1: per
0: stavate
1: caso
0: cercando tutt'altro?
1: Pasteur ha trovato i vaccini.
0: Esatto.
1: Opinione ampia, diciamo, sui vaccini. Ma qualcuno di voi potrebbe aver trovato altro.
0: E se ce lo raccontate, noi siamo ben felici, direi. Intanto ascoltiamo i Depeche Mode.

0: Buongiorno Radio Capital, io cercavo un lavoro più o meno da libera professionista, invece ho trovato quello che in realtà era il sogno della mia vita, per puro caso entrare nel Comitato Olimpico di Milano Cortina. Elisabetta da Milano.
1: Elisabetta, è proprio il piano B che diventa il piano A, che in effetti è uno degli elementi che fanno poi vera questa serendipity.
2: Bello questo, un altro messaggio, Elisa, vai, vai.
3: Sono Capital, Ivan da Belluno. Io casualmente, cercando altro, trovai a suo tempo un album della PFM straordinario, perché con molte collaborazioni, che appunto si chiama Serendipity. Ciao ciao.
1: Ah, vedi, ha unito tutto.
2: Questa è una meta Serendipity.
1: Ha unito tutto, bravissimo, bravissimo. È
2: con
1: giusto.
2: Un grande album di sottofondo, diciamo.
1: Infatti quello può essere anche un'altra occasione. Abbiamo un altro messaggio, ma che meraviglia, vai.
4: Una bellissima scoperta di quest'estate, cercando i tappi per immergermi nel mare, nella borsa mare, in una taschina ho trovato
2: dei soldi.
4: 70 euro, non pochi, dall'estate precedente, chissà perché li avevo messi lì, comunque è stato molto piacevole ritrovarli.
2: Stavo giocando, invece sembrava in sync, ho trovato dei soldi. E beh, quella diciamo non è proprio serendipity, quella
1: no,
2: è fortuna.
1: No, infatti, perché in realtà è quell'evento che poi ci sposta verso qualcosa che non avremmo scelto volontariamente, no? E questo però può accadere anche con i dischi, come ci ha detto l'ascoltatore, con i libri, entrare in libreria dritti per comprare un libro e poi ritrovarsi così ad accogliere invece qualcosa di completamente diverso.
2: Che c'è una copertina che ti attrae, lo prendi un po' per curiosità e poi da lì inizi a scoprire una poetica che ti porta poi a fare altre scelte. A me, per esempio, questa cosa abbastanza casuale è successa all'epoca con Jack Kerouac.
1: Ah.
2: Che prima con Jack Kerouac, anzi attraverso Jack Kerouac sono arrivato a Charles Bukowski, ero molto giovane, quindi sono cose classiche, poi certo. Dopo ci arrivano tutti più o meno, però mi ricordo la sensazione per cui, per curiosità, invece di prendere un altro libro di Kerouac, avevo sentito dire che c'era anche questo Bukowski e mi ha cambiato un sacco di punti di vista leggere quei libri, mi ha cambiato il modo di ascoltare dei dischi che comunque in qualche modo ne erano debitori, ha cambiato il modo di rapportarmi ad altre cose. È bellissimo lasciarsi guidare, no, dalla marea delle emozioni e delle scelte che uno può fare,
1: che possono arrivare anche da degli errori magari, no? Cioè un errore che giudichi inizialmente come errore, invece che ti porta poi nella direzione che invece ti dà grande soddisfazione.
2: Ho un esempio di serendipity perfetto.
1: Vai.
2: Vero di un calciatore, adesso allenatore importantissimo. Prego. No, mettila.
1: Io sono...
2: Parliamo di Daniele De Rossi.
1: Sì,
2: in un'intervista ha raccontato una cosa che è per l'esempio esatto della serendipity e della prontezza. Adesso, a parte il calcio, è una storia di un atleta, no? Bella. Lui non giocava mai nelle giovanili della Roma. Era un ragazzo che veniva considerato di talento, ma era piccolino, gracile, giocava in un altro ruolo, più avanzato, quindi non riusciva ad emergere. Stava sempre in panchina. Una volta, un'espulsione, un infortunio, l'allenatore gli dice: senti, ti metto, devi giocare dietro, davanti alla difesa, vedi quello che succede. Lui è entrato in campo e racconta di aver capito in quel momento che quello era il suo posto. Da lì, grazie a quel cambio, è diventato quello che è
1: Daniele
2: diventato.
1: De Rossi.
2: Capito? Ti è piaciuta questa?
1: Caso strano, trovi sempre degli esempi che riguardano un'unica squadra.
2: Ma non l'ho fatto apposta.
1: Ma certo, è proprio la mente che ti porta là, evidentemente, no? Questi sono gli sweat.

0: Per esempio, l'uscita di un membro degli Swed, considerato essenziale, costrinse la band a una strada che non aveva programmato, e proprio quella deviazione produsse il loro album numero uno e alcuni dei brani più popolari della carriera.
1: Vedi, quelle sono delle situazioni, però non so se si possa far rientrare nella categoria della serendipity questo.
0: Beh,
1: cioè era sempre lo stesso argomento, non era un imprevisto totale, diciamo.
0: No, non era totalmente deviato dalla strada iniziale. Invece a noi ci interessano quelli là che proprio sparigliano tutte le carte. Quello

0: Favole, voi siete su Radio Capital con Capital Circus.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide fino al 23 settembre.
5: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
9: Papà!
8: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari, però non ho ancora il wifi.
12: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per

0: vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
1: L'appello del tuo DM38. Dispositivi? Presenti. Collaudo? Fissato. Documenti? In regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
2: My Movies presenta.
3: Joe, ti ricordi di Pineok?
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
4: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
5: Anche io.
2: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Dire Straits aprono la seconda ora di Capital Circus.
1: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro e tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
3: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Wonder Higher Ground, voi siete con Carolina e Pierre Capital Circus su Radio Capital. Su questo brano, se sentite la mia voce che ancora ogni tanto si allontana dal microfono, è perché non è possibile rimanere fermi.
1: No, infatti io sto
0: Siamo partiti, Carolina. Siamo partiti.
1: Ah, beh, poi ballerini proprio.
0: Ballerini provetti.
1: ballerini dentro, in effetti, e anche fuori. Quando siamo in radio non ci vede nessuno.
0: Grande, grande canzone basata su un suono che è diventato leggendario, il suono del clavinet. Che cos'è il clavinet?
1: Ma guarda, vai tu.
0: Prodotto dalla Hohner, è una tastiera. Semplifichiamo, diciamo, una tastiera che fa quel suono peculiare, no? Del brano.
1: Ho sempre invidiato la capacità di voi musicisti di imitare i suoni o le ritmiche. Ho spesso assistito in questi 26 anni, ho assistito a delle conversazioni che non erano fatte di parole, ma solo di suoni.
0: Di istinto, di fili.
1: Proprio di. Devi fare più tun tun. Cioè queste cose che dici,
0: Non è che tutto è spiegabile
1: con le parole.
0: Cioè alcune cose sono così, le devi afferrare nell'aria.
1: Sì,
0: versione
1: capisco.
0: Dei Red Hot Chili Peppers, anche notevolissima, perché nel loro Mother's Milk ne fecero una versione al fulmicotone, come sanno fare i Red Hot Chili Peppers.
1: È vero. Scusa, ma leggevo un po' di messaggi mentre parlavi. Dunque, siamo arrivati alla nostra seconda ora, in realtà è già passata da 10 minuti. Incredibile come vola il tempo.
0: Quando stai bene.
1: Quando
0: ascolti grande musica.
1: Oggi è venerdì, ci affacciamo ad un weekend, sempre in compagnia di Radio Capital, ma comunque un weekend che si prepara per voi magari ad accogliere dei momenti di serendipità. Quello di cui stiamo parlando oggi, che in realtà giustamente ci chiedevate al 342-342-2190 la differenza con le cosiddette sliding doors.
0: Sì.
1: La differenza è questa qui, almeno quella che è stata pensata nel 1754 da Horace Walpole, che parlava di scoperte fatte per incidente e per sagacia. Che vuol dire? Cioè che il caso ci presenta qualcosa che non avevamo previsto, ma poi c'è la curiosità che decide se vale la pena seguirla quella cosa lì. Quindi, mentre non è proprio l'imprevista in sé per sé, perché ti succede, vai, no?
0: Infatti,
1: non è,
0: cioè... l'aneddoto che ho raccontato prima su De Rossi, per esempio, del ruolo sbagliato e l'allenatore gli chiede di spostarsi in una posizione che gli cambierà la vita, quella è una sliding doors.
1: Esatto.
0: Quindi ho fatto un errore anche io, perché è nello stesso ambiente, no?
1: Sì.
0: Tu non stavi cercando altro, stavi cercando solo di giocare in quel caso.
1: Esatto.
0: E quindi c'è stato un imprevisto che ti ha permesso poi di avere una condizione migliore. Invece serendipità è quando tu proprio stai cercando altro.
1: Magari decidi di leggere un articolo fino in fondo che non ti riguarda, oppure decidi di entrare in una mostra di cui non sai nulla, o di ascoltare un lato B che invece non avevi previsto di ascoltare, o magari è sempre un po' così, e invece poi lì comunque c'è una certa azione da parte tua.

0: Somber, My Body Isn't Ready. E Francesco ci chiede: ma non vi fa pensare a Yellow the Colpe all'inizio? Sì, tanto che lo stavamo cantando con Carolina all'inizio. C'è
1: vero,
0: una strofa, parte di strofa che chiude esattamente come Yellow dei Coldplay.
1: Quanto siete attenti, ascoltatori nostri.
0: Sì, attentissimi. Dunque, Carolina Di Domenico, sì, che state imparando a conoscere come conduttrice insieme a Pier Ferrantini di Capital Circus, fa molte cose nella vita. Molte
1: adesso,
0: cose.
1: Che introduzione è?
0: Teatro.
1: Sì.
0: Recitazione.
1: Sì.
0: Da poche settimane anche allenamenti molto intensi.
1: Ma cosa fai a raccontare?
0: Stai diventando. Beh, ti stai allenando.
1: Vabbè, sì, ho ricominciato ad allenarmi in palestra, ma chi gliene frega
0: ma
1: alla gente?
0: Diciamo che non ti offendi se noi diciamo in generale uno dovesse dire: Carolina, fra le varie cose che fa, fa anche, diciamo, la presentatrice.
1: Sì.
0: E anche partecipi questa sera ai Diversity Awards a Roma. Era tutto un giro per arrivare lì. Venerdì 18 settembre, per la prima volta a Roma, alla Nuvola dell'Eur, posto straordinario. Dalle 18:30 aprono le porte, quindi poi dalle 19:30 inizia lo show dei Diversity Awards. Tu dici A cosa farai, B cosa succederà ai Diversity Awards di questa sera?
1: Allora, innanzitutto sono all'undicesima edizione i Diversity, e sono anche chiamati l'Oscar dell'inclusione. In realtà quello che ci preme raccontarvi non è quello che diciamo è cosa premiano davvero, perché non è che premiano semplicemente la presenza della diversità nei media, ma è in realtà premiano il modo in cui viene raccontata. Considerate che ogni anno viene diciamo realizzato il Diversity Media Report insieme all'Osservatorio di Pavia, e dalla conclusione di questo report ci sono delle considerazioni che poi portano verso alcuni media che hanno trattato l'inclusione nella maniera più consona. Il dato che ne è uscito fuori da questo report è che la diversità nei media è più presente, questo sì.
0: E questo è un buon segno.
1: Questo è un buon segno.
0: Felici.
1: Però, purtroppo c'è ancora un però, viene ancora troppo spesso associata a problemi di vario genere, a conflitti. Quindi la questione, diciamo, che ne viene fuori è che non dobbiamo solo vedere il fatto che venga trattata o meno, ma bisogna vedere come viene trattata, e il senso dei premi è proprio questo qui, no? Cioè cercare di associare l'inclusione nella miglior maniera possibile, quindi che racconti in maniera anche positiva quello che succede, no? Proprio per provare ad arrivarci. Ci sono 14 categorie questa sera, 14 nomination, e io personalmente vado a premiare il vincitore
0: dei programmi
1: radiofonici.
0: Radio. Ci vuoi, esatto, già anticipare chi ha vinto, così
1: no,
0: togliamo tutta la sorpresa?
1: No, perché non lo so, ma in realtà vi posso dire i candidati.
0: Sì, dicceli.
1: I candidati sono Ola DJ, Radio DJ, Il Tuffo di Rai Radio 3, Caterpillar di Rai Radio 2, Off Topic di Radio 24 e Say Wod di Radio DJ.
0: Del buon Wod Capo Rosso. Noi continuiamo, ingresso gratuito, vero?
1: Certo.
0: Ingresso gratuito, quindi potete andare se avete voglia, anche perché è un posto che se non ci foste mai state è davvero da visitare a Roma, la Nuvola dell'Eur. Noi continuiamo con la musica perché a

0: Capital Circus la musica non si ferma e per nostra fortuna e anche con nostro sforzo cerchiamo di selezionare per voi, insieme a chi ci aiuta qui a Radio Capital, la migliore musica possibile. E qua credo che non temiamo proprio di essere smentiti.
1: Beh,
0: una delle canzoni più riconoscibili della storia moderna.
1: Da questo giro in poi, direi, in effetti.
0: Grazie anche al successo clamoroso dei titoli di coda di quel film che la includevano, e cioè Fight Club. I Pixies fino a quel momento erano una

0: Where is my mind? Pixies su Radio Capital. Questo è Capital Circus. Pier Carolina con voi fino alle ore 14.
1: Una canzone nata da un'esperienza che poteva rivelarsi anche spaventosa, ma che a Frank Black, cantante e compositore dei Pixies, ha fatto venire in mente, per nostra fortuna, una delle canzoni che non ci avrebbe mai più abbandonato per il resto delle nostre vite. Esperienza di immersione ai Caraibi, lo racconta lui.
0: Cioè immersione proprio con le bombole.
1: Frank Black si era immerso, okay. Era ai Caraibi, beato lui, forse in vacanza, mi auguro, o comunque in qualsiasi caso, era ai Caraibi, fa un'immersione e a un certo punto si accorge di essere seguito da un pesce, un piccolo pesce.
0: Non uno squalo, insomma.
1: Per fortuna no. Ma lui era comunque preoccupato da questo pesce, cioè non riusciva a capire se fosse una sensazione positiva o negativa. E adesso tu mi dirai come fa a portarti a Where is my mind?
0: Infatti è finita
1: non lo so,
0: così.
1: Lui ha detto solo questo, che la canzone l'ha visualizzata, gli è venuta in mente mentre cercava di districarsi da questa situazione in immersione ai Caraibi con un pesce che lo seguiva.
0: Secondo me è una stupidaggine.
1: Vero?
0: Ma dai, non ma è che mai senso successo. Ha? Ma come fai? Su.
1: Era drogato dentro una casa a Londra.
0: Probabilmente.
1: No, non lo so.
0: No, non lo so, però è veramente difficile arrivare a questo collegamento.
1: Vabbè, ma a volte non è il Where is my mind? Forse non lo
0: che
1: so.
0: Sto
1: non
0: pensando. No, non lo so. Guarda, faccio veramente fatica. Soprattutto
1: però per fortuna.
0: Allora ci potevi dire esattamente qual è il pensiero che ti ha portato lì, Black Francis.
1: Vabbè, però Black Francis o Frank Black, come preferiamo noi, perché lui ci lascia tutte e due le opzioni. Non è che sia proprio noto per essere il leader espansivo che ti racconta tante cose e che ha tanta voglia di spiegarti.
0: Era,
1: ti manda a quel paese.
0: Era quando avete suonato agli Heineken Jamming Festival, che c'erano anche loro, e qualcuno di voi è andato a chiedergli un autografo.
1: Tutti?
0: Tutti.
1: Certo.
0: E lui?

0: risposto non benissimo, ricordo bene?
1: È l'unico che non l'ha fatto.
0: Ah, ecco, infatti.
1: Sì, okay. Bella questa storia. Eravamo noi avevamo suonato anche all'Heineken. Era poi, tra l'altro, la prima reunion dei Pixies. Tutti l'aspettavamo. Peraltro, il nostro bassista Poffi, che saluto se ci sta ascoltando, ha anche il logo dei Pixies tatuato all'interno dell'avambraccio. Quindi, per noi. Non lo facevamo molto spesso, però per loro valeva proprio la pena andare a salutarli e sono stati gentilissimi. Poi noi tirammo fuori i nostri pass e gli chiedemmo, vabbè, ce li autografate? Tutti gentilissimi, tutti, anche Kim Deal, tutti, e lui no.
0: Evidentemente non ha gradito questo.
1: Ho capito, però dai.
0: Ti devo dire, non lo so.
1: Lo so.
0: È stato però.
1: Andava
0: sì,
1: rispettato.
0: Mi ricordavo questa cosa, mi ricordavo il
1: Forse
0: vostro.
1: Forse ti ricordavi il nostro disappunto.
0: Disappunto, esattamente. Definiamolo così, perché magari le parole che sono state pronunciate non sono.
1: No,
0: esattamente...
1: no, sempre rispetto, è un eroe.
0: Lo so.
1: Dagli eroi puoi anche essere trattato male.
0: Vabbè, diciamolo così.
1: Ma sì.
0: Tiro mancino.

0: Bambino Due Destini su Radio Capital a Capital Circus. Qualcuno se lo ricorderà questo brano anche, e non solo per la sua meraviglia estetica e creativa, ma anche perché viene inserito nelle Fate Ignoranti di Ferzan Özpetek.
1: Beh, diciamo che in molti ce lo ricordiamo, e però io rimango sempre affascinato da come al 342-342-2190 sembra di essere. Adesso siamo andati nello studio di registrazione direttamente, perché Marcus ci scrive: avete notato che in Due Destini di Tiro Mancino alla seconda pausa si sente una distorsione del basso non voluta? Ma no, non lo so, no. Però grazie, nel senso, no, adesso la riascolterò cercando questo errore. Magari avrà probabilmente ragione. Io ho un ricordo molto nitido.
0: Quello del video?
1: E secondo me anche Luca De Gennaro ha un ricordo molto nitido, perché ci invitò lui a suonare al Brand New Tour di MTV. Eravamo tutti più o meno all'inizio. I Tiro Mancino avevano già fatto degli album, ma non erano ancora diventati molto noti, ed era proprio durante quel tour che io, data dopo data, Tiro Mancino con Riccardo Sinigaglia peraltro in quel momento, mi ricordo, noi suonavamo e ogni sera vedevo che il pubblico nei confronti dei Tiro Mancino e di alcuni brani proprio cambiava completamente ottica, tra cui questo Due Destini. Ho assistito ai Tiro Mancino che diventavano improvvisamente da band di culto a band molto popolare.
0: Per non parlare del video con Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi, Pierfrancesco Favino e anche Greg.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
10: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
12: Cortiglia, che piano?
11: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia.

0: Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: and Papas, California Dreamings, qui su Radio Capital, un pezzo che venne scritto in realtà durante un freddo inverno newyorkese da John Phillips e Michelle Phillips. Avevano nostalgia della California, rintanati probabilmente in un appartamento per non sentire troppo quell'inverno freddo che c'era lì fuori. Barry McGuire lo incide per la prima volta e poi arriva dopo ai Mamas and Papas.
1: Nel 2026 mi fa venire in mente che probabilmente in gran parte del mondo, sicuramente in Italia, sicuramente a Roma, potremmo aver scritto il contrario, capito? Tutte canzoni con tema fresco,
0: invernale,
1: l'Islanda,
0: sì,
1: i ghiacciai.
0: Beh, lo abbiamo cioè il risultato c'è stato in effetti, visto che quest'estate sono andati tutti
1: in Islanda.
0: Tutti in Islanda, in Norvegia, tutti nei paesi del
1: almeno
0: nord.
1: Tutti quelli che possiamo controllare, per modo di dire, su Instagram.
0: Sì, esatto.
1: Viaggio in Islanda gettonatissimo, viaggio che peraltro mi piacerebbe molto fare.
0: Sì, noi abbiamo fatto la Norvegia ed è stata veramente molto bella, ma l'abbiamo fatta quando non ci andava nessuno. No, non è vero, quelle cose le odio, capito? Quelli che ti dicono come quella
1: band.
0: Ma
1: io l'ho scoperto prima.
0: Ma i Coldplay erano meglio all'inizio.
1: Ma in Grecia prima, in quell'isola che conoscevo soltanto
0: Federico
1: io.
0: Russo, quello
1: è Federico Russo.
0: Che
1: fa
0: tutta la saga.
1: No, ma Federico è proprio geloso dell'isola dove lui sta benissimo. Però questo lo capisco, un
0: ma
1: po'
0: no,
1: lo capisco,
0: è una
1: perché
0: presa
1: tu ci vai
0: in giro.
1: Tanti anni.
0: È una presa
1: così
0: in giro,
1: certo,
0: ovviamente, di quelli che arrivano lì e dicono, appunto, qua non c'erano neanche le strade. Certo. E va bene. Harry Styles, che hai deciso?
1: Harry Styles ha deciso di fare un grande tour in giro per il mondo.
0: Questo l'abbiamo capito.
1: Lo abbiamo capito, è stato secondo me un po' oscurato anche nell'odio, nel cosiddetto hating online, dagli Oasis, che se lo sono preso tutto, diciamo.
0: Sì.
1: Anche se poi le differenze di prezzi non è che fossero così ampie
0: alte,
1: fra
0: certo,
1: Harry Styles e gli Oasis.
0: È vero.
1: Harry Styles tra l'altro arriverà la settimana dopo, parlo di Roma in questo caso perché viene a Roma in Italia, al Circo Massimo 7-8 agosto che parlavamo di clima, credo che si possa mettere in preventivo delle giornate, come le definiremo, torride?
0: No, è poco.
1: È poco, torride,
0: infernali. Poi se andiamo avanti così, insomma, l'estate prossima direi forse veramente apocalittico.
1: Tu dici
0: direi.
1: Se l'emergenza climatica dovesse davvero provocare un peggioramento, il prossimo 7-8 agosto andare a vedere Harry Styles potrebbe rivelarsi una mossa fatale.
0: I segnali sono quelli, specialmente se continuiamo a ignorarlo, questo fenomeno.
1: Hai ragione. E c'è da dire che come per gli Oasis, anche per Harry Styles, i costi dei biglietti così alti, anche se credo che Harry Styles sia un filo più in basso.
0: Pensavo un fico.
1: Anche molto. Anche bravo, perché comunque è stato difficile per lui, cioè difficile. Esce dai One Direction, una boy band, la creatività non era proprio al massimo quando ha iniziato la carriera solista, invece nel corso degli anni è riuscito a, anche perché ha prodotto dei dischi man mano sempre più belli, compreso l'ultimo, a prendersi un po' il rispetto del pubblico, ma anche lui ha scelto di non venire da solo, ma di portare con sé degli opening act, diciamo delle artiste che si esibiranno prima di lui di livello altissimo. Gli Oasis avranno Richard Ashcroft di nuovo e lui qui a Roma verrà con gli LCD Sound System,
0: che
1: detto fra noi,
0: cosa?
1: Cioè io lo ribalterei anche cartellone, però questi sono gusti personali.
0: No, soprattutto in questo momento forse non avrebbe lo stesso risultato,
1: no?
0: Se ne andrebbero tutti dopo Harry Styles e molti come noi invece resterebbero lì per gli LCD Sound System, anche per Harry,

insomma, Harry Styles, io con meno di 160 euro ho preso un front stage, quindi diciamo che ci sono ancora un centone di differenza tra lui e gli Oasis, ma c'è ancora spazio per alzare i prezzi, anche per

0: No,
1: ti prego. Tanto tu l'hai presi, dici, quindi adesso possiamo alzare i prezzi. No,
2: scusa, signori. Elisa, vuoi farci un recap della situazione dei costi dei biglietti e delle suddivisioni di Harry Styles?
3: Allora sì, eccomi qua. Intanto buongiorno, buon pranzo a tutti, mi sento di dire.
1: Okay.
3: Allora, il Circle Pit viene 162,44 centesimi.
1: Mi raccomando, i 44 centesimi.
3: Ma è fondamentale.
1: Certo.
3: Perché
1: giusto.
3: Sono le commissioni che sennò sballano tutto.
1: Esatto.
3: Però Pier, tu mi dicevi che i prezzi degli Oasis invece...
2: Speriamo di essere sorteggiati per poterli vedere davvero, ma quelli che sono usciti parlano del pit, quello davanti al palco, a circa effettivamente un centone in più.
3: Quindi aveva ragione 260, la nostra ascoltatrice.
2: Sì. Sì, 260,
3: questo centone c'è.
2: Cioè, scusa, ma quanti pit ha Harry Styles sotto al palco?
3: Ne ha... quattro piccoli sulla come la possiamo chiamare? La runway, perché lui correrà in mezzo a questi pit.
2: La passerella.
3: Sapete, sono poliglotta.
2: Madrelingua inglese.
3: Intorno ne ha un altro.
2: Okay.
3: Di pit.
2: Okay.
3: E poi c'è il posto unico che ovviamente è rigorosamente
2: niente,
3: dietro, sì.
2: A Ostia.
3: Sì.
2: Fuori Roma.
3: Sì.
1: Molto bene.
2: Ben.
1: Vabbè, dai, ma non dobbiamo così. C'è chi ha deciso di farlo ed è bello pure così. Insomma, non dobbiamo smontare.
2: No? Dobbiamo solo arrabbiarci.
1: Gli ha detto che stavano a Ostia, dai.
2: No, vabbè, ma ironizzo. Certo. Su tutti noi. Ormai andare ai concerti è diventato così, una specie di corsa ad ostacoli, già solo per pensare di poterlo prendere.
1: Già solo per pensare di poterci arrivare a Roma, che comunque non è poco, visto quello.

0: EMF, Unbelievable, era il 1991. Incredibile pensare che una band di raver, praticamente di ragazzi, così un po' di ragazzacci dell'entroterra britannico, riuscì con questo brano ad arrivare al numero uno in America, cioè in Inghilterra ovviamente sì, in tutta Europa, ma anche negli Stati Uniti. Un pezzo irresistibile, avevano molta, erano anche molto ironici, autoironici, a partire dal titolo di questo album che vi consiglio di andare a recuperare, si chiama Schubert Deep. Prendeva un po' in giro loro stessi che si accostavano al grande compositore Schubert.
1: Tanto
0: avevano
1: per...
0: poco di classico, sì. No vabbè, è nella grande tradizione
1: cose,
0: britannica.
1: Cose che te piacciono poco,
0: tantissimo,
1: in effetti,
0: tantissimo.
1: No? Quando uno, come dire, ha questo filo di
0: autostima,
1: autocelebrazione anche, questo veramente questo
0: però
1: filo.
0: Ti sorprenderò perché Angelo dice: ma Pier, ma visti i prezzi dei biglietti, ma rimetti in piedi la tua band, non ti conviene? Lo so,
1: no.
0: Perché, autostima sì,
1: perché il mondo reale non è questo, signori,
0: capito.
1: Vogliamo dirvi, c'è anche tante, ci sono anche tanti artisti che fanno grande fatica e noi quelli li sosteniamo ancor più di tutti gli altri, perché questo chiaramente poi crea un grande dislivello, per cui a un certo punto le persone non ammettono più che un certo tipo di artista possa avere dei prezzi leggermente più alti. Magari spendono 180 euro per il Prato di un grandissimo artista e invece non accettano che da i 20 euro si arrivi giustamente per una questione di costi un pochino
0: un po' più
1: su.
0: Allora questa è la parte giusta del discorso,
1: meno male,
0: è la parte giusta. L'altra parte che invece non è giusta dei discorsi che si fanno in giro rispetto al caro prezzi è che chi organizza concerti molto spesso voglio un po' salvare gli artisti, ma comunque sappiate che gli artisti sono molto consapevoli di quello che succede, poi di quanto costano i biglietti, di quanto sono, non è che proprio non sia così. Spesso il discorso che viene fatto è al contrario: vabbè, ma se adesso la media dei biglietti è 100-200, tranquillo, perché non c'è problema se i tuoi costeranno 80.
1: E invece il problema c'è.
0: Perché
1: poi
0: le persone
1: non lo comprano
0: come te.
1: E non ci vanno, e poi ci rimette anche l'artista a volte.
0: Molto.
1: Per tutta una questione che poi magari affronteremo nella prossima puntata. Questo è l'ultimo brano di questa settimana di Capital Circus ed è Cesare Cremonini.

0: Altra stella, una nuova stella di Broadway, Cesare Cremonini, chiude questa nostra terza settimana qui a Radio Capital con Capital Circus. Grazie Lele, grazie Elisa, ci rivediamo con voi lunedì puntuali qui in redazione in studio, e con tutti gli ascoltatori ci risentiamo alle 12 lunedì.
1: Adesso arriva Luca De Gennaro in Mixo Capital Records, e noi ci sentiamo lunedì, ciao ciao.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide fino al 23 settembre.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
7: D'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
11: Repower.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799 TAIG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: My Movies presenta...
14: Doti... Ricordi di Pineok?
15: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
14: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
13: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
15: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
13: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
16: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
14: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
16: Anche io.
13: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
17: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
18: Ciao Alex.
17: Kimi, ma sono io su questo poster?
18: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
17: Per vederci le partite insieme.
18: Magari. Però...

0: Non ho ancora il wifi.
1: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
0: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sono le 14 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. Stanno bene i militari italiani che erano sul caccia colpito e danneggiato in un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita. L'attacco arriva dopo l'annuncio che la Marina Militare garantirà il transito delle navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb. I Pasdaran intanto hanno colpito una petroliera del Togo nello stretto di Hormuz. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times. E oggi seggi aperti in Russia fino al 20 settembre per eleggere i rappresentanti della Duma di Stato e per altre cariche elettive, 111 milioni gli elettori che hanno diritto. Il Partito Liberale Yabloko, l'unica entità politica registrata che ha provato a criticare la guerra, è stata esclusa dalle liste elettorali il mese scorso dalla Corte Suprema russa. Inoltre, alcuni politici contrari alla guerra sono stati incarcerati o costretti a fuggire all'estero prima dell'inizio della campagna elettorale. Il 13enne che questa mattina ha coltellato la professoressa all'Istituto Giovanni Verga di Roma voleva riprendere l'aggressione con il telefonino per poi pubblicare il video su Telegram. Lo hanno detto alcuni compagni di scuola. A quanto pare il ragazzo aveva ricevuto un debito dall'insegnante e aveva detto ad altri coetanei che la odiava. La docente, professoressa di lettere all'ultimo anno di lavoro prima della pensione, non è in pericolo di vita. Gli ospedali italiani tra i migliori al mondo, premiati dalla rivista americana Newsweek, il Policlinico Gemelli e il Bambino Gesù di Roma. Imma Baccelliere.
6: Sono 42 le strutture italiane entrate nella classifica dei migliori ospedali del mondo. La rivista americana Newsweek ha preso in considerazione 13 aree di specializzazione, dalla cardiologia all'oncologia, ma anche ortopedia, ginecologia e pediatria. 4 ospedali italiani sono entrati tra i primi 10 al mondo: il Policlinico Gemelli di Roma, al terzo posto per ostetricia e ginecologia. Sempre a Roma il Bambin Gesù è quarto per pediatria, ottavo per neurologia l'Istituto Neurologico Besta di Milano. L'Istituto Rizzoli di Bologna è in nona posizione per ortopedia. La classifica prende in considerazione le certificazioni internazionali ricevute dagli istituti e la reputazione professionale di medici e direttori sanitari.
5: Lo sport dopo le coppe, stasera torna il campionato, l'anticipo delle 20:45 è Monza-Sassuolo. Alle 16 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Circolazione instabile sul nostro paese, con un'area depressionare che si sposta verso il centro. Nel corso del pomeriggio avremo ancora molte nubi e un tempo dinamico, con precipitazioni al centro-nord, specie sulle regioni settentrionali e su quelle centrali adriatiche. Meglio altrove. In serata e nella prossima notte i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili sull'estremo nord-est. Disturbi anche tra la Sardegna orientale e le coste tirreniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: La svolta definitiva dei Bee Gees verso la disco music, che li portò a essere, diciamo, gli idoli del mondo della musica da ballare, dopo che invece nel decennio precedente erano stati una band melodica, diciamo,
1: sì.
0: Bellissimo questa cosa.
1: Mi sono sempre chiesto quale sia stato il vero rapporto fra i fratelli, perché voglio dire, condividere anche un business che poi ha reso una montagna di soldi, magari creava qualche discrepanza.
0: Sì, allora, da quello che avevo visto da un bellissimo documentario uscito qualche anno fa sulla storia dei Bee Gees, Barry è sempre stato il capo.
1: Quello più bello.
0: Quello più bello è anche l'unico che è rimasto vivo, tra l'altro.
1: Sì, è vero, sì.
0: Morris e Robin, che tra l'altro erano più giovani di lui, sono morti prima, erano quelli che un po' facevano quello che diceva il capo.
1: Ah, ok.
0: Insomma, questa è. Comunque era You Should Be Dancing, da un album che si chiamava Children of the World, 1976, dei Bee Gees. Perché abbiamo messo questa canzone? Non ve lo spieghiamo.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: E il motivo è il seguente, perché abbiamo chiesto a voi amiche e amici la canzone che ti piace ballare. L'abbiamo chiesto lunedì scorso, come da copione. Noi lunedì lanciamo una sorta di argomento per le vostre richieste, che poi eventualmente vengono accontentate il venerdì. E qui c'erano Angela e Sara, evidentemente ballano insieme, sì. Bella questa storia, che dicevano appunto che You Should Be Dancing dei Bee Gees, la loro canzone che amano ballare.
2: Esatto, la cosa divertente, a parte il fatto che non sapevo questa cosa perché mi sono andato a vedere, e cioè che le percussioni di questa canzone erano suonate da Stephen Stills, che non c'entra niente.
1: L'ho visto anch'io, che cavolo c'entrava?
2: Ma perché era nello stesso studio di registrazione, loro registravano a Miami, i Bee Gees, e vabbè, insomma, Stills che suona le percussioni.
1: Probabilmente, sai che cosa, noi come addetti ai lavori della musica, diciamo, quindi specialmente i critici musicali, hanno sempre creato queste divisioni che invece non esistono fra musicisti. Quindi si trovavano in studio Bee Gees o Stephen Stills e via,
2: facciamo. Bisogna di una percussione. Stills, lo sappiamo, è sempre
1: suonava
2: stato
1: tutto,
2: molto
1: sì,
2: ma soprattutto anche molto affascinato dai ritmi latini, con i Manassas, che era l'altra sua band. Allora, quello che vi abbiamo chiesto, come diceva Mixo, è la canzone che amo ballare, e vi abbiamo specificato che può essere di tutti i generi, nel senso che il ballo non deve essere per forza solo il ballo in discoteca,
1: ma
2: il ballo di tutti i tipi. Per cui i Bee Gees erano il classico caso di brano disco, mentre questa prossima canzone, che parte adesso, è del 1991 ed è il tipico caso di indie rock, no? Diciamo delle discoteche alternative, di cui io e te siamo stati, come dire, abbastanza
1: alfieri
2: e coinvolti. Luca, nostro ascoltatore, ci chiede questo, che fu il primo grande successo dei Blur, 1991, l'album era Leisure, il brano è There's No Other Way.

0: Allora, appunto, stava provando così in studio, no? Quando ha i tempi morti, e praticamente si inventa questo riff che è azzeccatissimo, un po' sulla falsa riga di quelli che facevano gli Stone Roses, perché comunque gli Stone Roses erano ammirati da tutti. Ecco com'è nata There's No Other Way. La richiesta era quella di Luca.
1: Luca, sì, perché poi appunto gli Stone Roses sono quelli che un po' hanno dato il via a quello che poi con Blur, Suede, Oasis, eccetera, si è chiamato il Britpop,
0: sì.
1: Il movimento Britpop.
0: Sì, sì.
1: Che spesso e volentieri è associato alla città di Manchester, perché gli Stone Roses, gli Oasis, ma prima di loro gli Smiths venivano da Manchester.
0: Sì,
1: mentre
0: esatto.
1: Invece i Blur erano proprio una band di Londra.
0: Sì, sì, cioè, londinesi, sì, sì.
1: Totalmente londinesi, e diciamo che la contrapposizione con gli Oasis è sempre stata data non solo dal fatto che gli uni erano di Londra e gli altri di Manchester, ma anche che gli uni erano medio borghesi, cioè i Blur erano di buona famiglia,
0: sì.
1: I Gallagher sono sempre stati...
0: Ma arrivavano da Burnage, proprio un quartieraggio...
1: Del popolo.
0: Assolutamente, sì, sì. Ma infatti sta storia di sti biglietti carissimi adesso per una band super del popolo non ci sta,
1: è un po' una
0: tradizione, dai.
1: Se vogliamo è un po' una sorta di revanchismo sociale, cioè finalmente siamo diventati famosi, per cui approfittiamo. No, comunque è tutto un sistema strano.
0: È molto strano, sì.
1: Io devo dire che sto consigliando a quelli che mi dicono: ah no, dobbiamo prenotare i biglietti, eccetera. Aspetta, io sempre dico le stesse cose. Aspettare, perché prima o poi le cose si sedimentano e un po' di biglietti verranno fuori, diciamo, tra qualche mese.
0: Cioè, sì, però guarda, al di là del fatto che sono irreperibili o meno, io contesto veramente il prezzo, perché cioè, ma come cavolo si fa a spendere 600 euro per andare a un concerto? Ma non è che fosse un concerto privato, cioè vieni a casa mia, fai il concerto solo per me, ma quando mai? Dai.
1: Sì, ma non è solo un problema loro, è un problema di tutti i big.
0: Ma certo.
1: Tutti quelli. Cioè,
0: è il sistema che è andato in tilt, secondo
1: certo.
0: me.
1: Beh, d'altra parte è anche vero che, come abbiamo detto più volte, in molti casi sono le band e chi sta dietro alle band a pretendere dei cachet stellari, che naturalmente non si possono che riversare sul prezzo di vendita dei biglietti.
0: Però scusami, uno stadio contiene, che ne so, 70.000 persone,
1: sì.
0: Fai una media di 250 euro a biglietto. Adesso io non sono bravo in matematica.
1: No, neanche io, ma è tantissimo.
0: Ma è tantissimo.
1: Non c'è dubbio. Vabbè. Comunque su questo potremmo parlare tanto, mentre invece ascoltiamo della musica. Vi abbiamo chiesto le canzoni che vi piace ballare e Lorena da Cuneo dice: mi diverte un casino questa canzone dei B-52s, senti
0: bella.
1: Che roba.
0: In effetti è molto divertente.
1: Sì. Esatto, l'album era Cosmic Thing del 1989. Questa è Love Shack B-52 su Radio Capital.

0: Era uscita nel 1969 questa deliziosa canzoncina molto ballabile che si chiamava Little Green Bag di George Baker, direi un caso di One Hit Wonder, cioè una canzone che identifica il suo interprete, ma ebbe poi una seconda giovinezza nel 1992 grazie a Quentin Tarantino che la inserì in una celebre scena di apertura del film Reservoir Dogs, cioè Le Iene. La richiesta era di Michele di Pedaso o Pedaso,
1: sono
0: passato davanti mille volte in autostrada ma non ho mai capito se si dice Pedaso o Pedaso, secondo me è Pedaso. Vabbè,
1: adesso andiamo a controllare magari.
0: Okay, va bene. Anche Tom Jones tra l'altro aveva rifatto questa canzone a un certo punto.
1: Era Tom Jones.

0: Tom Jones.
1: No, Tom Jones è Tom Jones, esatto. Quello tranquillo. No, non c'è
0: allora, più. Mi piace molto la motivazione di Elisa, che adesso ti richiede un classico della musica da ballare, ovvero You Spin Me Round dei Dead or Alive, 1984, perché dice: amo ballare un sacco di cose, ma se parte You Spin Me Round, ci racconta Elisa, dei Dead or Alive, posso essere dal dentista come a messa, che non mi tengo, parto con la mia coreografia e nessuno mi ferma.
1: Ma pensa a te.
0: Me la immagino questa, la ragazza qua che si balla You Spin Me Round. Eccola.
1: Eccolo, dal dentista o a messa.
0: In effetti anche a me parte il piedino e poi l'anca di conseguenza.
1: Beh, irresistibile.
0: Assolutamente. Per

0: La produzione era del leggendario trio Stock, Aitken e Waterman, che era una specie di marchio di fabbrica delle cose da ballare elettroniche di successo di quel periodo lì. L'album era Youthquake, il brano era naturalmente la classica del dance floor, You Spin Me Round Like a Record, Dead or Alive, su Radio Capital.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinco, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Sei pronto per un'auto con motore?

0: Ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km. A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
4: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO, realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
10: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Un altro mega classico che sinceramente non sono mai riuscito a ballare, ma è un mio limite, ognuno ha la sua, ed era chiaramente Rock the Casbah dei Clash. La richiesta era di Laura da Pinerolo. Ciao cari, la canzone che mi piace ballare è Rock the Casbah. Il problema, ci dice Laura, è che anche la suoneria dal suo telefono, per cui tutte le volte che squilla il telefono quella incomincia a ballare.
1: Però guarda che è sempre stato nel diciamo nei dance floor più orientati verso il rock, un riempipista.
0: Ma assolutamente, è un mio limite che non ho mai capito bene come ballarla. Vabbè.
1: Allora, si ballano anche, anzi, devo dire che negli ultimi anni hanno molto successo, vedo, soprattutto dai social, le serate ballabili italiane, cioè in cui si balla la musica italiana. Ma sì, cioè,
0: ma non sapevo di questo trend.
1: No, c'è un trend pazzesco, soprattutto i giovani, anche, come dire, giovani che hanno, non so, 20 anni, che vanno a ballare le cose tipo i ricchi e poveri, nada.
0: Sì, quello, cioè, ho visto che i ricchi e poveri se la ballano anche nelle piazze addirittura. Non in...
1: e devo dire che Daniele Silvestri, che è sempre stato un cantautore molto, come dire, serio e anche impegnato, è entrato in questo ginepraio con la canzone che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2002, una canzone molto ironica, molto divertente, direi.
0: Sì,
1: lui fece una performance
0: molto bello, sì.
1: Ti ricordi?
0: Sì, un balletto molto bello, sì.
1: Con questo attore ballerino Fabio Ferri che fece questa coreografia che po' passò alla storia. Da allora Salirò di Silvestri è un classico della musica da ballare. Infatti Marina da Torino ci dice: ciao Mixerò, Luca, quando parte Salirò di Silvestri mi parte il piedino e la coreografia e ballo.
0: Tutte coreografie.
1: E Federico dice: forse per il video, ma la canzone più ballabile è Salirò di Daniele Silvestri, che ascoltiamo su Radio Capi.

0: pompa. Ebbene sì. Allora, Daniele Silvestri l'abbiamo visto quest'estate in vari concerti con il suo trio. C'è un'ultima data prevista il 3 ottobre a Canazei per il festival che si chiama I Suoni delle Dolomiti a Plan de Jadoes, Valsale, il gruppo del Sasso Lungo, insomma in montagna, un concerto in montagna.
1: A mangiare i Canederli, che buoni,
0: esatto,
1: quelli in brodo, mi piacciono da morire.
0: La richiesta era di Marina da Torino e di Federico per il Salino.
1: Andiamo a Genova perché accontentiamo la richiesta di Roberto, che segnala Drinking in LA dei Brandband 3000. Non so se è proprio ballabile, ma io la ballo sempre. L'importante è quello.
0: Perché queste qui sono le canzoni da ciondolo. Cioè, sì, quelle che dove tu, più che ballare si ciondola, sì, su questo,
1: sì,
0: ritmo.
1: Sì, sì, è un po' più creativo anche il ballo quando è più lento. Non so se hai notato, le cose super veloci, la techno, gabber, quelle robe lì, non ti dà la possibilità di essere creativo nei passi di ballo.
0: Assolutamente, non c'è tempo.
1: Esatto. Invece le cose più tranquille, più, con meno BPM, battiti per minuto, ti danno la possibilità di essere più creativo, e quindi compresa questa canzone dei Brandband 3000.

0: La richiesta era di Fabio da Catania, questa era Let Me Go degli Heaven 17 dall'album The Luxury Gap del 1982. Ho un aneddoto a proposito della ballabilità di questa canzone, perché ovviamente Fabio ce l'ha richiesta perché gli piace ballarla. Qualche anno fa mi sono ritrovato dopo un bel po' di tempo a fare un DJ set a Roma, dopo che non abito più a Roma da tanti anni, eccetera. A un certo punto, mentre mettevo questa canzone da quel vinile che ho sempre usato tutta la vita, si è avvicinato un tizio alla console e mi ha detto: ecco chi sei, sei quello che 30 anni fa metteva questa canzone nella tale discoteca, eccetera. Mi sembrava di averti visto, adesso ti ho riconosciuto dalla canzone che è la stessa di 30 anni fa.
1: Hai visto?
0: Così.
1: È identificato.
0: La musica che gira intorno.
1: Ma certo che sì. Siamo con l'ultima richiesta per questa prima ora di Power to the People, per chi non ha mai frequentato questo programma. È il risultato delle vostre richieste che arrivano il lunedì precedente. Poi il venerdì, se siete selezionati amici e amici, potrete ascoltare la canzone e quindi anche la motivazione. Siamo arrivati alla richiesta di Flavio, che sogna di ballare il Libertango di Astor Piazzolla con la donna che riuscirà a rapire il mio cuore.
0: Che bello, molto sinuoso.
1: Ma guarda, ti auguro di trovarla più presto e che sia un amore felice, perché veramente c'è già tanta di quella infelicità nel mondo, che quando si corona una storia d'amore c'è da gioire e da applaudire. Facci sapere, Flavio. Intanto ti mettiamo su Astor Piazzolla con Libertango.

0: una fusione tra le parole libertà e tango, la prima è assolutamente fondamentale, ma anche la seconda, voglio dire. Pensate che ricevette anche minacce di morte a Storpiazzola in patria, perché i puristi dicevano, i soliti puristi, che palle, dicevano: ah, hai snaturato il tango. Poi ci fu una bella cover anche di, fatta da Grace Jones.
1: Certo.
0: Bello, la richiesta di Flavio. Abbiamo terminato la prima ora. E
1: ma adesso stiamo per cominciare la seconda. Pensate,
0: esatto,
1: che bella notizia.
0: Esatto. Vai.
2: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
9: Dual Motor, Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
9: Suzuki.
2: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Macchina per caffè automatica De'Longhi Magnifica S a 279 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide fino al 23 settembre.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
16: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Darka Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Darka Planet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo Darka Planet.
17: E per 1.000.000 di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
18: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32.

0: minuti.
1: Esatto, ma come facevi a saperlo?
0: E ascolto tutti i giorni Miti da sfatare.
1: Quindi raccontano anche storie assurde.
2: Miti da sfatare di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
0: E allora do la soluzione.
1: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
0: Vinsero battaglie grazie alla loro...
2: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
3: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di...

0: Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Quante volte l'abbiamo ascoltata e specialmente ballata? La versione di Tainted Love dei Soft Cell che richiedeva Luigi da Taranto. Per la cronaca, Mark Almond, che è rimasto solo a lui perché Dave Ball è scomparso, erano i due Soft Cell, torna in concerto in Italia il 27 settembre, quindi fra 10 giorni.
1: Tra poco,
0: perché...
1: sì,
0: esatto.
1: Esatto.
0: All'Auditorium Paganini di Parma, nell'ambito di una rassegna che ha un titolo che trovo
1: bellissimo,
0: fantastico.
1: Sì.
0: Il rumore del lutto.
1: Mamma mia,
0: stupendo.
1: Il rumore del lutto,
0: è
1: mi
0: stupendo.
1: Raccomando, con la L e non con la R.
0: Sì, no, no, il rumore del lutto, guarda,
1: è terribile.
0: Titolo stupendo.
1: Mark Almond.
0: Esatto, sì.
2: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: to the People, vi abbiamo chiesto la canzone che mi piace ballare, ci avete risposto con un sacco di suggerimenti che abbiamo messo insieme e devo dire molto di qualità e anche raffinata la scelta di Fabrizio da Reggio Emilia. Ciao ragazzi, che bello risentirvi insieme, balliamo con Hold Your Horses delle First Choice, che è una canzone...
1: Ma non me la ricordavo più, veramente.
0: Mamma mia, e questa qui, loro erano un trio vocale femminile di Philadelphia, e questa canzone era un classico del Paradise Garage di New York, cioè sì, dei periodi d'oro della musica da ballare a New York, 1979. Hold Your Horses, grazie Fabrizio da Reggio Emilia per il suggerimento.
1: E grazie anche a Federica da Trieste, che va bella pesante perché da quell'attacco inconfondibile ci racconta: non resisto a Firestarter dei Prodigy, mi fa saltare sulle pareti come i gatti rossi. Dicono che i gatti rossi siano quei più pazzi che corrono sulle pareti, in effetti ne ho beccati un paio che lo facevano. Mi regala, aggiunge Federica, un senso di liberazione e rottura totale, la ballo come se non ci fosse un domani. Allora Firestarter Prodigy.

0: Che potenza incredibile questo brano, Firestarter dei Prodigy, e posso dire senza tema di smentita che è un brano rivoluzionario, perché insomma voglio dire, quell'album Fat of the Land, The Fat of the Land, 1996, quindi 30 anni fa, è un album che ha cambiato proprio le regole del mercato discografico, perché immaginatevi un disco di musica elettronica punk inglese che riesce ad arrivare al numero uno nella classifica degli album in America, pubblicato dall'etichetta di Madonna. Insomma, i Prodigy veramente hanno detto tantissimo, la richiesta era di Federica da Trieste, come hai detto tu prima.
1: Sì. Andiamo ad accontentare Simona da Bari, che ci ha scritto un poema a proposito della canzone che le piace ballare. Sì, ce l'ho. Footloose, ovvero il brano di Kenny Loggins. Quando la sento, dice Simona, corro ad alzare e provo a ballare, ma 20 anni fa lavoravo su una nave traghetto, insieme al mio ragazzo. Lui cantava e io ballavo. Quando mettevo questa canzone mi scatenavo come una matta, mi toglievo le scarpe e partivo appunto al seguito di Kenny Loggins.
0: Canzone che tra l'altro ha a sua volta un significato, perché è la colonna sonora di un film in cui la storia è un posto in cui vietano il ballo. Una città in cui viene vietato il ballo, allora c'è tutto il movimento per tornare a ballare Footloose.
1: Certo. Kenny Loggins, che mi è sempre suonato come il nome di un indumento femminile, no? Mi sono comprato dai Kenny Loggins, niente male.
0: I leggings,
1: è vero, però per assonanza. Kenny Loggins, Power to the People.

0: vi abbiamo chiesto la canzone che vi piace ballare di qualsiasi ballo, quindi prima abbiamo ascoltato un tango della disco music, del rock e compagnia bella. In questo caso il ballo era il ballo del mattone. La canzone è del 1963 e pensate che l'album da cui è tratta, di Rita Pavone, si chiama Non è facile avere 18 anni. Questo era il titolo dell'album di una giovanissima Rita Pavone, che appunto faceva, diciamo, della sua estrema gioventù proprio anche un sistema di comunicazione,
1: certo.
0: No? Cioè, la ragazzina, tra l'altro lanciata anche in America.
1: Ma tantissimo!
0: Insomma, sì,
1: era stata ospite all'Ed Sullivan Show 3 o 4 volte, ma più dei

0: Beatles, voglio dire.
1: Questa cosa l'ho anche già raccontata, ma qualche anno fa in un negozio di dischi in America ho comprato un disco americano di Rita Pavone di quell'anno lì, 63-64, che le ho fatto vedere poi una volta che l'ho conosciuta, ho detto guarda che cosa ho trovato, e lei non ce l'aveva neanche lei, perché il disco americano del lancio di questo fenomeno di giovanissima teenager dei primi anni 60, che insomma poteva diventare una star anche negli Stati Uniti.
0: Assolutamente.
1: La richiesta era di Christian, che dice: la canzone che amo ballare è Il ballo del mattone di Rita Pavone, ricordo.

0: cardio, la mia mamma mi prendeva in braccio e la ballavamo in cucina, stando attenti a non uscire dall'enorme mattonella. E ridevamo come matti.
1: Che bello.
0: Perché questa si chiamava il ballo del mattone, perché sì, il fatto di stare nel perimetro di una mattonella era la scusa per stare vicini,
1: sì,
0: diciamo,
1: appiccicati,
0: quando si ballava.
1: Certo. Prossima richiesta, questa se non la ballate vuol dire avete qualche problema, perché ragazzi è così, perché sto parlando di Think di Aretha Franklin, che viene richiesta da Vilma, che dice: appena la sento comincio a ballare come lei in The Blues Brothers. In effetti Aretha Franklin non è mai stata proprio eccelsa nel ballo, ma quando apriva bocca,
0: sì,
1: tutti a casa proprio, no?
0: Ah, lei. Everybody on the dance floor.
1: Everybody on the dance floor con Aretha Franklin.

0: Grande classico di Aretha Franklin del 1968 era Think, la richiesta era di Vilma. I'm playing the game,
1: playing the game, playing the game. Capital Game.
2: Everybody play the game. Everybody play the game. È arrivato il momento di giocare e di farvi un bel regalo. Oggi possiamo regalarvi, come è accaduto per tutta la settimana, due crediti per un concerto del tour di Willy Peyote, che è una bella garanzia, l'abbiamo visto anche dal vivo Capital Jam, bravissimo. Oggi è la data di Roma,
0: che
2: 31 ottobre.
0: Sì. Che è l'ultima, perché ricordiamo le altre date sono 20 ottobre Milano Fabric, 24 Napoli Casa della Musica, 27 Bologna Estragon, 30 Firenze Teatro Cartiere Carrara e poi l'ultima data è il 31 ottobre appunto all'Atlantico di Roma, per cui vi regaliamo due biglietti se risponderete a questa domanda.
2: Allora, la domanda è la seguente, attenzione: quale premio ha vinto a Sanremo 2021? Che insomma sono passati pochi anni, ci sono tre opzioni di risposta come al solito, una delle quali corrisponde alla risposta esatta. Quindi

0: qua, Willy Peyote ha vinto un premio a Sanremo 2021. Opzione A,
1: premio Lucio Dalla.
0: Opzione B,
1: primo premio.
0: Opzione C,
1: premio Mia Martini.
0: Ecco.
1: Ok, perché ci sono tanti premi dal Festival di Sanremo, la critica, eccetera, eccetera. Ce n'è uno intitolato a Lucio Dalla, ce n'è uno intitolato a Mia Martini e poi c'è ovviamente quello che vince il festival. Quindi quale premio Willy Peyote ha vinto al Festival di Sanremo 2021? Lucio Dalla, primo premio o Mia Martini?
0: Esatto, 342 342 2190, solo tramite WhatsApp vinca il migliore.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta MyExpert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide fino al 23 settembre.
12: 99, Puma, microtasso.
13: Tutto ok?
12: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
16: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
17: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
18: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
19: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
20: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questa più che ballarla, io l'ho sempre zampettata, sei zompetti vari, no?
1: Esatto,
0: perché ha un ritmo bello sostenuto.
1: Prima abbiamo parlato del ciondolo, adesso dello zompetto, che sono una,
0: esatto,
1: due tipi diversi di ballo.
0: Esatto.
1: L'aveva richiesta Bruna da Bolzano dicendo Walking on Sunshine di Katrina and the Waves, questo brano del 1983. Uh-huh. Quando la sento è impossibile stare ferma, infatti zompetta anche lei.
0: Dice, lo so che è datata, ma fa lo stesso. Ma guarda che datato non esiste il termine datato, perché altrimenti uno non ascolterebbe più, che ne so, Mozart, no? È datato.
1: Certo. Anzi, in questi casi noi facciamo proprio ascoltare canzoni che hanno superato il test del tempo.
0: Ma certo.
1: Sono belle anche adesso, anche se sono
0: certo,
1: più di
0: certo.
1: 40 anni fa. Chi abbiamo in linea?
0: Fabiana, agente di commercio, mi risulta. Pronto, Fabiana?
2: Ciao.
0: Ciao, come stai?
2: Molto bene, grazie, voi?
0: Senti, abbastanza bene, mi togli una curiosità, che cosa fa un agente di commercio? Mai capito? Scusa l'ignoranza, ma...
1: Cioè tu la mattina ti svegli, fai colazione e poi cosa fa?
2: Ecco, l'agente di commercio vende.
0: Ma
2: io ho dei clienti, le mie aziende, ho diverse aziende, diciamo nel settore decorazione casa.
0: Ah, okay.
2: I miei clienti sono negozi dettagliati.
0: Quindi tinte per tinteggiare i muri, boiserie, quelle cose lì?
2: No, decorazione, quindi candele,
0: cornici, ho capito.
2: Tipo di pezzi d'arredamento,
0: oggettistica,
2: quadri.
0: Ah, bello.

0: E quindi sei tu che giri per i negozi dei tuoi clienti, sei tu che vai in giro a fargli vedere le campionature, queste cose, lo ordinano, è così?
1: Esattamente.
2: Qual è la candela profumata che va per la maggiore ultimamente, qual è?
1: Patchouli,
2: adoro.
3: Mi sembra quando eravamo giovani.
2: Esatto, qua 14 anni che puzzavo di patchouli.
0: Sì. Tu sicuramente, Fabiana, sei più giovane di noi, si sente anche dalla voce. Ma devi sapere che quando noi eravamo tipo in età da liceo, il patchouli andava molto di moda, specialmente tra i fricchettoni come noi.
2: Era il profumo che
0: era il profumo,
2: sì, esatto, assolutamente.
0: Bene.
1: Guarda, sono una fricchettona anch'io, ma il patchouli non lo sopporto.
2: Ah, vedi?
0: Certo, perché ci sono le due scuole di pensiero, quelli o si ama o si odia.
2: In effetti è un po' invadente il patchouli come profumazione.
1: Sì, è un po' prepotente.
2: Sì, direi.
0: Prepotente patchouli.
2: Esatto.
0: Senti, ti piace Willy Peyote?
1: Tantissimo.
2: Bene. Allora ti mandiamo al concerto di Roma il 31 ottobre.
0: Tu sei
1: dove
0: abiti? Dove vivi?
1: Io vivo a Livorno.
0: Ah, vabbè, visto che sei un agente di commercio e giri in macchina tutta la vita, da Livorno a Roma è un attimo.
1: Un attimo per me.
2: Esatto, sì. Però ci dici quale premio ha vinto Willy Peyote a Sanremo 2021?
1: Mia Martini.
2: Esatto.
0: Il premio Mia Martini, tra l'altro. Per la cronaca, quell'anno, leggo qui, arrivò sesto nella classifica generale, quindi anche abbastanza alto, direi senz'altro. È l'anno in cui vinsero i Maneskin, eccetera. Comunque, brava Fabiana, allora buon concerto il 31 ottobre all'Atlantico di Roma di Willy Peyote, sicuramente sarà molto divertente e grazie per aver partecipato.
2: Esatto, un saluto al patchouli, ciao cara.
1: Grazie a voi, baci.
2: Ciao.
4: Capital Game.

0: con il quale tutto il mondo ha conosciuto, diciamo, questa nuova forma di musica che era il rap e questa nuova sottocultura urbana che era l'hip hop. Tra l'altro, visto che vi abbiamo chiesto le canzoni che amate ballare, questo è il caso in cui un genere musicale ha creato uno stile di ballo che era la famosa break dance. Quindi insomma l'hip hop è, appunto, come sappiamo, è composto dai quattro elementi: rap, DJing, cioè l'arte del girare i dischi, il graffiti, cioè chi fa l'arte visiva con le bombolette, poi appunto la break dance. La richiesta era di una ascoltatrice che non si è firmata, ma ha detto: per mio marito che sta guidando, e quindi guidando con Rapper's Delight.
1: La richiesta lunedì, la accontentiamo venerdì, chissà se sta ancora guidando.
0: Lo speriamo.
1: Un po' stanco.
0: L'importante è che si sia riconosciuta lei nella richiesta che abbiamo fatto, perché non ci ha detto come si chiama, ma insomma ci fa piacere lo stesso.
1: Andiamo alla richiesta di Mirko, che dice: non so fare balli canonici, sembro un manico di Badile. Ci piace come immagine.
0: Sì. Invece di scopa, ok.
1: Quindi so ballare solo reggae, ska o dub. E quindi richiede un classico dei Madness che si chiama Baggy Trousers.

0: anche questa è una canzone che si è ballata tantissimo nei dance floor orientati verso il rock. Killing in the Name dei Rage Against the Machine dal 1992. La richiesta era di Katia, che ci dice: era il mio piccolo sfogo alle tensioni lavorative. Certamente è una canzone che... A proposito di Rage Against the Machine, specialmente del loro leader Tom Morello, è stato annunciato il grande concerto benefico che lui organizza tutti gli anni, che si chiama Power to the People. Ah. Proprio esattamente come la nostra puntata del venerdì, Power to the People.
1: Pure come la canzone dei Beatles, voglio dire.
0: Certo.
1: Di John Lennon, sì.
0: Sì, di John Lennon. Il sottotitolo è A Day of Peace, Love, Justice and Music.
1: Bello.
0: Si terrà il 3 ottobre al Meriwether Post Pavilion in Massachusetts, mi sembra. Uh-huh. E avrà degli ospiti che sono gli amici di Tom Morello: Foo Fighters, Dave Matthews Band, John Baez, Public Enemy, Bruce Springsteen.
1: Gioventù proprio.
0: Sì, sì. No, ma poi ci sono anche quelli più giovani, okay. Linda, insomma. E poi vari elementi bello, sparsi di Soundgarden, Pearl Jam, insomma, un concertone benefico.
1: Bene. Sai che io non ho grandi ricordi di te che balli. A te piace,
0: ma
1: a te piace ballare.
0: Ma neanche ballare. Io, cioè, non li ho neanche io.
1: No, non lo so, è proprio... Perché io invece, sin da bambino, ne facevo di cotte di crude. Avevo il pigiamino, non di quelli elasticizzati, mettevo tutte e due le gambe dentro una gamba, l'altra la usavo come strascico e imitavo Abby Lane. Soltanto Abby le ultra Lane, mega figurati, vecchie ciabatte possono,
0: certo,
1: ricordarsi,
0: certo.
1: E poi le gemelle Kessler, mi è sempre piaciuto ballare.
0: Devo dire che io ho sempre detto, anche un po' per timidezza, ho sempre detto che io non ballo in Italia, cioè quando mi trovo all'estero, cioè tipo in qualche festa all'estero, basta essere in Svizzera, Francia, eccetera, ecco. ballo volentieri.
1: Hai capito?
0: Però in Italia quasi mai mi vedrete ballare.
1: Ecco. Era il 1977, da una parte esplodeva il punk, dall'altra c'era la disco music e in mezzo c'era questa musica in embrione elettronica, capitanata chiaramente da Giorgio Moroder, ma pure da altri, tipo Cerrone. Cerrone mi è sempre divertito il nome.
0: Sì, che poi è francese.
1: Beh,
0: non
1: sì,
0: è neanche
1: qui esatto. Come si pronuncerà? Cerrone.
0: Cerrone. Sì. Okay. Cerrone, sì.
1: La richiesta di Antonio, questo super classico appunto del 1977 che si chiama Supernature. Per le vostre richieste, Power to the People, Radio Capital, Cerrone.

0: Essendo francese si pronuncerà anche Cerrone, ma io rimango fedele a Cerrone. Basta, Supernature.
1: Certo. Allora, noi andiamo a salutarci e da lunedì ci risentiremo da Milano, e quindi voglio assolutamente ringraziare chi mi ha ospitato qui a San Vito dei Normanni negli ultimi due mesi.
0: Lo ringrazio anch'io.
1: Esatto, che sono il presidente della Proloco, che mi ha, come dire, prestato questo bellissimo studio da dove trasmettere, Dario Romano, il sindaco di San Vito dei Normanni, Marco Ruggero, l'assessore alla cultura, Maila Cavaliere, e poi il factotum tecnico di tutta la città, e cioè Antonio Semeraro, senza il quale questa San Vito dei Normanni non potrebbe funzionare digitalmente.
0: Bene,
1: per cui bravissimo.
0: Porta i fichi secchi.
1: Assolutamente fichi secchi, e ci sentiamo lunedì dagli studi di Milano.
0: Ok, grazie a tutti, ciao.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è. Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date e biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: My Movies presenta.
8: Joe, ti ricordi di Pineok?
9: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
8: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
7: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
9: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
7: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
10: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
8: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
9: Anche io.
7: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
11: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
12: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna il Festival delle Idee. A Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefania Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro Davenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee, dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
15: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
16: Sono le 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili.

0: Macron annuncia: risponderemo agli attacchi ibridi russi. Il presidente francese oggi all'Eliseo ha convocato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici militari dell'intelligence. Intanto non c'è alcun accordo finora tra i 27 dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca, mentre secondo New York Times la Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. In Russia intanto è in corso il voto per la Duma, le elezioni dureranno 3 giorni, Putin ha votato online. Attaccata una base aerea saudita, colpito un caccia italiano che però era in un'area decentrata, illesi i nostri militari. L'attacco è arrivato dopo l'annuncio che la Marina Militare garantirà il transito delle navi italiane nello stretto di Bab el-Mandeb in mano agli Houthi. Il Pentagono sta valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Andrea Lucatello.
1: Lo riporta NBC citando alcune fonti secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente americano in Europa, ovvero circa 25.000 unità. Altre fonti hanno riferito a NBC che non è escluso un taglio ancora maggiore fino alla metà del contingente, ovvero un massimo di 40.000 persone. Se il piano fosse attuato sarebbe la più significativa riduzione in Europa dai tempi della guerra fredda. Tra i paesi interessati dai tagli probabilmente figurano Germania, Spagna e Italia. Il Pentagono ha annunciato a giugno una revisione semestrale della presenza militare in Europa. Il capo del Pentagono riceverà la raccomandazione finale il 6 novembre e poi la presenterà a Donald Trump.
0: Nessuna avvisaglia, non era un ragazzo problematico, così la preside dell'Istituto Verga a Roma sul ragazzo di 13 anni che questa mattina ha accoltellato una delle insegnanti. Il giovane era in quella scuola da 8 anni, avendo fatto lì anche le elementari. La professoressa è stata ricoverata in ospedale, non è grave, è un grande spavento, non me l'aspettavo, ha detto. Secondo gli studenti, il giovane aggressore avrebbe promesso di mettere il filmato dell'accoltellamento sui social. La Procura di Monza ha chiesto l'archiviazione di parte dell'indagine che vede indagati per concorso in frode sportiva l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e gli ex varisti Nasca e Di Vuolo. Il capitolo era quello che riguardava le cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone in alcune partite tra il 2024 e il 2025. Secondo la Procura, dagli atti dell'indagine non sono emerse condotte di natura fraudolenta né il dolo per l'alterazione dei risultati. Alle 18 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli a caratteri irregolari. In giornata instabilità più marcata al centro-sud, con piogge e temporali più probabili sulla dorsale appenninica e sul versante adriatico, meglio sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
7: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: con Marco Biondi.
1: Seconda parte di Capital Records, eccoci qua. Buon pomeriggio amici, buon venerdì 18 settembre, sono Marco Biondi, siamo in diretta su Radio Capital e prosegue appunto Capital Records con anche con Maurino che è in regia. Ciao Maurino, ben ritrovato, ben ritrovata a Mary J anche in redazione, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto di Radio Capital. Oggi la seconda parte è iniziata con Take It Easy degli Eagles, che fra l'altro oltre che a stare sull'album originale degli Eagles sta anche sulla raccolta di successi che continua ad essere l'album più venduto in assoluto di tutti i tempi negli Stati Uniti. Si sa che Thriller di Michael Jackson è l'album più venduto nel mondo, ma negli Stati Uniti no, Thriller è secondo. Davanti continua ad esserci Their Greatest Hits 71-75 degli Eagles. Fra l'altro gli Eagles nei primi 5 in America ne hanno 2 di album nei primi 3, perché hanno anche Hotel California al numero 3 con svariate milioni di copie vendute. Beh, la raccolta degli Eagles ha superato comunque i 40 milioni di dischi venduti, tanta roba. Ma perché abbiamo iniziato con gli Eagles? Non tanto per la raccolta, ma quanto perché questo era il primo singolo degli Eagles che anticipava il primo album, quindi Take It Easy è la canzone che ha dato inizio a tutto, come gli stessi Eagles del resto dicono spesso dal vivo quando devono suonarla. La presentano proprio dicendo: questa è la canzone da dove è cominciato tutto. E allora, visto che è una gran canzone e il primo album degli Eagles è un grande album ed è un grande esordio, è

un grande esordio per questa band. Oggi volevo confrontarmi con voi amici sugli album d'esordio più belli in assoluto, perché ci sono un sacco di album. C'è chi dice per esempio che gli album più belli degli artisti e delle band sono sempre i primi, perché poi dice tutta l'energia, no, della gioventù, poi crescendo tutto si perde un po'. Non lo so se è vero, so che comunque tante volte i primi album sono fenomenali, ci sono stati degli album d'esordio di artisti solisti e anche di band veramente pazzeschi. Vogliamo ricordarli un po', amici? 342-342-2190, qual è l'album d'esordio che vi ha colpito di più e in modo particolare perché vi ha colpito? Cosa vi ha colpito di quell'album? L'album d'esordio di qualsiasi artista vi possa piacere o meno, chiaramente, no? Intanto noi andiamo avanti, novità su Radio Capital and Capital Record, c'è un nuovo singolo dall'album più recente di LP.

0: Questa è LP dall'album più recente chiamato Room 12, uscito proprio quest'anno, pochi mesi fa. Questa è una canzone nuova che abbiamo ascoltato, si chiama Don't Stop, è il singolo estratto recentemente. LP è una che ha lasciato un segno col suo primo album, per esempio, no? Ce lo ricordiamo bene. Ma quali sono gli album d'esordio che vi sono piaciuti in modo particolare? Per esempio, in tanti citate un album che è In the Court of the Crimson King, dei King Crimson, dice Nicola, un album che ha creato un genere musicale capolavoro attuale anche adesso. Beh, è un album che citate in tanti, in effetti. Sentiamo anche qualche vocale, poi ne leggiamo altri. Leggiamo Monica. Outlandos d'amour, Police, Amore totale che dura ancora, un esordio deflagrante, So Lonely, scritta sotto la mia pelle. Era l'album d'esordio dei Police. Sentiamo un vocale, vai.
1: Ciao Marco, io ti direi il primo album dei Doors, The Doors, perché in quell'album in un certo senso ci hanno fatto capire tutta la loro musica, perché in quell'album ci sono dei pezzi estremamente diversi l'uno dall'altro, però tutto quello che è venuto dopo era figlio di quell'album,

0: Viva i Doors, Marcello da Brugherio.
1: L'album dei Doors, il primo, è stato veramente rivoluzionario per l'epoca. Salvo cita Grace di Jeff Buckley per l'intensità e il trasporto della sua angelica e dannata voce. E poi Manu da Trieste, in assoluto ti direi Ten dei Pearl Jam oppure Led Zeppelin 1. Sono album che hanno lasciato un segno e che hanno influenzato anche le generazioni che sono arrivate dopo, sia di musicisti sia di gente normale che ascolta musica, insomma. Album di debutto che vi hanno segnato e che vi sono piaciuti, amici, 342-342-2190. Intanto parliamo di album usciti invece questa notte, ne sono usciti un bel po', ne citeremo alcuni e cominciamo col citare l'album nuovo di Beck che è uscito stanotte, si chiama Ride Lonesome, andatelo ad ascoltare perché merita assolutamente. Intanto eccolo, Beck.

0: Questa è Radio Capital. Solo bella musica.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

0: Ecco, fra le uscite di stanotte a livello discografico è uscita una raccolta meravigliosa di Lucio Dalla, si chiama Sono Lucio ed è uscita in digitale, quindi la trovate su tutte le piattaforme di streaming, ma è uscita anche in vinile, c'è un vinile doppio LP numerato colorato azzurro mare e poi c'è anche invece il doppio vinile black a 180 grammi, ma c'è anche la versione in doppio CD. Chiaramente la versione in doppio CD contiene un sacco di canzoni in più per motivi di spazio, chiaramente. Però comunque l'album si chiama Sono Lucio, è una bella raccolta di Lucio Dalla, tutti i brani sono super rimasterizzati, quindi si sentono veramente da favola. È uscito questa notte fra le novità appunto di questo della notte del venerdì, di questo venerdì. Sapete che le uscite ormai a livello ufficiale arrivano sempre il venerdì notte, bene o male a mezzanotte, ma noi stiamo parlando invece degli album di debutto più belli, quelli che vi hanno colpito di più. È bello il messaggio di Alberto che dice: l'album Terra Mia di Pino Daniele è il mio preferito perché è incredibile che un giovane diciottenne abbia scritto quei testi meravigliosi, e non mi riferisco solo a Napulè ma a tutto l'album. È vero, Alberto, tutto l'album è qualcosa di davvero incredibile, come è incredibile l'album che segnala Franco di Malgrate. Lecco, Alberto Fortis del 1979, l'album di debutto, pazzesco per freschezza e sonorità. Grazie Franco per il messaggio. Sentiamo ancora qualche vocale. Sì, sentiamo per esempio Ferruccio, vai.
1: Ciao Capital Records, Ferruccio da Torino. Beh, io direi anche Appetite for Destruction dei Guns N' Roses.
0: Beh sì, certo.

0: assolutamente. Paolo?
1: Beh, se vogliamo rimanere in Italia, potremmo dire Storia di un minuto della PFM, album d'esordio pluripremiato e forse insuperato. Ciao da Paolo.
0: Vero, grande PFM. Sentiamo Mario. Vai. Ciao.
2: Mario da Manfredonia. L'album del debutto che a me è rimasto impresso particolarmente è quello dei Tears for Fears, The Hurting, del 1983. È un capolavoro che esprime tutta la caratteristica poetica dei Tears for Fears, che sono stati quell'anno proprio fenomenali. Ciao Marco, Mario, sì. Manfredonia.
0: Grazie Mario, bel debutto. Un paio di segnalazioni le fa Michele.
3: Ma ce n'è tanti, anche l'album di debutto degli Oasis, tanta roba. L'album di debutto, nonché unico album dei Sex Pistols, tantissima roba.
0: Eh sì, giusto. Sono tanti gli album di debutto. Poi è pazzesco come gli album di debutto solitamente sono realizzati da ragazzi molto giovani, no? Da ragazzi di a volte di 16, 17 anni, 20 anni. Cioè, voglio dire, i Genesis, per esempio, avevano quell'età lì, anzi, erano ancora più giovani quando hanno fatto il primo album, erano 17 anni, tipo. 342 342 2190, i vostri album di debutto preferiti, quali sono?

0: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una dipendenza.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
0: Stavo

0: per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
1: CUP24, un paraprenota fatto.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
4: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
5: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
4: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
3: Dal regista di Garage Olimpo.
6: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
3: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
10: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
11: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
14: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
15: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
16: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
17: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
18: Capital Red Carpet.
19: C'è uno che mi fissa con la faccia da pesce adesso.
20: Dopo aver trovato l'amore.
19: Io e te, cosa siamo?
20: Cosa può andare storto?
19: Non posso lasciarlo adesso, gli hanno pure rubato la macchina.
20: Con Francesco Carrilla e Linda Caridi.
21: Oh, ma se su non te l'hanno portata via i vigili.
22: Cosa cantava quello, questo mondo di vigili?
20: Dov'è la fiesta? Regia di Niccolò Gentili, dal 17 settembre al cinema.
18: Capital Red Carpet.
23: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
24: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
25: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
24: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
26: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
27: Amiche per la vita!
24: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.

0: Capital Red Carpet,
1: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Marvin Gaye e Tammy Terrell, questo è un classico trovato su Radio Capital. Ci stiamo confrontando oggi sugli album d'esordio di un artista o di una band, i vostri preferiti. La cosa curiosa è che il più citato in questo momento, sapete qual è? Jagged Little Pill di Alanis Morissette, che non è un album di debutto però, perché era il terzo album di Alanis Morissette. Lei ne aveva fatti già due in precedenza che non avevano funzionato, ma erano anche un altro genere, erano tipo pop dance, no? Quindi in realtà, se vogliamo considerarlo primo album, diciamo che è il primo album della svolta musicale di Alanis Morissette, però in realtà discograficamente è il suo terzo. Ma gli altri due sono talmente sconosciuti che nella nostra memoria, no? Nella nostra percezione, c'è Jagged Little Pill come primo album in effetti. Vabbè, comunque, a parte quello, facciamo un altro giro di vostre preferenze per gli album d'esordio. Volevo sentire Giorgio. Vai Giorgio,
1: dimmi. L'album di debutto cui sono sentimentalmente più legato e che non smetterei mai di ascoltare è l'album omonimo dei Dire Straits, che per me è forse il più bell'album che abbiano mai prodotto. Ciao, Giorgio da Milano.
0: Grazie Giorgio, molto citato anche il primo dei Dire Straits. Francesco.
2: Ciao Marco, io sono Francesco da Napoli, vostro devoto ascoltatore. Per me il mio album d'esordio è The Clash, gruppo omonimo, 1977, oppure facendo un passo indietro, quello dei Ramones, l'anno 1976. Da queste preferenze potete intuire il mio territorio di elezione musicale qual è. Ciao Marco, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Capital.
0: Il punk, quello della prima ora, chiaramente. Bravo Francesco, grazie per il tuo messaggio. Allora, andiamo avanti con la grande musica di Capital. Tra poco, amici, però arriva il domandone. Adesso invece c'è un brano degli Inhaler, ben fantastico.

chiama Love Will Get You There, questa è una canzone degli Nailer, gruppo irlandese, fra l'altro gruppo il cui cantante e chitarrista è il figlio di Bono Vox degli U2. E infatti è bello il messaggio di Alessandro che arriva preciso preciso, dice: album di esordio migliore per me è Boy degli U2, mentre passano in questo momento le note del figlio di Bono. Abbiamo unito praticamente le due cose, molto bene, bravo Alessandro. Adesso ci occupiamo invece del domandone, amici: come state a scene di film che ricordate? Ci sono dei film iconici dove magari uno, no, collega una canzone a quella scena perché quella scena è diventata famosa per quel film. Parliamo di Blues Brothers, come siete messi con il film Blues Brothers? Tante scene sono diventate molto popolari, ce l'abbiamo un po' tutti negli occhi. E parliamo della canzone Everybody Needs Somebody to Love dei Blues Brothers. Vi ricordate? Un classicone, penso forse la loro più famosa. E se pensate al film The Blues Brothers, a cosa associate, a che scena associate Everybody Needs Somebody to Love come canzone? L'associate, risposta A, al concerto di beneficenza al Palace Hotel Ballroom mentre loro la suonano durante quel concerto, oppure risposta B, l'associate alla scena finale all'interno del grattacielo, oppure risposta C, l'associate all'inseguimento con la Blues Mobile. In quale scena del film Blues Brothers loro cantano Everybody Needs Somebody to Love? Fate un vocale al 342 342 21 90.

0: Scooby Snacks, Fun Loving Criminal su Capital. Allora diamo una risposta al domandone che abbiamo posto pochi minuti fa. Si parlava di Blues Brothers, si parlava di Everybody Needs Somebody to Love, la loro canzone. In quale scena ricorre questa canzone nel film The Blues Brothers? Durante un concerto di beneficenza, nella scena finale oppure durante l'inseguimento con la Blues Mobile? Ci svela tutto Dino, vai.
1: Questa canzone è bellissima, verso la fine del film, durante il concerto di beneficenza al Palace Hotel, loro due che cantano, la band, gli sceriffi, i poliziotti, tutti che li cercano, e loro cantano questa bellissima canzone, Everybody Needs Somebody to Love, scena meravigliosa, film bellissimo, sempre davanti agli occhi. Ciao Dino da Forlì.
0: Ci hai fatto vedere il film, Dino, l'hai raccontato tutto benissimo, bravo. Era questa la scena dove si può ascoltare Everybody Needs Somebody to Love dei Blues Brothers nel film The Blues Brothers.

0: e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it.
0: Suzuki.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
3: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Oh, finalmente un po' di relax.
5: Wow!
6: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
10: D'ora in poi lascerò.
9: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
11: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro e cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide fino al 23 settembre.
17: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto.
19: L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
20: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sono i Verve di Richard Ashcroft, che ancora è stato confermato come cantante che aprirà le date degli Oasis anche nel tour dell'anno prossimo. Qui invece è Richard Ashcroft, era con i Verve con Bittersweet Symphony.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Beh, fra i grandi protagonisti della disco music degli anni 70 ci sono sicuramente i Gibson Brothers, tre fratelli che arrivavano dalla Martinica, sono poi trasferiti, si sono trasferiti poi a Parigi e da lì è cominciata la loro carriera artistica. Oggi si parlava di album d'esordio, no? E questo è il loro singolo d'esordio. Questo è stato il primo singolo, il primo 45 giri per l'epoca, diciamo, dei Gibson Brothers, Come to America, che li ha fatti conoscere al pubblico e li ha fatti conoscere un po' in giro per il mondo, perché questo brano è andato benissimo in Francia, è andato benissimo in Italia anche, arrivò al numero uno anche della classifica italiana e ancora meglio fece il secondo singolo.

Insomma, se Come to America era del 1976, l'anno dopo arrivò Non Stop Dance, che si fece 1 milione di copie vendute in giro per il mondo, che non sono mica poca roba, insomma, no? Grandi Gibson Brothers trovati su Capital. Diamo ufficialmente inizio all'ultima ora di Capital Records a questo punto, perché fino alle 18 ne saremo qui e adesso ci occupiamo del gioco dei 5 elementi. Quale sarà il brano oggi da annunciare? Quale sarà il brano da indovinare? Perché noi vi facciamo ascoltare, come sempre, 5 elementi sonori da un secondo l'uno. E da questi 5 elementi sonori bisogna capire qual è il titolo della canzone, qual è quindi la canzone e chi la canta. Maestro Maurino, siamo pronti col primo? Eccolo qua, primo elemento sonoro. Eppur si riconosce, secondo me, sai? Non è facile, eppur secondo me si riconosce. Vi ascoltiamo? 342-342-2190. Qual è il brano? Qual è di chi è questa voce, insomma? Intanto, amici di Torino, attenzione, perché il 20 di settembre, fra due giorni, ci sarà Birth al So Far So Good Festival. Andate a vederla perché è bravissima. Questa è Birth e questa è Più in Alto.

chiama Più in alto, questa canzone è di Birth, andatela a vedere dal vivo perché è veramente spettacolare, bella bella bella e brava brava bravissima. Allora, gioco dei 5 elementi, 17:13, siamo in diretta su Radio Capital, il programma è Capital Records, io sono Marco Biondi, Maurino è in regia, c'è Mary J oggi in redazione, siamo qui per voi amici, per ascoltare i vostri messaggi, leggerli e capire chi da che parte stiamo andando fondamentalmente. Dopo il primo elemento sonoro spesso e volentieri arrivano un po' di errori, ci sono anche oggi. Riascoltiamo il primo elemento sonoro, Maurino. Ecco, questa voce non è dei Duran Duran, non è di Simon Le Bon, ok? Quindi se avete detto Duran Duran, via. Risentiamolo un attimo. Mi sembra maschile come voce, quindi non può essere Madonna, giustamente, no? Qualcuno di voi l'ha detto, no? Risentiamola ancora. E in tanti state dicendo In Excess. Sai che in effetti... Rimando un attimo il primo... Questa voce potrebbe essere quella di Michael Hutchence, in effetti, è vero, e invece non è. Quindi eliminate gli In Excess, ascoltiamo il secondo elemento sonoro. Allora no, diciamo la verità, alcuni di voi hanno già indovinato tutto, diciamo la verità perché siete bravissimi là fuori, però bisogna un attimo far ancora In Excess, no, non è In Excess, bisogna far capire un po' a tutti qual è, no, la canzone, quindi poi sveleremo piano piano tutto, riascoltiamo però il secondo elemento. 342-342-2190, perché lo scopo del gioco poi alla fine è far capire a tutti qual è la soluzione per fare in modo che chiunque fra voi possa fare un bel vocale e possa essere scelto per presentare poi questo brano quando lo metteremo. Dai, 342-342-2190, ora c'è Michael McDonald.

proprio nel 1998, in questo periodo storico, no? Eravamo sommersi dalla grande musica di Gomma Lacca, l'album di Franco Battiato che conteneva Shock in My Town, trovata oggi su Radio Capital. Stiamo giocando col gioco dei cinque elementi. Io direi, senza perderci in troppe chiacchiere, elemento numero 3. Ma però, caro maestro Maurino, non sono così facili questi elementi sonori oggi, eh? Sono un po' difficili. Riascoltiamo un po'. E poi capitano degli errori ancora. Alcuni di voi dicono che sono gli Yazoo. No, non sono gli Yazoo. Non sono, per quanto il genere musicale è quello lì. Qualcuno dice Frankie Goes to Hollywood. Non sono neanche Frankie Goes to Hollywood. Risentiamo il terzo elemento sonoro. È quello lì, è quello lì. Tra poco metteremo insieme tutti gli elementi, forse avrete, anzi sicuramente avrete più chiara la situazione del titolo della canzone e anche di chi la canta. Intanto arrivano Ben's Brother, questo è un brano chiamato Let Me Out.

0: pezzi, perché qua bisogna uscire un po' dalla situazione e capire qual è la canzone. Altri errori, non sono i Guns Nevada, no, non sono i Guns Nevada, non è David Bowie con Let's Dance, il brano legato oggi al gioco dei cinque elementi, non sono neanche gli Yazoo con Don't Go. Allora, mettiamo insieme adesso i tre elementi sonori ascoltati fino a questo momento, ok? Questo era il primo, questo era il secondo, questo era il terzo. Secondo me col quarto si apre un po' più, riusciamo a capire un po' di più. Sentiamo un attimo. Eh sì, questo è il quarto. Sentiamo ancora il quarto. Ancora una volta. Adesso si capisce bene la voce però, Allora, di chi è questa voce, amici? Mi fate un vocale dicendo soltanto il nome di questo gruppo. Gruppo britannico, ok? Vi do delle parole chiave? Posso dirvi synth pop, che è il genere musicale a cui appartengono, e posso dirvi come parole chiave, non ve ne do una, ve ne do tre insieme, negozio di animali. Punto, qua mi fermo, 342-2190.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide fino al 23 settembre.
11: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
12: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
13: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
14: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
15: Ma settembre sta finendo.
14: Allora direi buona la prima, posso andare?
15: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
16: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse,

Let Me Out, Ben's Brother, era il 2007 e aveva funzionato tanto questa canzone, tanto. Allora, giochiamo al gioco dei cinque elementi, amici, mettiamo insieme

0: e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana a Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
1: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Repower.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. Dan 7.99, taglio 15.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Il grande Jimi Hendrix su Capital in questa giornata particolare, perché oggi ricorre la scomparsa di Jimi Hendrix. Ci lasciava, Jimi Hendrix moriva il 18 settembre 1970, 56 anni fa, e dopo tutto questo tempo il suo nome e la sua musica continua ad essere dappertutto in giro per il mondo. Pensate, bene o male il suo massimo successo si è svolto in 4 anni praticamente, bene o male dal 1966 al 1970, e in soli 4 anni però ha rivoluzionato l'uso della chitarra, ha rivoluzionato il blues, ha rivoluzionato la musica, ha rivoluzionato un sacco di cose, ed è stato ed è ancora oggi d'esempio per tutte le generazioni seguenti nell'uso della chitarra, nell'approcciarsi alla musica e a tante altre cose. Era giusto ricordare Hendrix in questa giornata particolare, ripeto, lui ci lasciava il 18 settembre del 1970 e oggi l'abbiamo ricordato con Little Wing su Radio Capital in Capital Records. Questo è il nome del programma. Allora, amici, gioco dei 5 elementi ancora, andiamo avanti. A questo punto dobbiamo svelare il nome di chi canta il brano legato oggi al gioco dei 5 elementi. Oggi ce lo svela Isabella.

0: da Bassano.
1: Ma così è troppo facile. Sono i Pet Shop Boys, sono Isabella da Bassano.
0: Beh, dai, parole chiave facili, parola chiave negozio di animali. Abbiamo esagerato, ma va bene, ma va bene, dai, stiamo giocando, ci stiamo divertendo. Allora, Pet Shop Boys, però amici, Pet Shop Boys di canzoni ne hanno fatte tante, eh? Tanti di voi stanno dicendo come titolo What Have I Done to Deserve This? Ma tanti, tanti, tanti state dicendo quella canzone, ma non è quella lì. No, ascoltiamo come inizia il brano ascoltando il quinto e ultimo elemento sonoro. Che non dice tantissimo, tutto sommato. Sentiamo ancora. Posso aiutarvi dicendo che la base ritmica di questa canzone è ispirata a Billie Jean di Michael Jackson, a detta degli stessi Pet Shop Boys. Per fare la base, per fare la batteria, diciamo, le parti di batteria si sono ispirati alla batteria di Billie Jean, se può essere un aiuto. 342-342-2190 è tempo adesso di fare il vostro vocale, perché tra poco metteremo il brano dei Pet Shop Boys. E però il brano, come sempre, per quanto riguarda il gioco dei cinque elementi, verrà presentato da qualcuno di voi là fuori, quindi avete pochi minuti di tempo, 5 minuti amici, per fare il vostro vocale dicendo il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate i Pet Shop Boys e dite il nome della canzone al 342 342 2190. Ora Giorgio Poi.

0: Questi sono i Fastball, li ricordiamo per questa canzone fondamentalmente chiamata The Way, ma chiudiamo il gioco dei cinque elementi per oggi. È tempo di ascoltare la canzone protagonista ed è tempo di annunciarlo. Oggi tocca a Simona dalla provincia di Perugia.
1: Ciao Radio Capital, che canzone che avete messo oggi? Uno dei, non è proprio il primo, ma uno dei primi baci che ho dato in adolescenza.

Western Girls, Pet Shop Boys, grandissimo pezzo, bellissimo, e, tanti ricordi, ma tanto con voi è sempre così. Simona, da Città della Pieve, cari saluti a tutti.

Oggi è stata un po' la puntata dei primi, degli esordi, no? Se vogliamo, abbiamo parlato degli esordi, i migliori esordi di album nell'ora precedente, e poi abbiamo parlato degli esordi del primo singolo dei Gibson Brothers parlando di Disco Music. Questo era il primo brano, il primo singolo, l'esordio dei Pet Shop Boys, avvenuto nel 1984 con West End Girls, e la prima uscita di questo singolo fu un flop totale. Il pezzo non funzionò per niente, venne poi riproposto in una nuova versione che poi è questa che abbiamo ascoltato l'anno seguente, e lì è diventato allora un successo di grandi dimensioni. Western Girls erano i Pet Shop Boys, grazie a Simona che l'ha annunciato, e bravo Roberto da Milano, è stato il primo. Roberto da Milano spesso è il primo, eh? Ci becca con Boom, appena sento il primo elemento, bravo Roberto. E adesso dobbiamo chiudere Capital Records, come sempre facciamo, però con una canzone molto particolare. Questa sera chiudiamo con un grande

0: Capital Records con Tame Impala, grande canzone che chiude Capital Records di oggi. Amici, grazie per essere stati con noi anche questa puntata di Capital Records. C'era Maurino in regia, ciao Maurino, grazie. C'era Mary Jane in redazione, grazie. Adesso le ultimissime news e poi gli amici del TG Zero. Da Marco Biondi è tutto, ci ritroviamo lunedì prossimo, sempre qui, ore 16, sempre solo su Radio Capital. Amici, buon weekend. Capital Records.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. Quello che non c'è. 18 imperdibili appuntamenti nei club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno, per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, Quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Coccinum è un

0: Medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Let's go! Da MyTioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyTioWorld.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino, per cominciare bene la giornata, ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato, per festeggiare il weekend.
7: Cortiglia, che piano?
6: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Oh, finalmente un po' di relax.
12: Arrivano le offerte da urlo con i Wow!

0: Rata finale 10.499 euro fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Sono le 18 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. La fregata Carlo Bergamini della Marina Militare ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro durante il passaggio nello stretto di Bab el Mandeb, uno dei punti più delicati del Mar Rosso. L'operazione rientra nella missione europea Aspides, che protegge le navi commerciali dagli attacchi degli Houthi. L'Unione Europea ha anche innalzato il livello d'allerta delle proprie unità navali per garantire la sicurezza della navigazione nella zona. E nessun accordo sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia da parte dell'Unione Europea. Dopo la riunione di oggi, gli ambasciatori dei 27 non hanno raggiunto un'intesa. Il dossier tornerà sul tavolo lunedì mattina nel tentativo di trovare un accordo prima della scadenza. E in Russia i seggi sono aperti fino a domenica per rinnovare la Duma. L'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko, è stato escluso dalla Corte Suprema. Putin ha già votato online. Tragedia nella zona di Brindisi. Un uomo di circa 70 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli in località Santa Lucia d'Ostuni. Era insieme ad un amico rimasto illeso. Nel primo pomeriggio la costa è stata interessata da una violenta scarica di fulmini durante un temporale. È stata dimessa dall'ospedale l'insegnante dell'Istituto Verga di Roma, ferita con un coltello questa mattina da un alunno di 13 anni. La professoressa ha riportato una ferita ad un braccio e una prognosi di 7 giorni. Il giovane, secondo alcune testimonianze, aveva intenzione di pubblicare sui social l'aggressione. Ecco le parole del marito dell'insegnante ferita.
2: Spero che mettano in galera lui e i genitori.
3: Sua moglie ha dato un brutto voto a questo studente.

0: due debiti, uno lo doveva riparare oggi, proprio guarda caso, ma geografia non so se oggi doveva farlo storia, poi un altro di italiano st'altra settimana.
1: E c'è una svolta nelle indagini sull'incendio che ha danneggiato la scuola primaria Luigi Capuana di Gela. La polizia ha identificato 3 ragazzini di 10 e 11 anni come presunti responsabili del raid vandalico. I bambini avevano ammassato banchi e sedie e poi appiccato il fuoco, provocando gravi danni all'edificio e il rinvio dell'inizio delle lezioni. Una sentenza costringe il comune di Torino ad aumentare i controlli della movida e il tribunale non esclude la doccia della buonanotte. Antonio Cristiano.
2: Il tribunale ha condannato Palazzo Civico a risarcire con 1.200.000 euro i residenti di Manchiglia che avevano fatto causa proprio per gli schiamazzi legati ai locali notturni. La sentenza però va oltre, chiedendo di riportare le emissioni sotto le soglie di legge, pena altre sanzioni, e proponendo anche delle soluzioni per risolvere il problema. I giudici scrivono: i getti d'acqua ad ampio raggio sono il mezzo più efficace, convincente e soprattutto risolutivo. Il consiglio implicito è utilizzare dei mezzi con idranti per liberare i marciapiedi dopo la chiusura dei locali, perché, si legge, i nottambuli non gradiscono di bagnarsi le estremità inferiori. Difficile comunque che il consiglio venga accolto, sia per motivi di ordine pubblico che di disponibilità di mezzi.
1: La Borsa di Milano chiude l'ultima seduta della settimana in deciso calo, in linea con le altre piazze europee, chiude a meno 1,16%. Alle 19 torna Capital News, tra poco il TG0.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore temporali che tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est, disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile, molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud, con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico. Meglio al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fuori.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8 minuti, Edoardo Buffoni balla, suona, canta e conduce il TG0
1: insieme a Doris Zaccone,
0: yes,
1: eccola qua.
0: Alla chitarra, al basso,
1: come lo spot di Radio Capital, al basso
0: al basso abbiamo Simone Girasole e alla batteria Emanuele Denina. E voi?
1: Una formazione fantastica.
0: Fantastica.
2: Non si possono assegnare i compiti alle 8 di sera per la mattina dopo.
3: La mucca per te e la pecora.
4: E avranno la possibilità di scegliere il premier, il parlamentare.
5: Non può essere.
6: For $5,000.
7: Siamo oltre il clownismo di Trump.
8: TG0.
9: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: E siamo arrivati al venerdì con questa sigla che ci ha fatto tutto un ricapitolo delle puntate precedenti, caro direttore.
1: Senti Dori, se sei contento.
0: In generale,
1: che è l'ultimo, sta arrivando l'ultimo fine settimana d'estate.
0: Sei contenta?
1: Sì, sì,
0: sono contenta.
1: Anche basta, dici.
0: Basta. Abbiamo dato, il bel tempo comunque continuerà. Oggi bomba d'acqua, tra l'altro, a Roma, casino, eh?
1: C'è stata questa cosa perché Doris mi ha chiamato, era a Roma Nord.
0: Sì.
1: Io ero qua già alla radio, Roma Sud.
0: Sì.
1: Oh, guarda, c'è bomba d'acqua, acqua, cassonetti rovesciati, alberi diversi.
0: Fontane che fuoriusciva acqua dappertutto, dall'asfalto.
1: Qui ha fatto uno sgrullino così.
0: Perché il sud è sempre meglio del nord, dal punto di vista climatico non
1: città,
0: si batte.
1: Questa metropoli quant'è tentacolare.
0: Quanto è tentacolare, va bene. Comunque sia, tante belle cose da raccontarvi in quest'ultimo weekend, per quest'ultimo weekend d'estate, il 23 è equinozio.
1: Belle cose, vabbè,
0: belle cose.
1: Belle cose.
0: Beh, però ad esempio, tu hai risparmiato dei bei soldini oggi.
1: Sì. Allora, ragazzi, con questa faccenda
0: oggi
1: con questa faccenda del bollo auto sospeso per l'anno prossimo, sospeso per un anno l'anno prossimo, mi ha fatto ricordare, scommetto anche molti di voi, che bisogna pagare il bollo comunque quest'anno.
0: Ti hai riscordato.
1: Cioè, ma io ho pagato il bollo. Quindi mi sono recato alla sede del, perché sono un po' boomer, sono andato di persona, una sede dell'ACI. Senta, guardi un po' come sono messo coi bolli. E quindi ho scoperto quanto pago di bollo io quest'anno.
0: Quanto
1: in
0: paghi?
1: Particolare per i mezzi che l'anno prossimo non pagherebbero. Per esempio, mia moglie ha intestata una Pandina. Ora facciamo un po' di pubblicità. Vabbè, comunque la trovate così, che ha 47 kilowatt, quindi non lo paga. L'anno prossimo so con esattezza che risparmierò 135 euro.
0: Beh, buttali via.
1: E in più a me è intestato invece un motorino.
0: E quanto?
1: E quindi l'anno prossimo oggi ho pagato, ma l'anno prossimo so che risparmierò 21,86 euro. Per cui, ragazzi, l'anno prossimo questo governo mi fa risparmiare più di 150 euro.
0: Beh, stasera tutti a cena fuori.
1: Che sono due pieni della Pandina.
0: Beh, ma guarda che buonissimo. Questa è una buona notizia.
1: Ma guarda, veramente, guarda, è una svolta epocale. Ho visto oggi il distributore qua sotto, il diesel era 2,36.
0: No, vabbè, però non cominciamo con le brutte notizie. Non cominciamo con il prezzo dei carburanti, perché mi si arrovella lo stomaco. No, invece parliamo di risparmi, perché sono usciti dei dati molto interessanti. Secondo voi, faccio questa domanda:
1: sì.
0: In media, quanto risparmiano ogni mese gli italiani?
1: Cioè,
0: in
1: no,
0: media.
1: Ogni mese, no,

0: italiano quanto ha sul conto corrente bancario? No, fondi depositi.
1: Perché so anche il dato mensile, okay, secondo un'altra stima. Quanto hanno gli italiani in media sul conto corrente? Cioè lì pronto per ogni evenienza. Vediamo se qualcuno si avvicina, perché è un dato interessante questo. Siamo dei grandi risparmiatori e questa non è una sorpresa. Intanto a Capital Jungle.

0: Sunshine, almeno nella musica, almeno in questa canzone bellissima, nuova qui a Radio Capital, anche se piove ci sono i fulmini, bello Sunshine, 18 e 15 minuti. Così è detto, così è deciso.
1: Noi quello abbiamo fatto,
0: il nostro lo stiamo facendo. Allora, senti, ci scrivono
1: ascoltatori
0: e ascoltatrici che lavorano in banca.
1: Bene.
0: Dice: voi non avete idea di quanti soldi ci sono sui conti correnti degli italiani.
1: Sono migliaia di centinaia di miliardi di euro che abbiamo come risparmi.
0: Sì, siamo dei grandi risparmiatori.
1: Poi bisogna vedere questi risparmi, insomma, se poi non vengono erosi piano piano anche dall'inflazione, che questo mese è salita al 3%. Comunque, diamo quel dato che abbiamo. Cioè abbiamo due dati da dare. Il primo, ovviamente inferiore, è a quanto ammonta il deposito medio pro capite in Italia. Stiamo parlando però proprio del deposito bancario, che non equivale al risparmio complessivo di una famiglia, rappresenta la quota di denaro, quella del conto, del conto in banca, quindi non comprende i titoli, i fondi, gli immobili, altri strumenti di investimento. Allora, il deposito medio pro capite in Italia ha raggiunto i 19.812 euro.
0: Beh,
1: che comunque è un incremento del 4% rispetto al 2021. Siamo sotto, siamo sopra, sti 19.000, allora, dipende dalle spese.
0: Allora, facciamo outing tutti, un giro
1: ho dovuto comprare un frigorifero, sono andato sotto.
0: Ho sul conto corrente 4.500 euro.
1: Questo è il coming out di Doris.
0: Tu quanto hai? Lo sai?
1: Un po' di più, non tanto. Poi ho altre cose, ho preso dei BTP negli anni. Ma tu sai che sono stato in Cina quest'anno? Ecco, siamo stati in Cina in 5, cioè proprio
0: dissanguati.
1: Prima di recuperare, vorrà un po' di tempo. Questo è il dato, quindi così. Ovviamente ci sono delle disparità fra i depositi al nord 22.000, al centro 20.000, al sud 16.000.

0: 15.000, ma il sud sta recuperando, le isole 13.000, quindi pensa, al nord il conto medio è 22.000, sulle isole 13.000. Però c'è un altro dato invece più cicciotto, più cicciotto, che allora comprende invece il risparmio complessivo di ogni famiglia.
1: Secondo il barometro di Credit Agricole, il paese, gli italiani risparmiano al mese, in media ovviamente, 529 euro
0: messi da parte
1: ogni mese.
0: Ultimamente per me no,
1: secondo me
0: Ma qual è il dato complessivo del risparmio?
1: 96.873 euro accumulati
0: a famiglia.
1: Sì, ma com'è possibile? Quella cifra,
0: sì, 93.000. Beh, io abbiamo detto 20.000 circa è proprio il conto bancario.
1: Ok,
0: 90.000 poi ci mette un BTP, ho fatto un'assicurazione, una cosa.
1: 529 è tanto,
0: al mese.
1: Bravi,
0: messi da parte
1: in media.
0: Beato chi ci riesce.
1: In media, adesso io lo so che chi ascolta dice figurati,
0: cioè, è la media.
1: Io non sono sopra. Guarda, c'è anche chi ci scrive una cosa secondo me molto veritiera. Mm-hmm. 70.000 euro sul conto, dopo il Covid non ho più risparmiato nulla.
0: Ok, sei riuscita a mantenere quel risparmio che ti serve nei momenti di emergenza, per esempio anche spese sanitarie, però non aumenta quel risparmio. Ragazzi, l'inflazione morde, però comunque sappiamo che abbiamo ancora un tesoretto da parte.
1: Io non ce l'ho personale io in questo momento, però sapere che gli italiani hanno una cosetta da parte mi fa stare tranquillo.
0: Cioè, anche se non ce l'hai
1: Se non ce l'ho. È una sorta di welfare che se proprio ti dice male.
0: Ma che te lo regalano a te?
1: No, tu bussi al vicino una cosetta da parte.
0: Vicino,
1: ce l'hai.
0: Io lo so che ce l'hai.
1: Una cena te la offro.

0: You Due di Desire su Radio Capital, 18 e 21 minuti, Irlanda con furore.
1: Irlanda con furore. Oh, senti, oh, ragazzi, perché molti dicono: ma che è sta roba? 90.000 a testa, 20.000, 500 euro risparmiati. Ragazzi, è una media.
0: Una media.
1: La media a suo modo è una roba stupida, perché voglio dire, per, ci sarà un miliardario che compensa 800.000 poveri, perché il grande tema ovviamente è quello della distribuzione di questa ricchezza. Noi abbiamo fatto una media, poi è chiaro che abbiamo detto tante volte che in Italia, per esempio, un fenomeno negativo è che piano piano chi c'ha di più c'ha un po' di più e chi c'ha di meno ha di meno. Per cui, ragazzi, voglio dire, però è interessante sapere che in media ci sono questi 90.000 euro di risparmi vari, e in media un nucleo familiare risparmia 500 euro. Poi, se non siamo noi, è qualcun altro, ragazzi,
0: buono per loro.

0: grandi simboli, i pub per l'appunto,
1: sì,
0: e il fish and chips. Allora, uno, attenzione, che fa quando ci sono chiari di luna tipo questi, cioè con un po' di crisi che morde, dice vabbè, cerchiamo di risparmiare un po', se proprio vogliamo uscire andiamoci a mangiare una pizza in Italia, che è la cosa più popolare possibile, e un fish and chips, cioè
1: quel pesce io mi tengo la pizza.
0: Beh,
1: se,
0: però
1: come
0: fish
1: gusto
0: and chips buono in Cornovaglia, sì, ce n'è uno particolarmente buono, e niente, è sempre più caro. E quindi niente, i banchetti del fish and chips cominciano ad avere un po' di perdite.
1: Eh sì,
0: un
1: perché c'è la carenza di clienti che non ce la fanno più a reggere questi prezzi. Pensa che c'è la Federazione Nazionale dei Friggitori di Pesce, NFFF,
0: come la nostra federazione pizzaioli,
1: è fantastico, sono molto preoccupati per il futuro della loro attività, e il 20% di loro, uno su 5, pensa che nel prossimo anno chiuderà. Si è passati dal 1930 oggi a 25.000 chioschi di fish and chips nel Regno Unito a 8.000, da 25.000 a 8.000, semplicemente perché 7 anni fa costava 8 euro circa il prezzo medio di una porzione di fish and chips, ora siamo a 13.
0: Sì.
1: Da 8 a 13, molti dicono ma io porto, siamo in 4, 13 per 4, è un salasso.
0: Ma poi fish and chips e cinema, sì va bene, buonanotte, allora siamo
1: fish
0: a casa.
1: O chips o cinema.
0: O anche niente.
1: O anche niente,
0: una cup of tea con il latte dentro e va a dormire leggero.

0: Oppure piccoli SUV, perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
3: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica sconti extra del 30% in marchi diversi ogni ora. Alviero Martini prima classe, Guess, Pinko, The North Face e tanti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales a Dacia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
10: Regina, ma che bel sorriso!
11: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
10: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
12: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
14: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
15: 99, 99, non è possibile!
16: Tesoro, tutto ok?
15: 99, Puma, microtasso!
16: Calmati, ora chiamo qualcuno.
15: 99 Puma.
16: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
15: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
17: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
18: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Roy Orbison e questa è Radio Capital, 18:35 minuti. Buon venerdì 18 settembre dal TG0.
1: Allora, abbiamo questa notizia di cronaca molto molto dura da digerire, molto dura parlarne, perché quando parliamo di un ragazzo di 13 anni,
0: un bambino
1: di 13 anni che accoltella la professoressa a scuola, ci sentiamo tutti male, no? La sola idea, immaginate i compagni di classe e la professoressa. È successo questa mattina in questa scuola media Verga in zona Centocelle, in quartiere di Roma Est. Questo ragazzo di 13 anni è entrato in classe armato, bardato di tutto punto, si era cambiato in bagno per compiere questo delitto nei confronti della professoressa Isabella Marsilio, docente super esperta di 66 anni di italiano, storia e geografia. Proprio quel giorno, e questa può essere la causa, diciamo, scatenante, il ragazzo doveva recuperare il primo dei due debiti che aveva preso nell'anno scolastico scorso, che a settembre, quindi un compito in classe di geografia.
0: Sì.
1: Il ragazzo si è preparato in qualche modo mettendosi lo spray peperoncino in una tasca, un coltello con la lama di 20 centimetri nell'altra tasca,
0: da sub,
1: un casco dove aveva inserito il telefonino per fare la diretta,
0: sì, tipo GoPro,
1: una diretta che lui aveva già annunciato 5 ore prima su TikTok. C'è un video in cui dice meno 5 con lui col casco, con la, quindi preparazione. Vabbè, è entrato in classe, non ha detto una parola e ha spruzzato lo spray alla professoressa e poi ha incominciato ad accoltellarla. Un altro ragazzo gli è andato addosso e ha evitato il peggio. La professoressa Isabella Marsilio è ricoverata in codice giallo, ha subito delle ferite, non è in pericolo di vita, è cosciente, diciamo, e ce ne avrà per 15 giorni. Questo è quello che è successo. Ovviamente il ragazzino è stato fermato, è stato a lungo interrogato e quindi si cerca di capire quale sia il background di questa vicenda. Possiamo dire che poco fa Repubblica.it ha intervistato al telefono la professoressa che è all'ospedale, che ha voluto parlare e ha detto: ho avuto paura di morire, sono sconvolta che un ragazzo così giovane e con una famiglia alle spalle di tutto rispetto abbia concepito tutto questo. Racconta quello che è successo, come ve l'abbiamo raccontato noi, e poi ha detto che ma ha saputo che lo studente aveva pianificato, dice: lo apprendo in questo momento, sono sconvolta, non avevo nessun presentimento.

0: L'anno scorso aveva dato segnali di malessere interiore, questo ragazzo è figlio unico, i genitori vivono per lui, in tante occasioni però manifestava un senso di rabbia, di fastidio, di superiorità anche nei confronti dei compagni, era molto inquieto. Ma io non l'avevo mai punito, non avevo mai dato una nota, non aveva studiato, avevo dato questo credito. Vorrei però abbracciarlo.
1: Ha detto gli voglio bene, vorrei abbracciarlo, e questo la dice lunga intanto sulla professoressa e poi sul fatto che effettivamente si tratta di un ragazzo che davvero non aveva dato nessun segnale. Valditara ha chiamato.
0: Anche se questi segni di rabbia di cui ora parla la professoressa dell'anno scorso, insomma, fanno pensare insomma a un ragazzo che aveva però insomma 13 anni, no?
1: Cioè, chi non ce l'ha la rabbia?
0: Insomma è così.
1: No, allora il ministro Valditara ha chiamato la preside di questo istituto di Centocelle e ha detto sono dispiaciuto, ovviamente ha espresso vicinanza e ha detto bisogna vietare i social.
0: Ah, meno male, guarda, pensavo che tornasse con la cosa bisogna mettere i metal detector in tutte le scuole, perché non mi sembra la soluzione, invece
1: non
0: quest'altra
1: credo.
0: Cosa interessante.
1: No, vietare i social, nel senso che forse se non ci fosse stata una diretta Telegram che lui stava facendo in quel momento.
0: Sì, sia TikTok che Telegram.
1: Quindi forse sarebbe stato, non lo so, un deterrente.
0: E poi su Telegram aveva agganciato qualcuno, aveva fatto già dei post a favore di stragisti nelle scuole in America, insomma, allora, che ambiente era questo online?
1: Su questa questione di vietare i social ne riparliamo perché c'è un regolamento europeo e tra poco ne

0: La vita è una domenica al mare, mi piace tantissimo questa cosa, dipende che tempo fa, però c'è da dire che comunque vada non è per sempre, cioè se è una bella giornata troppo calda poi passa, se piove poi passa, eccetera eccetera eccetera. Volevo fare la rockstar, il suo album del 2021, Carmen Consoli, con questa straordinaria Una domenica al mare. Allora, Radio Capital 18:42, abbiamo commentato la vicenda della professoressa accoltellata in una scuola di Centocelle a Roma Est, delle parole che ha detto,
1: da un tredicenne
0: è stata salvata da un ragazzo del Congo, poi ci sono delle altre polemiche, però la cosa più importante da sottolineare in questo momento è che Valditara ha detto una cosa importante, fondamentale, ha detto: bisogna vietare i social. Non è il solo a dirlo, c'è un regolamento europeo che sarà, spero, approvato a breve dalla Commissione europea, che cambia completamente rispetto a quello che è adesso l'accesso ai social da parte dei minorenni.
1: Sì, sì, Doris, è un regolamento europeo, ora a breve non si sa, perché sai, l'Europa è una faccenda complicata. La Commissione europea di Ursula von der Leyen ha approvato questo regolamento, ora deve passare al vaglio sia del Parlamento che dei vari stati, quindi vediamo. Però è interessante questa piattaforma, è un regolamento che semplicemente dice questo: hai meno di 13 anni? Divieto di aprire qualsiasi account social.
0: Ok, non puoi proprio, vietato.
1: Esatto. Hai fra i 13 e i 15 anni? Solo account limitati sotto il controllo dei genitori, da utilizzare non più di un'ora al giorno. Quindi le piattaforme devono inventare questo nuovo prodotto, che è un prodotto che deriva dall'account del genitore. È una specie di, diciamo, social kit for kids, quindi solo alcuni tipi di contenuti, e che poi appunto
0: si spegne.
1: Può essere utilizzato solo per un'ora al giorno. Hai fra i 15 e i 18 anni, hai la possibilità di attivare degli account autonomi, ma le piattaforme dovranno inserire alcune limitazioni anche per questa fascia di età, cioè per esempio basta con lo scroll senza limiti. No, questo è un tema.
0: Sì, no? Come no? Okay. Perché ti tiene lì incollato. Questo succede anche agli adulti, non soltanto ai ragazzi.
1: Esatto, no alle notifiche push nelle ore di sonno. Non è che sto a 24 ore a mandarti: oh, guarda questo, guarda questo, guarda questo. E un altro caso è, per esempio, sì, geolocalizzazione, inserita proprio nell'account in qualche modo. Quindi tutti degli strumenti che sono, diciamo, se implementati, in grado di mettere una cornice dentro. Sapendo quello che abbiamo sempre detto, Doris, no? Che ovviamente ci sono delle scorciatoie, che ovviamente puoi andare contro lei, ovviamente poi, però io penso che sia proprio importante che sia uno strumento per i genitori di dire: guarda che la legge prevede questo, perché questo dà una cornice anche per i genitori per agire nei confronti dei figli. Poi dopodiché si può aprire il tema, cara Doris, di quanto stiamo noi.
0: Ah, no, ma infatti questa cosa,
1: cioè, di dire no, tu solo un'ora, ok, il genitore può dire al figlio perché è un'altra generazione, però anche noi dovremmo darci la regola.
0: Ma infatti ci sono in corso delle verifiche anche per nei confronti dei social, sì, perché fanno questo che certamente non fa bene a nessuno, anche se ha compiuto 18 anni.
1: Cioè, ma
0: questo scroll infinito è una tortura, di fatto.
1: È una tortura, è anche un piacere che però
0: non è tanto.
1: Io certe volte al mattino mi sveglio, ma come ti passa la mezz'ora? In
0: ti
1: un
0: passa
1: attimo,
0: così.
1: Finisci la mezz'ora, dici: oddio, ho perso mezz'ora, che hai guardato quattro cagate. Cioè,
0: esattamente.
1: Ragazzi,
0: poi, roba veramente. Poi senso di frustrazione, ovviamente, successivo. Intanto quelli dei social ci hanno guadagnato un botto di soldi, perché più stai così e più per loro monetizzano. Quindi è una questione anche per gli adulti, ma intanto mettiamo dei paletti per i minori. Tu dici che ci vorrà molto tempo, io spero invece che faranno in fretta, perché ci sono pressioni dei singoli stati europei che cominciano a dire: io abbasso ai 12, io abbasso ai 15.
1: Sì, ma quali saranno, però, fammi fare un po' l'avvocato del diavolo, le pressioni di queste mega multinazionali sui politici europei per dire: ma questa cosa morbidiamola un po', dai, vediamo.
0: Lo vedremo vivendo. A Radio Capital 18:46 c'è Moby.

0: Natural Blues, 18:49 minuti. Allora, questa questione dei social e di tutto quello che è intorno.
1: Allora, ci sono dei dati però buffi, no? Cioè, gli influencer sono i re dei social.
0: Sì.
1: Fanno un sacco di visualizzazioni.
0: Se tu chiedi ai ragazzi, almeno fino a qualche anno fa era così, cosa vuoi fare da grande l'influencer?
1: Vabbè, mo ai ragazzi. Diciamo,
0: molti volevano fare la Ferragni da grande.
1: Ma forse anche ora. Ma poi influencer vuol dire anche tante cose diverse, anche robe serie, se vogliamo. Però influencer così. Comunque, evidentemente influencer non ha un buon aspetto se è la penultima categoria che gli italiani giudicano affidabile. Hanno fatto questa ricerca molto interessante, hanno fatto in vari paesi, diciamo, su quali sono le categorie di persone che per voi sono affidabili.
0: Cioè,
1: compereste un'automobile usata da, oppure se vi dice una cosa ci credete, insomma, vi fareste guidare. Questa classifica vede in cima come affidabilità gli scienziati. Gli scienziati per il 64 hanno diciamo una percentuale di giudizi positivi 64 su 100.
0: Sì.
1: Beh, scienziati quindi al top.
0: Hanno la scienza.
1: Hanno studiato.
0: Hanno la scienza. Poi ci sono i medici.
1: I medici, siamo lì, diciamo così.
0: Poi ci sono gli insegnanti.
1: Ok.
0: Pure loro hanno studiato, hanno tanta. Poi c'è la polizia.
1: Un po' staccata, ma comunque staccata. Un buon 42. Seguita da forze armate, siamo lì col 40%. I giudici 37. E poi giù. Interessante, i cittadini comuni 29. Ti fidi della gente?
0: A metà
1: 29. Poi si scende, personal trainer 28. Non si fidano molto. E poi giù si scende, gli avvocati, il clero 23%, i giornalisti 23%,
0: attento,
1: i banchieri.
0: Attento, perché a un certo punto c'è conduttori del TG al
1: 22%. E poi c'è chatbot. È affidabile il chatbot di intelligenza artificiale? La chat di intelligenza artificiale è affidabile al 20%, quindi molto poco.
0: E poi
1: i ministri ancora meno, 15.
0: 15. I dirigenti pubblici, sempre 15.
1: E poi gli influencer.
0: Cioè,
1: 13,
0: proprio vanno malissimo.
1: 13. Però c'è una categoria che è ancora sotto l'influencer.
0: E sono in generale i politici. I politici, cioè, male. Però la mia considerazione è questa: quindi al quarto posto gli insegnanti guadagnano 2 spicci.
1: Sì.
0: Quasi penultimo posto gli influencer, e invece alcuni fanno botte di soldi.
1: Sì.
0: I politici male, però intanto governano loro le sorti del nostro paese.
1: Quindi che insegnamento trai da questo? Che è meglio essere inaffidabili.

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
5: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
6: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
7: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
6: 2 anni e 46 giorni. Ero al Garage Olimpo.
5: Dal regista di Garage Olimpo.
8: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
5: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Notebook Asus VivoBook con processore Intel Core 5 a 500.

0: 79 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide fino al 23 settembre.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
9: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Le 19 a Radio Capital, una buona serata da Silvia Mobili. L'Italia chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides nel Mar Rosso, che protegge le navi mercantili dagli attacchi dei ribelli Houthi nello stretto di Bab el Mandeb. Il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera spiegando che le due navi attualmente previste per la missione non sono sufficienti. Poco fa la dichiarazione di Trump: stiamo parlando con gli Houthi, vogliono un accordo, ma non arrivano conferme dall'altra parte. L'appello dell'UNICEF per aiutare 540.000 bambini a Gaza e in Cisgiordania in vista dell'inverno. Nella striscia di Gaza quasi l'84% della popolazione continua a vivere in centri sovraffollati o in alloggi danneggiati. A ricordare la situazione oggi anche il cardinale Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, durante la consegna della cittadinanza del comune di Bologna.
13: Beh, non si muove nulla, a dire il vero, quindi non è che ci siano molti segnali. La situazione è sempre la stessa. Gaza di paralisi totale, cioè non si muove nulla dal punto di vista politico, che la ricostruzione di fatto non è ancora cominciata, la situazione umanitaria resta grave come sempre in Cisgiordania, il deterioramento è continuo, le aggressioni da parte delle colonie, così, sono tutte cose che continuano, non vediamo grandi cambiamenti purtroppo.
12: Non ho paura di tornare in classe, vorrei abbracciare il mio aggressore, così l'insegnante che oggi è stata coltellata da un suo studente tredicenne nell'istituto Verga di Roma, la prognosi è di 7 giorni. Vorrei capire perché lo ha fatto, ha detto la professoressa. E sono arrivati in vista della Nations League gli annunci, l'annuncio della CT Mancini per i 34 convocati. Torna Zaniolo, c'è anche Daniel Maldini che è incappato nei giorni scorsi nella vicenda dell'incidente d'auto con un tasso alcolemico che andava oltre i limiti consentiti. Alle 20 torna Capital News.
14: Coop, grandi sconti su tante grandi marche,

0: come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: su Radio Capital, 19:06 minuti. Simone Girasole, Emanuele Denina,
1: Doris Zaccone,
0: Edoardo Buffoni, siamo quelli del TG0 fino alle 20. Vi accompagniamo in questo fine settimana un po' uggioso dalle parti di Roma, ma chissà dalle parti vostre.
1: Ma no, dai, su via.
0: Ah, poi abbiamo via tante cose da suggerirvi, dopo. Senti un po'. Allora,
1: ma se andate nei boschi, sappiate che
0: state attenti, perché purtroppo dal mio punto di vista, opinione del tutto personale, domenica apre la stagione venatoria, quindi ricomincia la caccia. Ora
1: fino poi alla fine di gennaio, insomma.
0: Alla fine di gennaio. E dunque, la proposta di legge della quale abbiamo tanto parlato qui al TG0, al momento è al vaglio della Commissione Agricoltura della Camera, è stata calendarizzata in aula per novembre, perché ci sono state e ci sono tantissime polemiche. C'è anche uno spot che gira in televisione abbastanza cruento, che

0: fa capire insomma com'è il tenore di questo nuovo nuova legge per la caccia, che ha inasprito molto, diciamo, l'ha resa ancora più aggressiva, se vogliamo. Vi propongo un sondaggio che ha realizzato Ipsos Doxa,
1: sì,
0: che dice che soltanto il 3% degli italiani è favorevole ad incentivare la caccia. 3 italiani su 4 la vorrebbero abolire oppure ridurre al minimo, che vuol dire che il 91% degli italiani pensa che la normativa sulla caccia dovrebbe essere mantenuta così come ora e non cambiare, come invece avverrà, speriamo di no, ma potrebbe avvenire. Il 75% degli italiani, quindi 3 italiani su 4, vorrebbe invece arrivare ad un'abolizione totale dell'attività venatoria.
1: Questo è già comunque la stagione venatoria, no? È un po' a fisarmonica, qualche anno si allunga, comunque si è allungata negli ultimi anni, e ricordiamo che questa riforma, il famoso DDL caccia, che come dici te entriamo nel vivo, novembre, ragazzi, si va in aula, è veramente un testo molto molto molto sbilanciato a favore di chi pratica la caccia e a sfavore di chi? Gli animali, soprattutto la fauna,
0: e della maggior parte delle persone,
1: perché ricordiamo, calendari ancora più lunghi, ampliamento degli orari anche dopo il tramonto, anche di notte con i visori notturni, e che poi le aree, incluse anche aree che ora sono protette, puoi anche cacciare nel terreno di un vicino,
0: cioè
1: di
0: la proprietà privata.
1: Le specie aumentano, le specie cacciabili, inclusi i valichi di montagna come luoghi, che vuol dire mirare anche agli uccelli migratori, anche le specie che possono essere abbattute si allargano notevolmente. È una legge mostruosa, è una legge di cui nessuno sente il bisogno, sinceramente, e noi continueremo da qua a novembre ovviamente a parlarvene, perché insomma ci sono già un sacco di raccolte di firme,
0: sì,
1: lo sta facendo il WWF, lo fa Lega Ambiente, e il numero di queste firme, come dimostrano i sondaggi che tu citi, Doris, sopravanzano il numero dei cacciatori.
0: Ma sai che cosa? C'è il problema della sicurezza. Molti italiani ritengono questa legge poco sicura per l'incolumità, cioè nel senso
1: in giro, sì,
0: si va nei boschi a fare attività ricreative, a fare passeggiate lente, e c'è molto turismo che si fa nei boschi, no? Ma perché devono esserci i cacciatori che sparano dove gli pare anche nella proprietà degli altri? Cioè ci si sente insicuri, quindi sarebbe bello

0: Mars, Oh My Soul, che canzone meravigliosa su Capital, ti fa venire il buon umore anche se ti parlano del DLL caccia, per dirne.
1: Arriva
0: una.
1: Bruno Mars e via.
0: Ti fa, comunque si può firmare, sì. Ci sono tantissime petizioni contro questo DDL che non...
1: Ma le petizioni però il Parlamento va avanti, questa maggioranza.
0: Però guarda che è un movimento che sta crescendo tanto, dal basso, ci sono manifestazioni in tutta Italia già da domani.
1: Sta crescendo.
0: Senti, a proposito di buon umore, malumore.
1: Allora, peraltro dobbiamo dire che i Verdi, ovviamente Angelo Bonelli è leader dei Verdi, no? E sicuramente sulla caccia si è molto esposto contro la caccia, così. E può piacere o no politicamente, per altri versi, i Verdi e l'ecologia. Angelo Bonelli, leader dei Verdi, è entrato nel mirino di Vincenzo De Luca, che noi vi proponiamo nell'ultima invettiva. Allora, Vincenzo De Luca è, ragazzi, è un pezzo di cabaret da venerdì, ci sta, ragazzi. Allora, Vincenzo De Luca, sindaco di Salerno, gli sta sulle balle ora Angelo Bonelli, perché dice che dice sempre cose troppo tristi, capito? Porta sfortuna. Bonelli poi.
0: Queste cose poi di porta sfortuna non si possono sentire.
1: Non si possono sentire. Comunque è puro teatro salernitano.
0: Senti.
1: De Luca contro Bonelli.
2: Bonelli è il salice piangente, diciamo, della politica italiana. Bonelli. Basta solo questo nome per spingere tutta la popolazione maschile del nostro paese a compiere un gesto, diciamo, scaramantico.
0: Quale?
2: Ecco, ad accarezzarsi perpendicoli in via preventiva, perché notoriamente è un portaseccia in napoletano,
0: no, si dice.
2: Un portasfiga in romanesco, se vogliamo, diciamo, unire l'Italia e utilizzare Manzoni, un mettimale, uno scampaforca, Bonelli. Voi vi alzate la mattina, vi prendete un caffè, poi vedete la rassegna stampa, viene fuori Bonelli e il cielo si rabbuia.
0: Ma no!
2: Bonelli è uno dei produttori di depressione nazionale.
0: È troppo.
2: Così si presenta l'opposizione, immagine di Bonelli. E dove vogliamo andare? Sarà una lotta titanica fra i Bonelli e i Lollobrigida. Siamo un paese infelice.
0: Vabbè, senti, l'ha presa proprio
1: oggi,
0: male.
1: Oggi De Luca era veramente
0: era di brutto, di cattivo umore.
1: Ti prendi il caffè, ti guardi Bonelli e il cielo si rabbuia.
0: Ma no,
1: è la
0: povero Bonelli. Va bene,
1: è
0: De Luca, è andata così. E non gli è piaciuto. 19:15 minuti, questa è Radio Capital, al TG0, ITS for Fias.

0: It is for Fears con Change su Radio Capital. Allora c'è una un compleannone che cade proprio domani
1: e 19 settembre,
0: 100 anni proprio tondi.
1: 100 anni dello stadio Giuseppe Meazza, lo stadio di San Siro a Milano compie 100 anni.
0: Sì.
1: Esattamente il 19 settembre del 26 debuttava appunto il calcio nella quella che è chiamata anche la scala del calcio, essendo a Milano, un posto dove io un po', diciamo, mi vergogno a dirlo, non sono mai stato né per un concerto né per una partita, e mi riprometto di andarci
0: prima che lo demoliscano.
1: Perché sapete che il progetto ormai è stato approvato di demolizione, ricostruiranno un altro stadio. La storia di San Siro, che è la storia di Milano, ma è la storia anche del calcio e della musica, no?
0: Sì, è vero, quanti concerti. Allora, lì la prima partita fu proprio un derby, Milan-Inter,
1: che finisce per l'Inter 6-3. Però in realtà fu l'allora presidente del Milan, Pirelli, a volere questo stadio, Poi dopo una ventina d'anni diventa, diciamo, uno stadio anche dell'Inter.
0: E poi sì. quanti concerti allo stadio di San Siro, che credo sia uno degli stadi più rappresentati nelle canzoni popolari in modo particolare, perché ha rappresentato tanto. In particolare, se c'è una data legata a quello stadio musicale, è il 27 giugno 1980, quando a San Siro ci fu il leggendario concerto della star del rock Bob Marley. 100.000 fiammelle, ti ricordi le 100.000 fiammelle di Piero e Cinzia?
1: Sì, sì, sì, sì. E poi vabbè, tante volte i Rolling Stones, tante volte Vasco Rossi, è stata una meraviglia. Io non ci sono mai stato, ci vorrei andare andare anche nell'ultimo anello. Ovviamente, se vedete le foto del 26, è uno stadio, diciamo, diversissimo da quello che ovviamente è stato poi, no? Ha subito tantissimi ampliamenti, alcuni importanti, anche per esempio per i mondiali di calcio del 90.
0: È stato aggiunto tutto un altro settore sopra, quindi insomma auguri a questo stadio che ci ha regalato grandissime partite, grandissimi concerti, momenti di gioia collettiva, insomma tutte cose belle che ci porteremo come la canzone di Venditti nel cuore, come le canzoni di Bob Marley. Abbiamo detto stadio?
1: E per l'appunto
0: questo è un link anni 80, cioè proprio 27 giugno 1980 a Radio Capital, sorprende.

0: TG Zero con Edoardo Buffoni e Doris Zaccone.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: Non perdere l'Orange Week di Expert. 7 giorni di offerte incredibili. E in più solo in negozio con carta My Expert. Fino al 20% di sconto sui TV selezionati.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: C'era una svolta e poi un'altra. E un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
10: d'ora in poi lascerò.
11: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
12: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
13: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofi e pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
14: Cortiglia, che piano?
13: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
15: Abbiamo tutti bisogno di

0: radici. Radici che ci sostengono, che ci permettono di crescere. Per questo, con Neia, piantiamo migliaia di nuovi alberi in aree desertificate per migliorare l'ambiente dove viviamo. Perché prendersi cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Neia, inspired by Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
3: Pronto?
4: Il dottore offre 13.450 euro.
3: Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIGO 15,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Killer's Will con Stuck in the Middle with You su Radio Capital e al TG0, caro Buffoni.
1: Oh, Doris, allora abbiamo parlato nei giorni scorsi, è weekend di elezioni in Russia. Elezioni per la Duma, il Parlamento russo.
0: Diciamo che non corre nessun brivido lungo la schiena, non c'è questo rischio di chissà quale ribaltone, oddio che sorpresa avremo dalle urne.
1: Cosa diranno gli exit poll domenica?
0: 100% di voti per Putin.
1: Allora, esatto, Russia Unita, il partito di Putin, non è che si candida lui perché non sono le presidenziali. Russia Unita è data verso il 50%. Poi ci sono altri partiti, il Partito Comunista c'è ancora in Russia, che è dato al 17%. Però anche queste opposizioni, tutto sommato, sono opposizione di sistema, perché tutti quei partiti che invece volevano fare un programma per dire noi vogliamo dire che è sbagliata la guerra in Ucraina, sono stati tutti messi fuori legge sostanzialmente. Sì. Per cui sono elezioni un po'
0: simboliche.
1: Un po' simboliche perché questa è la situazione della Russia che sicuramente
0: corre da solo.
1: Però la Russia è sempre un tema al centro, no? La Russia e l'Ucraina della politica italiana, lo sappiamo. Per esempio questa settimana è uscita fuori una nuova protagonista, a suo modo molto giovane, della politica, questa Virginia Libero, la presidente dei giovani del PD, dei giovani democratici, che dal palco della festa dell'unità ha detto noi non ci stiamo a siamo pronti a disertare le vostre guerre, dice no, le guerre che vogliono gli Stati Uniti, le guerre, diciamo, noi siamo contro il riarmo e noi pronti a disertare. Sono state frasi che sono state anche molto criticate da qualcun altro invece ha detto vabbè, ma i giovani, se sono pacifisti, sono così, sì, sono contro le guerre,
0: non
1: sono
0: ce
1: contro
0: n'è una giusta, una buona,
1: la logica
0: una...
1: del riarmo. Però vedrai che anche nelle nostre elezioni, non quelle in Russia, l'argomento Russia-Ucraina sarà uno degli argomenti principali, perché sappiamo che sia a destra che a sinistra ci sono opinioni, diciamo i poli sono spaccati su questo, no? Per esempio a destra Salvini è, diciamo, possiamo dire che è filo russo, possiamo dire che anche Vannacci, no? Il generale Vannacci è sicuramente molto molto vicino alle posizioni di Putin. Vannacci, che è stato contestato oggi, questa è un'altra notizia politica di oggi, a un convegno a Torino una donna si è alzata e ha detto, insomma, che lei che Vannacci in qualche modo è un antidemocratico, che è uno scandalo che faccia questi interventi. La cosa un po' che mi ha lasciato stupito, Doris, è che questo convegno, che si è tenuto all'NH Hotel di Torino sulla sicurezza urbana, è stato organizzato da un sindacato di polizia, l'FSP. Ecco, diciamo, sicuramente sarà una roba che ne rientra nella legge, sicuramente Vannacci è un europarlamentare, però insomma, che ci sia un sindacato di polizia che ecco, vuole sentire, insomma, opinioni sulla sicurezza, sulla gestione delle forze dell'ordine da Vannacci, che ha le idee che ha, insomma, mi mette un po' di preoccupazione.
0: Sì, non dovrebbe,
1: la polizia la vedo
0: dovrebbe
1: più,
0: essere un po' equidistante,
1: sì,
0: no?
1: La vedo come una cosa che deve tenersi un po' lontana dalla politica, no?
0: È così. Però
2: esiste il femminicidio.
0: Ah, ecco.
1: Peraltro, non esiste il femminicidio.
0: Questa è la frase chiave, diciamo, una dei mantra che ripete Vannacci.
1: Però Doris, ce lo diciamo sempre, Doris, secondo te le contestazioni di questo tipo, no? Urla durante un convegno, fanno sono un'espressione, diciamo, democratica, di andare contro le idee di Vannacci, che spesso sono antidemocratiche, oppure fai il suo gioco e lui poi ti dice ma noi stiamo tranquilli qua a parlare, lei non ci fa parlare, forse allora è più fascista lei di me? Tu che ne pensi?
0: No, penso che le contestazioni vadano bene sempre, sono un sintomo di democrazia, di vivacità. Mi fa hanno paura le platee tutte zitte e tutte persone che applaudono, perché
1: insomma, no, tu dici
0: va bene,
1: dice, ma in Russia nessuno può contestare,
0: esatto,
1: diciamo, vive Dio che
0: esatto,
1: in Italia si può
0: esatto,
1: contestare,
0: l'abbiamo detto
1: sempre nei limiti,
0: sempre nei limiti, sì, della civiltà e del rispetto della legge, l'abbiamo detto ieri,
1: certo.
0: No, scandalo che in un paese, una grande democrazia come gli Stati Uniti, ci sia un uomo molto ricco, il signor Kraft, che dice quello non può cantare perché ha idee diverse dalle mie.
1: Il famoso caso di Sheeran
0: è un arretramento assolutamente,
1: certo,
0: inaccettabile. Poi se le contestazioni facciano il gioco di Vannacci, questo non lo so, ma per fortuna ci sono e per fortuna sono libere e spesso anche sincere, come questa di questa giovanissima donna.

0: Pretty Hero, Taylor Swift su Radio Capitale al TG0, che poi è così bello dibattere di politica. La
1: certo.
0: Politica è una cosa altissima, bella, appassionante.
1: E allora, se volete passare un weekend, diciamo l'ultimo weekend d'estate, lo vuoi passare con i politici? Il nostro inviato Antonio Bravetti vi dà i consigli per il weekend col politico.
0: Ma che fortuna, Antonio Bravetti, benvenuto.
2: Ciao, ciao, grazie. Guardate, ne abbiamo per tutti i gusti, praticamente un'agenzia di viaggi. Oh. Allora, vado velocissimo. Siete al nord, volete spostarvi al nord? Sabato a domenica a Milano c'è Nova, la consultazione dei 5 Stelle sul programma. Francesca Albanese, Roberto Fico, Varoufakis, ovviamente Varoufakis. Giuseppe Conte. Un po'
0: ecco.
2: Più in là. Esatto, non mi sembra male, no? Un po' più in là, sempre sabato e domenica c'è Pontida, il raduno sul pratone di Pontida, quest'anno scoppiettante, insomma, c'è un po' di polemica tra Salvini, i governatori, chi parla, chi non parla, fischieranno Salvini, fischieranno Romeo, cosa dirà Zaia. Insomma, un po' frizzantino.
1: Attenzione, questo appuntamento è molto importante. Qui tu dici
0: importante.
1: Scoppiettante politicamente, non per lo scoppiettio della brace, che di solito di appuntita si fanno certe salsiccione sulla brace.
2: Bravissimo, bravissimo. L'anno scorso c'ero il sabato sera, devo dire che a una certa ora il tasso anche alcolico era arrivato a dei livelli interessanti.
1: Guarda, vedremo. Interessante Pontida. Interessante.
2: Oppure fine settimana nella capitale, chi resta a Roma o chi viene a Roma, c'è Fenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. L'appuntamento clou è domenica mattina. C'è il ministro Lollobrigida che parla della grande storia della cucina italiana.
1: No, vabbè, ragazzi.
0: E c'è Giulio sul seggiolone anche.
1: C'è Giulio?
0: No.
2: Esattamente.
0: Non sappiamo.
2: C'è Giulio che sto latte glielo tira addosso finalmente.
1: Allora, aspetta.
2: Quindi
1: dal vivo Lollobrigida gratis.
0: Dai. Interessante.
2: Esatto. Allora, 9:30 Lollobrigida e a seguire Giorgia Meloni, quindi vi beccate pure
1: ragazzi.
2: Meloni.
1: Aspetta.
2: Cioè, mi sembra una cosa.
1: Sul dove? Cioè in quale quartiere livelli. Di Roma si può tenere questo raduno?
2: Uno a caso. All'Eur.
1: L'ha fatto lui. L'ha fatto lui.
2: Sul laghetto dell'Eur. Che tra l'altro, anzi, non ci avete niente da fare sabato sera? Vi anticipate, andate.

0: lì a Phoenix, c'è il documentario Noi siamo Giorgia alle 21 e alle 22 concerto della cover band degli 883, Non me la menare.
1: Ah, vedi?
2: Ok,
1: Ah, guarda
2: quindi,
1: che è un
2: quindi non ho solo quelle
1: appuntamentone.
2: band di
0: Che ne so,
2: roba.
0: volete
2: Ah,
0: andare lì, fare
2: ok.
0: due zompi e beh, dimenare le braccia in alto, attenzione a come le alzate là, insomma,
2: Attenzione,
0: però
2: attenzione.
0: ecco,
2: Va
0: puoi
2: bene,
0: andare.
2: senti un po'. Se volessi, se volessimo andare invece in campagna, un po' più in campagna.
0: Allora, poi in campagna, oppure io ho scelto per me, ora lo dico,
2: Sì.
0: quindi magari chi sceglie mi incontra, sabato e domenica a Orvieto c'è la due giorni nerissima di Alemanno e Vannacci.
2: Aia.
0: Noi si
2: Orvieto.
0: parla del futuro dell'Italia. Quindi, 2 giorni che iniziano, tra l'altro, iniziano stasera con il concerto di una band che si chiama La Freccia Nera. Mi
2: Aia,
0: raccomando, Freccia, La
1: Freccia,
0: Freccia
1: la R
0: Nera.
1: c'è.
0: Esattamente. Poi ci stanno, poi sabato e domenica tavole rotonde, dibattiti contro l'ideologia gender, la cultura woke, ci stanno i Provita, gli esponenti di AfD, gli ex fascisti. Mi hanno detto che stanno cercando la donna barbuta e l'uomo a due teste, poi ce l'hanno tutti.
1: Mamma mia.
2: Vabbè, ragazzi,
1: Va bene,
2: weekend
1: questo
2: nero a
1: Orvieto.
2: Orvieto, dove ci saranno anche delle degustazioni. Sai, in Umbria è buono l'olio, però olio di ricino.
1: Sì,
2: Vabbè, questa è una battuta mia così. Vabbè,
1: poi, vabbè, qualcosa di più
0: vi
1: soft.
0: racconterò. A posto. Vi racconterò di Orvieto.
1: Senti, qualcosa di più, non so, un po' più soft, un po' più romantico,
2: Che
1: no? Non
2: voglio
1: c'è.
2: UDC, che
1: Ne
2: voglio i
0: so.
2: centristi.
0: Allora, guarda,
1: Da
0: se me la devo
1: Democrazia
0: dire tutta.
1: Cristiana. No.
0: No, più romantico, non c'è nulla di più romantico di Roma Inter domani pomeriggio.
2: Perché questo
0: Quindi, mi
2: il
0: raccomando,
2: cuore
0: quella la
2: giallo-rosso.
0: potete vedere dove volete.
2: E qui Bravetti, Bravetti e De Nina sono su due fronti opposti. Va bene.
1: Va bene,
2: Allora,
1: senti.
2: buon viaggio, Antonio, buon weekend,
1: Io
2: mi
1: speravo in
2: raccomando.
1: una saga del
0: Grazie.
1: porcino, non so, della castagna, qualcosa
0: No,
1: così,
0: no.
1: invece tutta roba molto hardcore, cioè proprio.
2: Politica, la politica, la politica.
0: Esattamente,
1: Va bene.
2: Ciao
0: esattamente.
2: Antonio, ciao, un abbraccio.
1: Buon fine
0: Grazie a voi,
1: settimana.
0: ciao.
3: TG0.

0: Capital al TG0.
1: Allora, certo, fra la salsiccia di Pontida e l'olio di Orvieto, mi sta venendo voglia veramente di sagre. Le sagre vere.
0: Allora, vuoi andare al festival? Che ne so, c'è la festa del fungo porcino, allora, ad Oriolo.
1: Qualche segnalazione per chi si trova nel Lazio. Queste, ragazzi, qui non ci sono Conte, Salvini e Vannacci, andiamo lisci così, per
0: si
1: fortuna.
0: Si va a mangiare, basta.
1: A Oriolo Romano, nel Lazio, continua la sagra del fungo porcino.
0: Buono. Ma il fungo porcino mi sarà quello della Romania o mi sarà quello dell'Italia? Beh, perché sai, questioni climatiche.
1: Ora che mi stai a fare la Vannaccia,
0: la remigrazione,
1: vuoi remigrare il fungo in Romania?
0: No, va bene, vanno solo un po'.
1: Poi senti questo, il festival Franciacorta in Cantina, in provincia di Brescia.
0: Beh,
1: ragazzi,
0: tasso alcolemico.
1: Sai come arrivi al festival, non sai come ne esci.
0: In pullman si va, ok.
1: E infine la festa del miele ed il territorio Bancarel Miele a Mulazzo, siamo appunto Massa. Questo è molto buono il miele. Buono il miele.
0: È una specie di medicina. Poi adesso arriva l'autunno, l'inverno.
1: Perfetto. Poi c'è sta il festival della salsiccia di Bra. In provincia di Cuneo.
0: Un'eccellenza.
1: E chiudiamo.
0: Comunque,
1: mi piace anche questo qui. Molto buono. Il festival. Qui siamo in Friuli Venezia Giulia. Il Formandi a Sutrio, provincia di Udine. Caratteristico borgo della Carnia. Abbiamo una roba di formaggi di montagne, di malga pazzesca.
0: Buonissimo.
1: Doni, mi sei più di salsiccia o di formaggio?
0: Mi sa di fungo porcino. Mi sa di fungo. Hello.

0: castagne, zucca, funghi, mieli, cose, certo, formaggi, cose buonissime. Pazzesche. Allora, tra poco c'è Massimo Oldani. Yes. Noi tutti e quattro come siamo, ovvero Simone Girasole, Emanuele De Nina,
1: Doris Zaccone
0: ed Edoardo Buffoni, ce ne andiamo a casa, certo, e torniamo lunedì promesso alle 18 come sempre. Ciao a tutti.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, compara prenota fatto.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
10: 99, Puma, microtasso.
11: Tutto ok?
10: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
15: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre.

0: approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
2: Oh, finalmente un po' di relax.
3: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia.

0: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. La prossima legge di bilancio non sarà una manovra conservativa, lo assicura il ministro dell'economia Giorgetti, che spiega: prima verrà definito il quadro dei conti pubblici e solo dopo si capirà quali risorse saranno disponibili. Giorgetti chiarisce anche che i risparmi ottenuti dai progetti del PNRR finanziati con i prestiti europei sono ormai risorse nazionali e potranno essere utilizzati dal governo anche per finanziare l'esenzione del bollo nel 2027.
2: Sono esattamente il PNRR non utilizzato in virtù dei risparmi che non potevano poi essere ricollocati, perché come è noto è scaduto il termine per poterli ricollocare. Siccome non sono risorse europee, del bilancio dello Stato ovviamente il governo e soprattutto il Parlamento dispone come meglio gli pare. Può abbassare tasse, può fare spese, può anche decidere né di fare tasse né di fare spese e portarle a miglioramento dei risultati di bilancio.
1: L'Italia chiede all'Unione Europea più fondi e navi per potenziare l'operazione Aspides nel Mar Rosso. Il ministro Crosetto si dice pronto a mettere a disposizione un'altra nave. Intanto la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb. L'Unione Europea ha innalzato il livello di allerta. In Arabia Saudita un attacco degli Houthi ha colpito la base di Taif, dove sono presenti militari italiani, danneggiando anche un Eurofighter. E Macron ha convocato all'Eliseo i leader dei partiti e i vertici militari dell'intelligence. Il presidente francese ha annunciato che gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta e prepara un piano per proteggere le infrastrutture. Intanto resta senza accordo il rinnovo delle sanzioni dell'Unione Europea contro Mosca. Mentre in Russia i seggi sono aperti fino a domenica per rinnovare la Duma, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro l'Ucraina, Yabloko, è stato escluso dalla Corte Suprema. Gli iscritti del Movimento 5 Stelle votano da oggi a domenica una serie di proposte politiche. Nel documento si chiede di fermare l'invio di armi a Kiev e si esprime il no all'aumento della spesa per la difesa al 5% del PIL. La segretaria del PD Schlein assicura che nel centro-sinistra sarà possibile trovare un accordo. Siamo al calcio. Il CT Mancini ha convocato 34 azzurri per la Nations League nella prima lista dopo il ritorno sulla panchina della nazionale. 9 i nuovi convocati. È presente Daniel Maldini, alle cronache recentemente per l'incidente d'auto con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti. Tornano anche Fagioli e Zaniolo. E tra poco torna anche la Serie A con l'anticipo Monza-Sassuolo. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno ad esaurirsi, ma alcuni saranno ancora possibili all'estremo nord-est. Disturbi anche tra Sardegna orientale e coste tirreniche. Nella mattinata di domani buona parte dell'Italia sarà ancora condizionata da una circolazione instabile. Molte nubi e anche possibili rovesci, specie al centro, seppur deboli e a carattere irregolare. Nel pomeriggio andrà aumentando l'instabilità al centro-sud, con piogge temporali che interesseranno soprattutto i rilievi e il versante adriatico, meglio al nord. Per ora è tutto da...

0: ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Dal fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ad Acia Maraini, poi Calabresi, Levante, Dandini, Francesco Costa. Con oltre 160 grandi ospiti, torna a Piacenza il Festival del Pensare Contemporaneo. Dal 24 al 27 settembre, l'occasione per pensare il presente e prepararci al futuro. Info su pensarecontemporaneo.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Torno al desiderio, alla solitudine, al vuoto che ha lasciato il partner, la partner appunto alla fine di una relazione. Dal vivo è ancora impressionante, è ancora più impressionante perché Marvin Gaye nella sua performance passa da una voce normale, quasi da conversazione, a quella molto più potente. D'altra parte si perde proprio in questa emozione, però in apertura volevo regalarvi la versione in studio perché naturalmente quella dal vivo era molto più dispersiva. Era Marvin Gaye con Distant Lover, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Old Danny, Back on Radio.
1: The vibe sounds and sights, the vibe sounds and sights will be like heaven.
0: Buona serata per quello che rimane naturalmente di questo venerdì, buon weekend, i ringraziamenti doverosi a Doris, a Edoardo, al TG0. Apriamo la serata di Capital per mia intenzione concentrata appunto su questa bolla musicale di soul, di funk, di R&B con le varie derivazioni, con le varie declinazioni, però concentriamoci appunto in questo perimetro e vediamo di salta beccare appunto dal passato al presente. Voglio aprire con il tema della vacanza, però una vacanza non andata particolarmente bene secondo le aspettative, come nella canzone di James Taylor, Mexico, forse qualcuno di voi se lo ricorda, praticamente una vacanza trascorsa in camera d'albergo, oppure Dreadlock Holidays di Tennessee, sì, con alcuni furti, e i furti c'erano anche in una bellissima canzone di Steven Bishop, On and On, quanto l'ho amata, On and On. Anche qui, vacanza andata male per Dax the Once, il produttore delle Jones Girls, Nights Over Egypt.

Nights Over Egypt per le Jonas Brothers. Quante vacanze andate a male, ci saranno tantissime canzoni, io ne ho citate alcune perché me le sono ritrovate appunto nel cassettino della memoria poco fa in tempo reale. C'è una scena soul in Inghilterra molto interessante, è un'eredità ovviamente della musica afroamericana, però trasformato questo patrimonio

A Londra e nel resto dell'Inghilterra sembra davvero una sorta di rinascita moderna del genere. C'è questo soul moderno tratto dal classico R&B, ma unito ad alternative soul, jazz, funk, reggae, afrobeat, caraibico, una delle espressioni più interessanti, con anche delle piacevoli derive jazzy, è sicuramente Washington, uscito quest'estate con il singolo intitolato

Ammetto di non aver mai intercettato Washington, mi sembra interessante questa Monday Blue, novità appunto qui su Capitol, rimarrei in Inghilterra però a metà degli anni 80 con un cambiamento in casa Sade, perché cioè, aveva abbandonato l'atmosfera jazz, pop, molto rilassata, c'era una voce molto più introspettiva, l'album era Love is Stronger Than Pride e la canzone che ve lo dico a fare qui.

tre album, uno più bello dell'altro, il debutto Diamond Life nell'84, Promise nell'85, poi nell'88 Love is Stronger Than Pride, per tutti coloro che almeno una volta nella vita hanno pensato più con il cuore che con la testa. Love is Stronger Than Pride, che tra l'altro aveva cantato anche Lauryn Hill molti anni fa, non mi ricordo in che contesto, era un festival evidentemente. Voglio regalarvi una ghost track, cioè quei brani musicali nascosti all'interno di un CD non inseriti nei crediti, quindi nella lista ufficiale dei titoli sul retro della copertina. Insomma, siamo anni 90, anni 2000, per poterla ascoltare l'ascoltatore doveva lasciare scorrere il CD dopo l'ultima canzone ufficiale, spesso attendendo alcuni minuti di silenzio fino a poi a ritrovarsi una sorpresa come questa, Tell Him.

Tell Me, una delle due ghost track dell'epoca di Miss Education of Lauryn Hill. Una era Can't Take My Eyes Off You, l'altra era Tell Him. Questo Capital. Questa invece è un'idea di Bill Withers, Lovely Day, ripresa da Anderson Paak and

0: Day, novità su Capital. The Five. Yeah, I can't get enough. We hit it off, can't get along. I really like that. On Radio Capital. Yeah.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una dipendenza.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Pronti? Ci siamo! Partono le rush hour a Fidenza Village. Solo questo venerdì, sabato e domenica, ogni ora sconti extra del 30% in tantissime boutique. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, una spesa intelligente.
8: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Ah, meno male che c'è Cortilia. Trofie, pesto e pomodorini presi. Mirtilli del Trentino per cominciare bene la giornata. Ci sono. Polpette al sugo, che su Cortiglia sono buone come quelle della nonna. Torta al cioccolato per festeggiare il weekend.
12: Cortiglia, che piano?
11: Dai una svolta alla tua settimana con Cortiglia. Su cortiglia.it o sull'app puoi fare una spesa di qualità e riceverla in tutta Italia. Scopri su cortiglia.it la tua promo di benvenuto.
13: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2group.it.
14: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
15: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
14: Dual Motor, Dual Desire.
15: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
14: Suzuki.
16: Radio Capital. Solo bella musica.
17: Hey baby.

Lei ha potuto sottofondo Bill Withers con Lovely Day, ma anche Fatman Scoop, che io ricordo appunto in It's All About Benjamins, con Puff Daddy, con Notorious B.I.G. e molti altri. Naturalmente, ma stiamo parlando degli anni 90. Sempre su Capital, era il nuovo singolo di Anderson Paak in

Portuguese in Love per Tina Marie, che è stata scoperta da Rick James casualmente, perché ha ritrovato sul suo desk, sulla sua scrivania, una cassetta, una MC, l'ha ascoltata, convinto che fosse tra l'altro un artista afroamericano, quindi

0: rimasto sorpreso quando si è presentata in studio Tina Marie, che invece era bianca, caucasica, e quindi da lì è nata una collaborazione straordinaria. Rick James l'ha sempre prodotta con molto entusiasmo. Questa è la Portuguese Love, credo che abbia fatto anche un paio di duetti con lei. Si è parlato tanto negli ultimi anni di un biopic, di un film che finalmente è in fase di lavorazione. Diciamo che la regista, la produttrice è la figlia Alia Rose, è il secondo tentativo, mi auguro che abbia trovato il budget, che possa continuare a lavorare. Comunque lo ha confermato in un talk show americano, che sta producendo appunto questo film per portare finalmente sullo schermo la vita, la musica e i conflitti della madre, appunto Tina Marie. Portuguese Love, questo capitolo, una bellissima ballata dello stesso anno, tra l'altro 80-81, siamo da quelle parti. Questo è Two Hearts in duetto con Teddy Pendergrass. Questo è un album probabilmente non essenziale, ma da avere nella propria collezione se amate il soul e l'R&B. Two Hearts.
1: Amen.

Stephanie Mills, Teddy Pendergast, un paio di favori e quindi due duetti rispettivamente sull'album di una oppure dell'altro. E la Two Hearts è in diretta dal Massena Building a Milano, grazie al diciamo allo studio zero che ci permette, allo studio grigio, che ci permette appunto di andare in onda attorniati appunto da queste bellissime foto dall'alto dei droni di New York, anche se qui invece siamo, diciamo, un clima un po' più sofisticato. Nella versione originale siamo a Detroit perché era un brano della Motown di Dennis Edwards e Saida Garrett, qui invece è il magico mondo della Blue Note, molto sofisticato per il nuovo album di Michelle Digby Ocello con Lia.

Don't Look at the Father, appunto la versione originale era di Dennis Edwards Saidagat, come dicevo poco fa. Michelle Di Giosello si è impadronita di questo patrimonio della Motown che aveva cambiato veramente il panorama musicale, aveva spostato la sua traiettoria a Detroit negli anni 60 con la disciplina di un uomo, Berry Gordy, che aveva imparato lo schema produttivo nelle fabbriche della Ford, Lincoln, Mercury, un prestito di $800 e l'inizio di un impero sonoro che si chiamava Motown. L'ambasciatore era lui.

Town, una villetta nella periferia di Detroit che poi è diventata qualcosa di più grosso a Los Angeles. Il risultato era appunto il Motor Sound, un'elite fatta di melodie, di ritornelli molto potenti. Motown era una comunità, perché nascevano le leggende come l'anima poetica appunto di questo ragazzo Smokey Robinson, l'ambasciatore della Motown, il sex symbol di Marvin Gaye, l'eleganza di Diana Ross, il genio di Stevie Wonder, l'elettricità dei Jackson 5 e poi il funk del gruppo che apriva i concerti dei Jackson 5, vale a dire quello di Lionel Richie.

0: House. Abbiamo aperto con una canzone bellissima di Marvin Gaye, di Eastern Lover. Abbiamo chiuso la prima ora di The Vibe con Brick House di Commodores. Entrambe vi consiglio di ascoltarle dal vivo nel Live London Palladium di Marvin Gaye, e poi naturalmente nell'album doppio di Commodores, il tour famoso americano del 77 o 79, adesso non mi ricordo, comunque fine anni 70. Era Brick House per i Commodores a chiudere la prima ora di The Vibe. Past, present, future soul. On Radio Capital.
1: Che sia una breve pausa o un viaggio da gustare con calma, Malta è una scoperta che incanta. Siti patrimonio dell'UNESCO, mare trasparente, sapori mediterranei e paesaggi che parlano al cuore. Malta, explore more culture.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: My Movies presenta.
6: Joe, ti ricordi di Pineok?
7: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
6: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
5: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
7: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
5: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
8: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
6: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
8: Anche io.
5: The Invite. Il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Expert Orange Week, solo 7 giorni di offerte incredibili. Lavatrice Samsung 8 kg classe A con vapore igienizzante a 379 euro.
13: Expert, gli esperti sempre con voi. Offer-

0: offerte valide fino al 23 settembre.
1: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
2: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
1: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
2: Ascolto tutti i giorni Miti da Sfatare.
1: Quindi raccontano anche storie assurde.
3: Miti da Sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
2: E allora do la soluzione.
1: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro...
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
7: Papà!
6: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

Che incanto, Indecision, Rex Orange County, Daniel Caesar, novità ad aprire la seconda ora di The Vibe, e una novità arriverà a breve per Michael Vian, che ha pubblicato Q-Theory, il primo album jazz e il secondo volume appunto di Quantum Leap, che è la sua opera divisa in 7 parti, un tributo a Quincy Jones che lo aveva presentato al Festival di Montreux, un album rare jazz con lo spirito caraibico, l'improvvisazione fusion soul. Il 90% dell'album sarà strumentale. Questo è Gone Till November, Wyclef Jean.

Un bellissimo video girato all'aeroporto di Los Angeles, c'era anche Bob Dylan seduto tra i sedili dei passeggeri. A novembre ci sarà la reunion dei Fugees con la Lauryn Hill, dopo tanti anni di lontananza, e come dicevo, un nuovo album per Wyclef Jean, abbastanza sorprendente perché lui ha fondato i Fugees, ha prodotto Shakira, ha prodotto Santana, ci saranno molti musicisti jazz nel nuovo album: Q Theory, Robert Glasper, Yusuf Days, Harvey Mason, Theo Crocker, 9 tracce, praticamente tutto l'album strumentale. Ergonzi il novembre, Wyclef Jean.

Nice and Slow per Usher, l'etichetta La Face che ho evocato poco fa per il produttore Jermaine Dupri. Questa è la miglior canzone dell'album My Way, appunto di una trentina di anni fa. Non convinceva invece Babyface, che era il proprietario della casa discografica, che preferiva un'altra You Make Me Wanna. Ai cori c'erano i Jagged Edge. Usher aveva 18 anni, viveva a casa di Jermaine Dupri ad Atlanta e questa è la prima canzone autobiografica di Usher. E i discografici volevano un profilo tra Michael e Bobby Brown, giudicate voi. Usher, appunto, questo capitolo con Nice and Slow in tour, quest'anno appunto con Chris Brown di R&B Tour. Questo invece è il nuovo singolo di K1 da Londra, Risk It All.

Risk It All per K1, si scrive KVN, lei si chiama Kyra Wilson all'anagrafe, c'è anche una bellissima versione acustica dal vivo strepitosa di Risk It All per K1, invitata a un festival a Dallas da niente poco di meno che da Erika Badu con Her. Qui su Capital una artista malese che era arrivata a New York, ha incontrato Pharrell Williams che l'ha prodotta, Yuna, su Capital.

Yuna, prodotta da Pharrell Williams, cantante malese, l'avevo inserita in una mia compilation appunto all'epoca, stiamo parlando di più di 20 anni fa, e mi era arrivata una mail tramite la casa discografica della madre, che era anche la manager, ed era abbastanza sorpresa ed entusiasta del fatto che in Italia conoscessero appunto la figlia Yuna, che io trovavo onestamente molto talentuosa all'epoca. Ne ha piazzate 2 o 3 di singoli fortunati, sempre con Pharrell Williams, poi si è un po' persa, però insomma non conosco le dinamiche, per cui non entro nel merito. Però vorrei rimanere nella parentesi malese, una cantante che è nata diciamo come modella negli anni 60, figlia tra l'altro d'arte di due attori malesi, poi si è gettata nella musica negli anni 70, poi nei primi anni 80, anzi nel 1982 ha registrato questa canzone intitolata Mata, che poi di fatto poggiava sulle fondamenta di Let It Weep e di Dust Band. Noor Kumar.

Lavoratrice malese, nata come modella, figlia d'arte, come dicevo, attrice e anche cantante, ha ripreso una canzone di Das Band, Let It Weep, per farne un successo suo. Intitolato Mata, era Noor Kumalasari qui su Capital 1982. Questo invece è il nuovo singolo di Masego, che aprirà il tour europeo in Italia, a Milano, all'Alcatraz, il 2 di novembre, poi credo la seconda

0: should be hurting. But you still gotta say, hey, this only the day, yeah. This part of the process. It's nothing that's for me that's gonna miss me. If it missed me, then it wasn't for me.
1: Il sax, la voce di Masego, That Line, il nuovo singolo per lui, novità qui su Capital, lo attendiamo il 2 di novembre all'Alcatraz di Milano, unica data italiana.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: È ora di cambiare la cucina? Aran Cucine è la scelta migliore per cura dei dettagli, qualità dei materiali e innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran, completa di elettrodomestici Electrolux, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Expert Orange Week. Solo 7 giorni di offerte incredibili. Smartphone Samsung Galaxy S26 256 giga a 699,90 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide fino al 23 settembre.
8: Perché? Perché?
9: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché?
9: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze

0: fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Naso che cola, occhi che lacrimano, gola che brucia. Quando è rinite allergica, non è solo un fastidio. I sintomi possono incidere profondamente sulla qualità di vita di chi ne soffre. Scatti di rinite, le smorfie che non fanno ridere. È un progetto di informazione e sensibilizzazione promosso da AITO. Realizzato in collaborazione con l'associazione Respiriamo Insieme APS e con il contributo non condizionante di Firma, azienda del gruppo Menarini. Scopri di più visitando il sito scattidirinite.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa, tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet. Arcaplanet, convenienza
4: nostra. In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Alec Ross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
5: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Dive, Olivia Dean, versione acustica, l'emozione dietro una canzone alla sua forma più intima, sicuramente con la voce di Olivia Dean al centro, che dà respiro proprio al testo, all'emozione. Due talenti straordinari, uno conosciuto da poco, appunto Olivia Dean, che abbiamo visto a maggio al Mind qui a Milano, e l'altro invece consolidato con i suoi tre album. Sto parlando ovviamente di Adele. Questa è una canzone che ogni volta che l'ascolto mi produce benessere e anche un po' di

canzone strepitosa. Someone Like You per Adele, che non ha resistito nel mio disordetta sul profilo Instagram di Capital e anche sul mio, ma perché la concorrenza era atroce. Poi c'è anche sempre un tocco personale, soggettivo nelle preferenze degli artisti, appunto, in disordetta. Era Adele con Someone Like You, che mi ha stropicciato anche quest'oggi. Questo invece è il nuovo singolo di Bonobo, che ha utilizzato una cantante inglese retro soul che mi piace molto, che si chiama Joy Crox. L'album è Distance in Static. Questa è Always on Your Side, novità su Capital, Bonobo. Never.

Bonobo, che in passato aveva utilizzato anche la voce di Eric Badu, qui con Jerry Crocs nel nuovo Always On Your Side. A proposito di Eric Badu, voglio recuperare una produzione di Robert Glasper, che era la cover di un classico jazz cubano di Mongo Santa Maria, però qui c'erano i ritmi hip hop e poi il groove neo soul, oltre la voce di Eric Badu. Questo è Afro Blue su Capital.

Robert Glasper con il suo progetto Experiment, la voce di Erykah Badu qui su Capital, con un classico di Mongo Santa Maria, appunto un classico jazz cubano, afro blu per l'appunto. Voglio chiudere con una delle migliori espressioni disco, soul, appunto fine anni 70, forse la canzone più conosciuta di questo progetto che si chiama Black Ivory, con Leroy Burgess che era amico e forse uno degli artisti più apprezzati di Larry Levan, che era un discografico della Prelude, ma soprattutto era uno dei migliori selecta nelle discoteche, nel night clubbing newyorkese, al Paradise Garage. Questo è un atto di devozione, anzi un atto di dipendenza, può essere declinato a una partner, oppure può essere declinato alla droga, insomma a qualsiasi altro tipo di rapporto di dipendenza. Si intitola Mainline. Voglio chiudere l'appuntamento di The Vibe con la voce di Leon Burgess e soprattutto il gruppo dei Black Ivory.

0: Black Ivory con Mainline chiude l'appuntamento di The Vibe, 2 ore di soul, di funk, di R&B in diretta dal Massena Building oppure in differita. Se volete ascoltarci dalle app di Capital, di One Podcast, dal sito capital.it e dalle piattaforme di streaming, iTunes, Amazon Music, quello che scegliete voi, insomma, in base alla vostra agenda. Grazie al maestro Mazza, grazie a tutti voi. Vi auguro un buon weekend, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
8: Dietro un semplice valore potrebbe nascondersi un danno potenzialmente invisibile. Livelli alti di trigliceridi possono dipendere da cause diverse e avere un impatto importante sulla tua salute e sulla vita quotidiana. E tu, che valore hai? Il primo passo per scoprirlo è un semplice esame del sangue. Parlane con il tuo medico. Campagna di sensibilizzazione promossa da Sobi Italia con il patrocinio di AISME, Associazione Italiana Sostegno Malattie Metaboliche Ereditarie.
9: Abbiamo tutti bisogno di radici. Con Neia piantiamo nuovi alberi in aree desertificate perché la cura del pianeta è alla radice del modo di fare impresa del gruppo Mundis. Scopri di più su neiacompany.com.
10: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
11: Dual Motor. Dual Desire.
10: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
13: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
14: 34 giorni, ero al Vesuvio.

0: 42 anni e 46 giorni. Ro, ero al Garage Olimpo.
1: Dal regista di Garage Olimpo.
2: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
3: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV

0: settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Alessio Bertallò e Radio Capital presentano B-Side.

Dunque, ieri sera vi ho raccontato qui a B-Side di un musicista che è venuto a esibirsi addirittura nel mio salotto. Ho visto che avete apprezzato molto la versione, diciamo, estesa che poi ho pubblicato su Substack di questo racconto, e oggi volevo un po' ripetermi, anche se cambio completamente musicista, perché anche il musicista di cui vi parlerò adesso ho avuto la fortuna di ospitarlo sempre al mio salotto e di conoscerlo soprattutto personalmente. Cominciamo. Oh.

Allora, non c'è molto da spiegare quando senti una cosa di questo genere. Ci sono solo due cose importanti da dire. Torno sulla parte, diciamo, dove lui fa questa ritmica per dirvele. Allora, primo, quando ha fatto questa cosa Jacob Collier aveva 19 anni. Secondo, l'ha fatta tutta da solo. Allora, c'è un po' di storia da raccontarvi qui. Intanto sono tornato su questo punto e l'ho messo in loop, non soltanto per avere una base così musicale su cui appoggiarmi io, ma perché questa cosa noto che è stata fatta tutta completamente in quantizzata, cioè c'è un click, lui segue il click, il metronomo, quindi è tutto perfettamente a tempo, no? Ed è l'inizio. Poi quando lui passa questa parte qui, invece qui è tutto apparentemente in ritardo, si prende tutti i tempi larghi che ci devono essere dal punto di vista così della ritmica di un pezzo che occhieggia anche la musica latina. Devi essere così. Sembra che è tutto storto, ma in realtà è tutto groovy, no? Il contrario di questo. Vabbè, insomma, questo per dirvi quanto è bravo questo musicista, che un giorno del 2013 pubblica su YouTube un video diviso in varie parti, dove tra l'altro anche questa è un'opera di ingegneria di editing video notevolissima che ha fatto da solo, dove lui spiega mentre ascolti come ha fatto questo arrangiamento straordinario di una canzone molto famosa di Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing, ok?

Allora, succede che questo video, che è nato così da un ragazzino che pubblica sta cosa su YouTube, viene notato da un musicista che è uno dei componenti degli Snarky Puppy, amico di Quincy Jones, che chiama Quincy Jones e gli dice: oh, devi vedere sta roba perché è pazzesca, no? Quincy Jones la guarda e decide di chiamare Jacob Collier, che un giorno riceve la telefonata di Quincy Jones che gli dice: senti, vogliamo un po' parlare di questo arrangiamento che hai fatto, vocale e non solo, della canzone del mio amico Stevie Wonder. Immaginatevi la faccia di Jacob Collier quando riceve la telefonata di una persona che come arrangiatore è considerato, era purtroppo perché è morto, uno dei migliori al mondo. Allora, per darvi questa sensazione, vi faccio sentire un confronto fra una canzone e poi come la arrangiò molti anni fa Quincy Jones. La canzone in questione è questa.

0: kiss me.
1: Questa dovrebbe essere una versione forse originale di Kay Ballad, 1954. È un valzer, no? Un, due, tre. Quando metti questa canzone fuori nevica, perché diciamo così è proprio dentro quell'estetica lì di questa, della canzone romantica degli anni 50. Poi un giorno arriva Quincy Jones che deve riarrangiarla per Frank Sinatra, tra l'altro con l'orchestra di Count Basie, e la trasforma completamente. Allora adesso ve la faccio ascoltare perché è un capolavoro, ma dovete sforzarvi di non seguire la voce, perché la voce è chiaramente così bella, così famosa, vi distrarrà. Seguite quello che succede sotto, e in particolare quello che fanno gli ottoni.

di Jacob Collier, perché tutto questo avveniva proprio nella cameretta, nella sua room. Questo è anche da sottolineare, insomma, dove lui faceva tutto da solo, faceva l'arrangiamento appunto del pezzo che avete sentito, concepiva, cresceva, maturava come musicista. È tutto lì dentro, nella casa dei genitori. È una cosa pazzesca, non? Perché fa anche il video, da lì diventa famoso e lì riceve la telefonata di Quincy Jones, uno che fa un pezzo come quello che avete appena sentito, che gli dice: sai che sei bravo? Io ti firmerei per la mia etichetta e ti darei anche una mano a fare la tua carriera da musicista. Questo è più o meno, insomma, in senso romanzato è quello che è accaduto, ma è quello che è accaduto veramente. Insomma, in breve, Jacob Collier prende tutte le sue idee fatte nella cameretta e va a mixarle in uno studio a Los Angeles con Quincy Jones.

0: Insomma, io mi immagino che la scena sia stata così: Quincy Jones che firma Jacob Collier, decidono di finire il disco, quindi di portare tutto quello che aveva registrato Jacob Collier in uno studio. Quindi Quincy Jones avrà detto: qual è lo studio migliore? Questo qua di Los Angeles. Chi è l'ingegnere di missaggio migliore? Questo qui, ok, chiamiamolo, perché faceva così Quincy Jones. E poi il giorno che il disco sta quasi per essere finito, chiama il suo amico Herbie, gli dice: Herbie Hancock, ovviamente, andiamo a sentire questo giovane artista che già ti piaceva, che finisce il disco. Vanno in studio e rimangono fino alle 5 di mattina, finché quando l'album non è finito. Io sarei andato a dormire alle 10, però evidentemente il disco doveva essere bello. A un certo punto però Jacob Collier viene invitato, credo tramite chiaramente Quincy Jones, ad aprire addirittura i concerti di Chick Corea al Montreux Jazz Festival. Ci va, e ci va tra l'altro con un'apparecchiatura che vi racconterò dopo, e vi faccio sentire quello che è successo in quel momento lì. Cioè, c'è un momento in cui Jacob Collier decide di improvvisare con l'orchestra un arrangiamento che in realtà è un puzzle di canzoni, ok? Adesso lo sentirete, si spiega benissimo da solo. E non so quanto ci fosse di preparato e quanto in realtà ci fosse di improvvisato. Se guardo il video, come ho guardato, in realtà tutto quello che succede stupisce gli stessi musicisti dell'orchestra. Faccio prima a farvelo sentire.
1: Basses, can you play a pizzicato B flat? Ok, keep playing that. So Celli, can you three play?
0: Si rivolge agli archi, dice: facciamo un pizzicato in B flat, in C, ok? E questi provano.
1: Ok, now you three play the same thing upside down. I'll show you when. Keep playing.
0: Gli spiega proprio cosa devono fare.
1: I've got your part ready. It's the D. And it's just a pizzicato D. Higher than that though. Yeah. And it goes here.
0: Mi dice: devi fare il re. Ecco, senti che lo fanno. Senti che si forma la canzone.
1: Go down to A.
0: Adesso in La.
1: Everybody down.
0: Tutti giù.
1: Lovely. Page B flat. Keep going. Strings.
0: Andate avanti così.
1: Three. And. Celeste block.

dirigeva l'orchestra. Anche il finale, l'orchestra non sapeva quanto lungo farlo, hanno guardato lui. Ok, allora, così, per concludere questo racconto su questo musicista geniale, e devo dirvi anche persona estremamente stimabile, proprio dal punto di vista personale, quando venne a casa mia notai l'estrema educazione di questo ragazzo, l'estrema umiltà, insomma. Poi un giorno magari vi farò sentire anche l'intervista, però per non dilungarmi troppo vi racconterò che fra le tante cose che gli sono accadute c'è stata anche una collaborazione con un ingegnere del MIT che gli costruì una macchina per duplicarsi, per armonizzare e duplicare la sua voce, per rendere, diciamo, fattibile dal vivo tutta quella sua tecnica, che in realtà è una tecnica realizzabile più facilmente in studio di registrazione, quindi step by step. Quindi lui ha una macchina con tante uscite, diciamo, dove lui, mentre canta, si può duplicare, si può copiare e incollare facendo cose diverse. Questa macchina lui la portò a casa mia e ci fece questa cosa.

0: got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon, organizzate per viaggi e temi trattati. Cercami Alessio Bertallot su patreon.com.
2: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
3: D'ora in poi lascerò.
2: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
4: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Musica.

Allora, c'è un disco interessante che è uscito qualche tempo fa, al quale ho dato questo preludio, che in realtà è un pezzo di Music Soul Child molto famoso, si chiama Just Friends, sicuramente l'avrete sentito. Allora, Music Soul Child, che è questo un po' reuccio dell'R&B americano, diciamo prima maniera, è presente dentro questo disco in cui facciamo un giretto adesso, che è il nuovo album di Masego. È un musicista di origini giamaicane, se ricordo bene, che in realtà piano piano si è guadagnato una fama crescente, e in questo suo nuovo album, che si intitola Fix the Face, in realtà mi sembra che tenti proprio la carta di imporsi come nuova star di un R&B, diciamo, contemporaneo. In questo pezzo che vi faccio sentire, che si intitola Overthinking, infatti non a caso trovate Music Soul Child.

lovers do. C'è questa dolcezza nel cantare, nel scrivere anche le melodie, Masigo, che non mi dispiace affatto, devo dirvi la verità. Parliamo di musica leggera, sono canzonette, però insomma, non male. Allora, c'è un elemento fondamentale che un po' vi spiega la strategia di questo album di Masigo. Un produttore che appare almeno in un paio di pezzi, che si chiama Soundwave, che è uno che ha fatto molte cose per Kendrick Lamar.

pezzo strafamoso di un artista che è un calibro proprio immenso, Kendrick Lamar, tratto con Rihanna qui in questa Loyalty, prodotto da Soundwave, che è lo stesso produttore che si aggira nel disco nuovo di Masego, al quale torniamo. Devo dirvi che io non sono un grandissimo amante di Kendrick Lamar, so adesso di attirarmi degli odi, perché insomma Kendrick Lamar è un musicista che ha vinto dei premi pazzeschi, addirittura il Pulitzer, se ricordo bene. Però io lo trovo molto caotico, proprio armonicamente, ritmicamente, non so, non è il mio genere, it's not my cup of tea, ma è tutto lì, è soltanto una questione di gusti. Torniamo a Masego, questo pezzo molto bello, si intitola Someone.

Un'altra voce che appare dentro uno dei pezzi del nuovo disco di Masigo, e non è scelta a caso, vi dicevo che insomma c'è il progetto in questo album di Masigo di collocarlo bene all'interno della costellazione dell'R&B contemporaneo, quindi le collaborazioni servono anche, come dire, a mettere queste stelle appunto nella costellazione, a dire ecco, questa nuova star appartiene a questo mondo, compratelo ovviamente, però diciamo che il disco non è male. La voce che sentivate era quella di una star dell'R&B, diciamo così, un po' passata, adesso un po' uscita, diciamo, dai radar. Si chiama Keisha Cole, forse è successo, uno dei successi più famosi che aveva fatto era questa.

A dire il vero, la canzone più famosa di Keisha Cole era un'altra intitolata Love, diciamo così, un pezzo intriso di retorica romantica e di melismi R&B anni 90 che non sono proprio il mio genere favorito. Ecco, torniamo al disco di Masego.

Io sono certo che qui avrete riconosciuto una citazione da un pezzo molto famoso degli Outcast. Ecco, un altro segno di come Masigo, o chi lo produce, insomma, abbia voluto collocarlo dentro tutta una serie di riferimenti del R&B e del rap anche degli anni 90, evidentemente per segnalarlo proprio a quel tipo di pubblico lì. Comunque la canzone a cui fa riferimento è molto famosa, è intitolata So Fresh, So Clean, e infatti se vado a vedere nei crediti di quello che abbiamo appena sentito, si intitola Recommend, la firmano anche gli Outcast, il pezzo.

Insomma, non sarà un disco rivoluzionario, quello nuovo di Masigo è un disco piacevole, ecco, questo posso dirvi, non di più. Tra l'altro forse il pezzo più bello, che così mi ricordo dopo un ascolto di questo suo nuovo album, è forse il pezzo più semplice di tutti, quello che pretende meno di appartenere a questa costellazione del nuovo R&B.

0: your face.
1: B-Side. In collaborazione con Radio Capital, gli After Hours tornano dal vivo con Quello che non c'è, Tour 2027. 18 imperdibili appuntamenti nei

0: club delle principali città italiane ed europee tra gennaio e febbraio del prossimo anno per celebrare insieme 40 anni di musica e i 25 anni di un disco iconico. After Hours, quello che non c'è, Tour 2027. Date biglietti su mc2live.it e vivaticket.com. Tutte le informazioni su capital.it.
1: E per un milione di euro, quanto ci ha messo il maratoneta più lento della storia a tagliare il traguardo?
2: 54 anni, 8 mesi, 6 giorni, 5 ore e 32 minuti.
1: Esatto! Ma come facevi a saperlo?
2: Ascolto tutti i giorni Miti da sfatare.
1: Quindi raccontano anche storie assurde.
3: Miti da sfatare, di Emilio Silvestri e Francesco Martinelli.
2: E allora do la soluzione.
1: Quello è un altro gioco, ma vabbè.
2: Vinsero battaglie grazie alla loro...
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione... One Podcast.
0: Radio Capital. Solo bella musica.
4: So what about Stetsasonic? No, don't get me wrong. Now, see, I love Stetsasonic. Now, see, I'm talking about sampling records.
5: Well, in that case...

Tessa Sonic, pezzo è piuttosto famoso, insomma, per chi segue le vicende del rap fin dagli anni 80, perlomeno, qui siamo verso l'87, qualcosa del genere. Forse furono i primi a dichiarare, diciamo così, nel discorsino che avete sentito all'inizio, in quel momento di commediola, proprio loro citano le critiche che c'erano all'epoca nei confronti dei rapper che campionavano da dischi vecchi come, diciamo, prassi non proprio legittima, come se fosse una scorciatoia. In realtà poi in questo pezzo loro sono andati a pescare da un jazzista che si chiama Lonnie Liston Smith, un musicista, un tastierista che si muoveva su quel margine fra jazz e soul, un po' come hanno fatto tanti negli anni 70, anche molto più famosi di lui, come Herbie Hancock per esempio, e hanno preso proprio il basso che sentite dare proprio il groove a questa Talking All That Jazz, lo hanno preso da qui.

Il pezzo si intitola Expansions, Lonnie Liston Smith. Così i Stetsasonic hanno fatto una sorta di primo crossover con il jazz, forse ancora prima di Quincy Jones, o forse con il jazz bastardo.

Uso il termine di jazz bastardo ironicamente, ma anche un po' provocatoriamente, perché sono perfettamente consapevole che questo non è jazz, neanche se fatto da un jazzista molto bravo, e neanche quello di prima. Sono tutte, come dire, spin-off, variazioni, imbastardimenti, se volete, di una visione un po' ortodossa del jazz, che però io trovo molto interessante, che magari negli anni 80, primi anni 90, si faceva soprattutto andando a pescare il campionamento da un disco jazz o jazz soul vecchio. Oggi si fa in un altro modo.

0: Allora, questo è un gruppo, un quintetto esattamente, di Richmond. Si chiamano Butcher Brown, sono tutti musicisti che arrivano anche da una preparazione jazz, in realtà fanno cose un po' più jazz oriente di questa Down with the King che vi ho fatto sentire, che però tenta l'esperimento, diciamo, di ibridazione, no? Fra queste sensazioni un po' jazz e il rap, come avete sentito. Cosa che aveva già provato all'epoca Herbie Hancock, massimo esponente, insomma, di questo jazz, delle volte anche un po' così eterodosso, soprattutto quando provava con i sample, con l'elettronica e anche con i rapper, senza riuscirci proprio benissimo. Sentite questa.
1: Ok,

Diciamo che erano anche, se ricordo bene, gli anni 90, primi anni 90, quindi insomma dobbiamo anche collocare storicamente questa Melody, The Melody, da un disco di, diciamo, un po' sperimentale di Herbie Hancock. Salto all'oggi, salto al marzo del 2026, quando esce una collaborazione inqualificabile, mi verrebbe da dire, tra un musicista pazzesco che si chiama Lewis Cole e una serie di altri musicisti con il nome piuttosto difficile da pronunciare, Mono Neon e Zygmunt Jarowski.

Louis Gold, vi dicevo, batterista, cantante, genio un po' alla Frank Zappa, diciamo, con questo pianista e cantante dal nome penso polacco, Zygmunt Gerowski, hanno fatto questa cosa comunque molto gradevole, un po' occhieggiante anche al jazz. Vi faccio sentire adesso un altro musicista che non si può definire un musicista jazz, però un bassista bravo, sentite, ed è anche e soprattutto uno dei riferimenti di tutto un modo di elettronico di fare musica dagli anni 90, anche estremo. Si chiama Square Pusher e recentemente ha pubblicato un album dove fra i tanti pezzi c'è anche questa K2.

Ecco, a pensarci bene non so se definirlo proprio jazz bastardo questo, forse solo bastardo e basta. Squepush? Allora, portando la cosa alle estreme conseguenze, vi faccio sentire una cosa che sicuramente bastarda lo è. Non so se jazz, forse anche un po' dadaista, è questo gruppo di cui insomma che è diventato

virale anche per questi video che ha fatto e soprattutto per l'uso di una chitarra e basso insieme, uno strumento molto particolare che tra l'altro invece di avere la tastiera fatta come le chitarre, i bassi normali, ha tutta una tastiera microtonale, per cui alla fine le scale che vengono usate per fare questa musica sono scale che forse sono più occhieggianti, diciamo così, anche altre culture musicali, sicuramente non quella del jazz. Angine de Poitrine.

0: si capisce che B-side, no?
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Fandango, in collaborazione con My Movies, presenta in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia.
5: Quanto tempo sei rimasta dentro tu?
6: 34 giorni, ero al Vesuvio. Tu?
5: 2 anni e 46 giorni. Però ero al Garage Olimpo.
4: Dal regista di Garage Olimpo.
7: Domani è un gran giorno per te. Ti hanno chiamato e sei venuto a testimoniare. Vediamo un po' come ti comporti.
4: Adriano Giannini, Ritorno a Buenos Aires. Un film di Marco Bechis, dal 17 settembre al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

dunque sarà stato il 1998, qualcosa del genere, quando Goldie ritentò la carta del successo mainstream con il suo stile jungle, di cui era stato l'alfiere fin dagli inizi, insomma fin dai primi anni 90. A metà degli anni 90 riuscì veramente a diventare overground dall'underground a cui apparteneva, con un pezzo intitolato Inner City Life, che sicuramente molti di voi ricordano. E poi nell'album che pubblicò un paio di anni dopo, se ricordo bene, ritentò diciamo questo ponte fra il mondo ancora abbastanza underground della musica jungle e quello delle classifiche, con questa cover di un pezzo molto soul, molto famoso, What You Won't Do For Love. Di fatto non gli riuscì, però bisogna dire che negli anni lui è rimasto sempre molto legato coerentemente a questo stile, pur essendo un tipo, vi devo dire, molto spigoloso. Always.

Questo è un lavoro molto simile a quello che sentivamo di Goldie, fatto però da Sanfa e Nia Archives, tra l'altro pubblicato non molto tempo fa, intitolato Thunder, che ci proietta un po' dentro questo mondo ritmicamente veloce, ma che io cerco di tenere dentro così un regime anche di galleggiamento, di delicatezza, un po' onirico, no? Ci sono diversi autori che trattano la musica drum and bass con questi colori, e uno di questi è Tyler Daly, Children of Zeus, e soprattutto Caliber, che ha fatto questo remix, Small Circles.

Fruity con Lungs, anche questo è un remix di Caliber che ha proprio questa cifra particolarmente morbida, no, nel trattare la sua idea di drum and bass, che in realtà è un genere che è nato per essere assolutamente wild, per non essere così armonico, per non ospitare canzoni, era quasi tutto il contrario agli inizi. E in questo sta proprio la sua forza rivoluzionaria. Poi chiaramente, come tutte le cose, prende anche altre strade, qualcuno magari le considera delle deviazioni insopportabili, non lo so, io comunque ogni tanto trovo gradevole ascoltare questo modo di intendere la drum and bass, cioè l'estrema velocità ritmica che però insieme all'armonia e alla melodia delle volte così diventa un background che ti fa galleggiare la musica sopra.

Pezzo di Shy FX insieme a questa brava cantante, oltre che bella, insomma, si chiama King lei, ed è un altro dei pezzi che ho scelto per questa parte finale di B-Side, legata molto a questo genere che qualcuno chiama Liquid Drum and Bass. Questa

0: Vi ricordo che se volete recuperare con precisione tutto quello che suono sul mio profilo di Patreon, pubblico le scalette, non solo, però anche le varie sezioni di B-side con un titolo, quindi per orientare ormai in quello che è un catalogo vastissimo di viaggi che abbiamo fatto e che continueremo a fare da lunedì, dalle 22.
1: B-side.
2: My Movies presenta.
3: Joe, ti ricordi di Pine Oak?
4: Lei è a posto, ma lui è inquietante, cazzo.
3: Sembrano simpatici e poi lei è così bella.
2: Una commedia sexy, sorprendente e graffiante.
4: Che sta succedendo? È una cosa da pazzi!
2: Con Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penelope Cruz.
5: Stasera siamo venuti qui per invitarvi.
3: Invitarci? A unirvi a noi? Noi?
5: Anche io.
2: The Invite, il piacere è tutto nostro. Al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
7: Su Radio Capital il weekend non si ferma,
8: non si spegne.
7: Funky Town. Funky Town.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop funk.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99€ e cuccia morbida XL in velluto a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Non Stop Funk with Radio Capital Funky Town.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: A Bologna c'è più gusto.

10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: Radio Capital Funky Town. Stay tuned for non-stop fun.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: In collaborazione con Radio Capital torna il Festival delle Idee a Venezia Mestre dal 16 settembre al 7 novembre. Incontri, concerti, anteprime e oltre 50 ospiti. Pablo Trincia, Stefani Andreoli, Ale Cross, Dacia Maraini, Iago, Francesca Giannone, Alessandro D'Avenia e Massimo Recalcati. Un dialogo aperto tra cultura, società e futuro per confrontarsi sul tema di questa edizione. Desiderio o dovere? Festival delle Idee dal 16 settembre al 7 novembre a Venezia Mestre. Tutte le info su capital.it e festivalidee.it.
4: Perché? Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Capital Funky Town.
1: Funky Town. Funky Town. Musica selezionata da Gianluca Costella. E se non riesci a stare senza Funky, vai su capital.it o sull'app di Radio Capital e ascolta Funky Town Web Radio, 24 ore di non stop funk. Funky Town.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Mentre tutto riparte, da Gattinoni è Back to Travel. Riparti da te e immagina un city break in Europa tra le luci di una nuova città. Oppure un tour tra culture e paesaggi mai visti. O ancora, una meta speciale per Natale e Capodanno, quando ogni momento si accende di magia. Vai in agenzia o su gattinonitravel.it e trasforma in realtà il tuo prossimo viaggio. Gattinoni, esperienze da vivere.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.